tuo viattelio. Ai.

Per Schermo Sonoro abbiamo trasmesso la colonna sonora originale del film Carmen, musiche di Georges Bizet, Paco de Lucia, Manuel Penella, Paco Capero e brani tradizionali. E per concludere, musica per tutti, Romantic Brass, arrangiamenti di composizioni di Isaac Albéniz, Claude Debussy, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina, Maurice Ravel. Eseguono The Empire Brass.

Avete ascoltato Romantic Brass, arrangiamenti di composizione di Isaac Albéniz, Claude Debussy, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina, Maurice Ravel. Hanno eseguito The Empire Brass. Si conclude così il Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura una buona giornata.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta idealmente all'aperto, perché è il posto migliore per ascoltare un ensemble di ottoni. In realtà il concerto di oggi dal vivo è stato registrato presso la Saalbau di Homburg nell'ambito del Homburg Chamber Music Days, il festival che si è tenuto, il concerto che stiamo per ascoltare, il 28 settembre 2025. Abbiamo detto della bellezza e della gioia che trasmettono gli strumenti di ottone. Tutti gli strumenti trasmettono gioia, evidentemente, ma gli ottoni in questa formazione che poi stiamo per ascoltare davvero ci trasmettono qualcosa di molto molto bello. Sono i Caridion Brass, cinque musicisti che si riuniscono nel 2015 durante gli studi, come succede spesso, all'Università di Musica di Karlsruhe, e formano un ensemble che diventa subito un ensemble stabile, con la caratteristica di voler interpretare una gran varietà di periodi musicali e appunto di trasmettere questa gioia di far musica insieme senza però scendere di livello. Quindi il repertorio di questo ensemble spazia dal periodo barocco al jazz, dal classico al contemporaneo, eccetera eccetera, avvalendosi di opere originali o di evidentemente arrangiamenti che fanno o da soli o che commissionano a compositori. E allora iniziamo questo nostro viaggio partendo dalla Francia e dal barocco. Stiamo infatti per ascoltare, dopo la Marche Royale dall'opera Thésée di Jean-Baptiste Lully, la suite dall'opera Dardanus, o Dardanus che dir si vuole, di Jean-Philippe Rameau. La tragédie lyrique di Rameau in un prologo e cinque atti sul libretto di Charles-Antoine Leclerc de la Bruyère fu rappresentato per la prima volta all'Académie Royale de Musique il 19 novembre 1739. Qui naturalmente ascoltiamo una suite, e una suite arrangiata da Steven Verhelst apposta per il Caridion Brass Quintet. E allora Lully, Rameau, insomma, la Francia barocca, cosa chiedere di meglio per iniziare un concerto?

Abbiamo ascoltato prima la Marche Royale di Jean-Baptiste Lully e poi la suite dell'opera Dardanus di Jean-Philippe Rameau nella versione del Caridion Brass, questo quintetto che abbiamo detto è nato nel 2015 e che si pone l'obiettivo di affrontare un repertorio davvero molto ampio. I cinque eroi del Caridion Brass sono Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Barratz al trombone e Robert Nelkenstock alla tuba. Restiamo in Francia, ma facciamo un passetto indietro con la suite rinascimentale di musica francese rielaborata da Stefan Gustafsson per il quintetto Caridion. Tourdion, Je l'aime bien, Branle double, La vieille, Vous me tuez si doucement, Au joli bois, Là là, je n'ai l'osé dire, eccola la suite rinascimentale francese.

Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Varratz al trombone, Robert Nelkenstock alla tuba, vale a dire il Caridion Brass in una suite rinascimentale francese rielaborata da Stefan Gustafsson per il quintetto tedesco. Abbiamo ascoltato in apertura dapprima Jean-Baptiste Lully e poi Jean-Philippe Rameau, ora invertiamo le parti, torniamo nel cuore del barocco francese, ma ci ascoltiamo prima l'Hymne à la nuit di Jean-Philippe Rameau e poi la suite da Les Bourgeoises Gentilhommes di Jean-Baptiste Lully. Il primo è tratto dall'opera Ippolite e Arissi del 1733, mentre Les Bourgeois Gentilhommes è una comédie-ballet in cinque atti del, ovviamente, celeberrimo Molière con le musiche di Jean-Baptiste Lully. E da questa pièce teatrale è stata tratta questa suite che stiamo per ascoltare nell'arrangiamento, sia nel caso di Rameau sia nel caso di Lully, di Vincent Varratz, il trombonista dell'ensemble Caridion.

L'ensemble Caridion, vale a dire Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Varratz al trombone, Robert Nelkenstock alla tuba, il Caridion Ensemble ha eseguito di Jean-Philippe Rameau l'Hymne à la Nuit e di Jean-Baptiste Lully la suite da Les Bourgeois Gentilhommes. In tutti e due i casi l'arrangiamento era curato dal Vincent Varratz, appunto il trombonista del gruppo. Ma ora lasciamo il barocco, rimaniamo in qualche modo in Francia con un autore però non francese. Era infatti il 1934 quando Kurt Weill si trovava in Francia perché esiliato a Parigi, era arrivato l'anno precedente, fuggiva dalla Germania nazista e in qualche modo voleva mettere insieme il linguaggio del cabaret berlinese e insieme con la chanson francese, e da questo miscuglio nasce il brano Chanson de Quai, le canzoni del porto di Kurt Weill sono in questo caso ovviamente trascritte e arrangiate per il quintetto Caridion, e alcuni brani sono più famosi, ma tutta la suite è davvero molto trascinante, molto particolare proprio per questo doppio elemento franco-tedesco. Il primo brano è un'introduzione, poi Le Roi d'Aquitaine, Marche de l'Armée Panaméenne, il Tango Habanera e poi la Scène au Dancing. Buon ascolto di questo estratto dalle Chansons de Quai di Kurt Weill nella esecuzione del Caridion Quintet.

Un quintetto di fiati, che è il Caridion, per questi estratti dalle Chansons de Cuivre di Kurt Weill. Lo abbiamo detto, il compositore era scappato in Francia dal nazismo e ha creato queste Chansons de Cuivre, che sono una via di mezzo tra il cabaret berlinese e la chanson parigina, qualcosa di anche di divertente, ma sempre dietro questo spettro, questo grottesco del nazismo. E rimaniamo allora in Francia, ci rilassiamo per così dire un po', lasciamo le atmosfere di Kurt Weill e questa pesante fuga dal nazismo e ci ascoltiamo invece una delle cose più note della produzione della musica francese, il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, questa Grande Fantaisie Zoologique, composta inizialmente per due pianoforti e orchestra, vanta milioni di, per così dire, di diverse trascrizioni. Ovviamente in questo caso la trascrizione è per il quintetto Caridion, l'ha fatta Jon Vilhaber, e i movimenti sono Fossil, L'Elephant, Aquarium, Les Cygnes e il Finale. Poche diciamo, le notizie che non si sanno di questo brano, se non che la curiosità che fu eseguito soltanto privatamente quando era in vita Camille Saint-Saëns, era il 1886, mentre la prima esecuzione pubblica avvenne nel febbraio del 22 a Parigi, al Théâtre Municipal de Châtelet, e erano passati 36 anni e nel frattempo, appunto, Saint-Saëns era morto, ma l'ascoltiamo, questo Carnevale degli animali per ottoni.

animali di Camille Saint-Saëns nella trascrizione di Jon Filaber per il quintetto Caridion, con Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Barratz al trombone, Robert Nelkenstock alla tuba. È il momento di voltar pagina veramente nel concerto che stiamo ascoltando, un concerto dal vivo, lo ricordiamo, che è stato registrato il 28 settembre 2025 presso Salbau a Homburg nell'ambito dell'Homburg Chamber Music Days, il festival che si svolge appunto nella città tedesca. E dicevamo, voltiamo pagina, perché ora ascoltiamo un autore texano, Clint Needham, nato il 20 agosto 1981 appunto in Texas, conosciuto soprattutto per questo quintetto per ottoni numero 1, che è stato vincitore di un concorso di composizione al Brass Chamber Music Forum nel 2004 e presentato in prima assoluta dall'American Brass Quintet in quella stessa occasione. Si tratta di 5 movimenti che sono in grande contrasto tra loro e che descrivono il viaggio traumatico del compositore in un circo, insomma quasi quasi una notte al museo, se qualcuno ricorda il film. Sicuramente il brio non manca ai musicisti del Caridion Quintet nell'eseguire questo quintetto per ottoni numero 1 Circus di Clint Needham.

Era il Brass Quintet, il quintetto numero 1 Circus di Clint Needham, nella esecuzione del Caridian Quintet. Questi ottoni sono Tobias Krieger, Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer corno, Vincent Varratz trombone, Robert Nelkenstock alla tuba. Siamo partiti dal barocco francese, siamo rimasti poi nella Francia del Novecento, ora siamo negli Stati Uniti e ci rimaniamo negli Stati Uniti col prossimo brano di Kerry Turner, compositore e cornista appunto statunitense, nato nel 1960, noto molto per chi si occupa di strumenti a fiato, per chi suona, forse meno per il cosiddetto grande pubblico. Di Kenny Turner ascoltiamo Ricochet per quintetto di ottoni.

Era Ricochet per Quintetto di Ottoni di Kerry Turner, il compositore americano, e con il Caridion Brass, Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer corno, Vincent Varratz trombone, Robert Nelkenstock scusate, alla tuba. E chiudiamo giustamente con dei bis, perché il concerto dal vivo, se va così bene come quello di oggi che abbiamo ascoltato, non può non avere dei bis. Sentiamo un po' il primo di questi bis.

Il bis del Caridion Brass, New York, New York di John Kander, e certo non poteva mancare il brio, siamo negli Stati Uniti e il brio di New York, New York ci sta tutto, ma il pubblico non è contento, non è soddisfatto, vuole ancora un bis e ce lo ascoltiamo. Questo bis è forse meno conosciuto di New York, New York, è Blue di Thomas Gansch, compositore trombettista austriaco che risiede a Vienna e che tra l'altro nel 92 è stato il fondatore del settetto di Ottoni Mnozil Brass. Ascoltiamo il Caridion Brass in questo ennesimo bis.

Era l'ultimo bis blu di Thomas Gunsch, trombettista austriaco nato nel 1975, e anche con questo bis l'ultimo brano in programma per questo concerto dal vivo che abbiamo ascoltato oggi. Concerto che si è svolto a Salbau, a Homburg, nell'ambito del Festival Homburg Chamber Music Days, era il 28 settembre 2025. Allora grazie alla radio tedesca di Saarbrücken, grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolta sempre qui a Spazio IBU, grazie da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Siamo al Palazzo di Città, Teatro Civico qui a Sassari, alla ventunesima edizione del concorso Pujol, in compagnia di due graditi ospiti, ovvero Stefano Marroso, concertista, chitarrista, didatta. Grazie per essere qui.
1: Grazie.
0: Nonché Anna Maria Benisi, concertista, didatta, anche lei, grazie per essere qui.
2: Un piacere.
0: E tra gli appunto chitarristi, siamo appunto alla ventunesima edizione del concorso Pujol, ma noi in questa occasione vogliamo anche ricordare un grande della chitarra in Italia, in quanto appunto una scuola spagnola si fondò qui a Sassari. Stiamo parlando della scuola di Pujol e stiamo parlando di un grande maestro che ho avuto anche il piacere di frequentare, ovvero Armando Marroso. Stefano, chi è stato Armando Marroso? Tuo zio?
1: Sì, prima di tutto è stato appunto mio zio, e quindi l'affetto che tutti noi allievi lega a una persona di un carisma eccezionale si sovrappone, si amplifica del legame parentale, perché è una figura veramente paterna per tutti. Una persona appunto carismatica, generosa, altruista, sembra quasi una celebrazione, come spesso capita per chi viene a mancare, però è veramente un feedback che ricevo spesso a distanza già di 5 anni dalla sua scomparsa, da tutte le parti del mondo, colleghi, amici, musicisti o chi comunque ha avuto anche per breve tempo l'occasione o la fortuna di incrociare nel percorso questa persona. È stato un maestro che sapeva con umiltà mettersi alle volte anche da parte rispetto a quelle che potevano essere le esigenze, le ambizioni, le necessità, ecco, le necessità degli allievi e degli altri. Un altruismo veramente quasi con una tenacia e una testardaggine tutta sarda, ecco. Una disponibilità verso il prossimo che l'ha portato appunto a essere amato prima di tutto come persona. E questa persona lasciava una traccia appunto nella sua dimensione artistica, che era veramente di grande spessore, di grande poesia. Ogni esecuzione veramente lasciava un segno, l'espressione, il tocco, il suono, la ricerca della precisione, la precisione di una comunicazione, della trasmissione coerente e giusta, corretta di quello che si sentiva e nel rispetto della musica, dell'autore prima di tutto, mettendo l'esecutore un passo indietro rispetto a ciò che doveva arrivare al musicista, servire l'arte prima che mettere in luce se stessi, ecco, non usare l'arte e servirsi di essa, ma servire l'arte. Questo era un concetto di Pujol che lui aveva fatto proprio una sua missione di vita. Questo amore per Pujol, un'anima molto affine, un incontro che mi ha raccontato come una rivelazione quasi messianica che ha segnato. Una volta gli ho chiesto: ma come hai conosciuto il maestro? Perché hai deciso di andare a seguire i suoi corsi internazionali a Cervera? E metto dei libri. Dalla sua musica ha visto nell'opera monumentale della Scuola Rasonada sicuramente, ma nella sua musica, nella sua produzione, qualcosa che lo rendeva affine, l'amore per Tarrega sicuramente, ma poi l'incontro è stato un momento. Conservo una lettera che ha mandato alla famiglia nel 69 dopo il primo incontro, dove racconta con entusiasmo questo momento, raccontato appunto, oltre la cifra artistica impressionante di questo grande maestro catalano, proprio l'aspetto umano che li ha legati. Poi perché lui diceva sempre: per 11 anni di fila Forse avrò perso 10 minuti di lezione, perché lui restava chiaramente a seguire le lezioni, gli insegnamenti anche di tutti i partecipanti ai corsi internazionali, e si legavano amicizie veramente che poi duravano una vita. E questo riprende anche lo stile didattico di altri celebri maestri come Tàrrega stesso, lo racconta Pujol nella sua biografia. La lezione non finiva nell'esecuzione del brano, arrivederci, come molto spesso capita oggi, si viveva insieme, si stava a seguire le lezioni degli altri, si andava a pranzo, la sera si affrontavano i repertori, magari la mattina la tecnica, questo perlomeno con Tàrrega, ma con Pujol era uguale. E le lezioni continuavano, soprattutto nei momenti conviviali, con momenti sicuramente aneddotici e umani, ma con un consiglio sempre, una considerazione, un approfondimento. E questa è una cosa molto bella. Anche Pons aveva questa
0: cosa. Alberto Pons, che è stato Pons, altro allievo di Pujol, collega appunto di certo. Armando Marroso, che insegnava a Parigi, ricordiamo, anche lui.
1: Certo. Mi sembra necessario fare questo parallelismo. Sì. E quindi, innanzitutto, un incontro di anime elette, no? Affini. È una condotta etica. Questo per me è proprio importante, affine, simile, una condivisione, ecco, di un impianto etico che poi, insomma, è stato trasmesso di allievo in allievo, e qua Zio Armando ha costruito una scuola di chitarra che appunto ha improntato su questo principio e su tanti altri, chiaramente più didattici, più musicali, che ancora oggi vive, pulsa, se la necessità nostra è quella di portare avanti questa sua visione del concorso, comprendendone l'importante dote, sia dal punto di vista della storia, il prestigio e l'importanza di questa manifestazione, anche l'occasione di approfondimento, di promozione per i concorrenti, i giovani che si espongono e iniziano o sono già
0: in
1: carriera, ecco. E poi promuovere soprattutto l'opera, la musica del maestro Pujol, che è una cosa molto importante. Ancora alcuni testi non sono abbastanza sufficientemente considerati, probabilmente perché non danno una dimensione all'interprete, in certi casi spettacolare, sì. Ma nascondono una profondità, una ricerca, una difficoltà magari volta proprio a esprimere la musicalità del brano e del musicista in maniera piena e certa. Chiedo scusa per l'emozione, perché
0: ci sta tutta
1: parlare di soprattutto di mio zio. Mio zio mi emoziona sempre.
0: Vedevo che anche Stefano Marroso è chitarrista, quindi raccoglie appieno l'eredità dello zio.

0: Italia, un tuo ricordo del grande Armando Marroso?
1: Ma io ho conosciuto il maestro quando ero alla scuola media praticamente, perché lui era un amico dei miei, quindi a scuola ci avevano proposto di cominciare a suonare la chitarra e il babbo mi ha detto: ma se vuoi imparare, diciamo ad Armando, insomma. E quindi da lì ho cominciato un po' per scherzo, poi devo dire che è stato lui che mi ha convinto, tra virgolette, ad andare avanti, mi ha sostenuto in un momento in cui qualche anno dopo, già avanti, insomma, abbastanza avanti negli studi, ero molto in difficoltà perché frequentando il classico ad Alghero e il conservatorio a Sassari, insomma, avevo un pochino di problemi, e è stato lui che comunque mi ha aiutato ad andare avanti poi a finire il percorso. E una cosa molto bella del maestro è che lui ha sempre avuto un'attenzione particolare per la personalità dell'allievo, cioè non ha mai cercato di insegnarti a suonare un brano in un certo modo, ha sempre cercato di vedere quale poteva essere il tuo modo di interpretare quel brano, sì. E portarlo poi all'interno di una certa idea musicale. Però mi ricordo una volta che gli avevo fatto sentire un pezzo che stavo preparando e lui mi ha guardato quando ho finito di suonarlo e mi ha detto: non so se devo essere contento o preoccupato. E lei ha detto: perché? Ma perché l'hai suonato un po' troppo come l'avrei suonato io, mi ha detto lui, da un punto di vista interpretativo. Quindi non so se ti ho condizionato oppure se proprio... Dico: no, guardi, non è quello. Però anche quando lui poi ci ha chiesto appunto di dargli del tu, eccetera, il discorso è sempre rimasto: sì, del tu glielo dai perché glielo davi, perché chiaramente ti faceva anche piacere. Però poi parlando di lui è sempre il maestro. Quando si parla di lui è sempre il maestro. A me non viene mai da dire Armando, mi viene da dire sempre il maestro.
0: Stavamo tornando al... facciamo un po' di storia anche del concorso che è nato appunto, sì, sull'idea di tuo zio. Parliamo di questa prima edizione che fu, tra virgolette, rocambolesca per un motivo ben preciso. Ti rievochiamola.
2: Sì, certo. Nel 1980 si ha la prima edizione del concorso Pujol, sebbene l'associazione sia nata 2 anni prima in realtà, ufficialmente nel 78.
0: Ma... L'associazione chitarristica sassarese.
2: L'associazione chitarristica sassarese.
0: Tuttora, insomma, viva, vivace.
2: Esatto. Però nasce, in realtà è già attiva dal 77, che è esattamente l'anno in cui sono nato io. Per cui l'anno prossimo faremo un compleanno insieme. Questo è solamente, per me, un aspetto simbolico, però... dalla dimensione, facevo questa riflessione, dalla dimensione dell'importanza di un progetto, di una visione, cioè nasce e cresce un uomo, e queste persone sono state in grado, Anna Maria è un socio fondatore dell'associazione, ha vissuto quella stagione probabilmente proprio da ragazzina.
1: È stato bellissimo perché poi c'è stata tutta un'attività di divulgazione del repertorio.
2: Nelle scuole, vero? Le lezioni di concerto nelle scuole, si andava in tutto il territorio per far sentire il repertorio chitarristico, gli effetti della chitarra.
0: Lei non c'era nulla al riguardo, quindi fu una fondazione a tutti gli effetti.
2: Sì, sì. È una generazione, quella di mio zio Armando, ma penso Ruggero Chiesa, Mario Gangi, questi grandi maestri, dei veri pionieri, io li chiamo sempre i signori della chitarra, sì, perché per brevità ne ho citato qualcuno, ma sono tantissimi da ricordare, Girardino, insomma, abbiamo un patrimonio a cui dobbiamo sicuramente un debito di riconoscenza, perché insomma hanno costruito quello che è la chitarra oggi. Però veramente era un campo... sì, aperto, per certi versi, se vogliamo, anche un vantaggio, sì, sì, perché noi sappiamo bene quali difficoltà oggi, anche oltre una grande, per fortuna, offerta culturale, però c'è più difficoltà per le associazioni, anche piccole, per manifestazioni anche importanti, andare avanti, anche con i costi che questo comporta, organizzare degli eventi di questa portata. Però ripeto, nasce nel 1980 e la prima edizione vedeva ancora il maestro Pujol vivo, era proprio un tributo che si sentiva di dare a questa grande figura come debito appunto di riconoscenza, e doveva essere presente in giuria, solo che a poco dallo svolgimento della manifestazione stette male, i medici gli proibirono assolutamente alcun viaggio e cautele, infatti da lì a poco venne a mancare. Si ebbe ingiuria a Lirio Diaz, se non erro, la signora Roberts in qualche edizione successiva, che era la vedova del maestro Pujol. Ma lui fu così carino, elegante, da mandare una lettera che venne letta pubblicamente, una lettera piuttosto lunga, dove ringraziava, parlava del concorso, della sua musica, è una poesia che dedicò alla figura di Zarmano, insomma, una poesia sulla chitarra. Ora non la ricordo tutta, non l'ho qua a portata di mano, purtroppo non ho pensato a questa eventualità, però conclude in una maniera forse un po' retorica, però secondo me riassume intanto l'animo spagnolo proprio, però è una metafora molto carina che dice appunto il cuore della chitarra, l'anima della chitarra, il suono della chitarra e l'anima del suono condividono insomma bene insieme il loro cuore, il loro nido nella chitarra, insomma, in grosso modo tradotto è questo il significato: l'alma del suo nido, il suo nido dell'alma comparte ben suo nido nella chitarra, ecco, questo è il significato finale, conclusivo di questa e venne spedita appunto in quell'occasione.
0: Quindi di fatto la predizione fu un omaggio a Pujol.
2: Fu un omaggio proprio a Pujol vivente, che purtroppo però venne a mancare.
0: Poco insomma, dopo, quindi, sì.
2: Però questa spinta propulsiva non si interruppe, ecco. E ci troviamo ancora qui, nonostante il suo fondatore purtroppo sia venuto a mancare. Questa è la seconda edizione che facciamo in mare aperto, dico, non so, senza una guida sicura, però cerchiamo veramente di portare avanti lo stesso spirito, la stessa condotta, la stessa importanza della proposta culturale anche per la città, per i giovani chitarristi. Hai visto ieri al semifinale c'era una sala gremita di giovani, di studenti di chitarra di tutti i livelli, dalle scuole medie di indirizzo musicale, il liceo musicale, il conservatorio. Questa è una cosa che mi ha fatto molto, molto piacere, insomma, è una delle priorità dell'associazione, ma del concorso stesso: la divulgazione, la promozione e avvicinare le giovani generazioni a questi repertori, al mondo della chitarra, al concertismo e affezionarli appunto a questo strumento piccolo ma meraviglioso, ecco.
1: Che era una delle missioni del maestro.
2: Del maestro, certo.
1: Infatti siamo andati a suonare in diversi posti, anche abbastanza sperduti, proprio per portare... E lui aveva sempre un modo particolare di presentare i brani, soprattutto quando si trattava di composizioni difficili da ascoltare. Quindi aveva inserito in questo programma, che aveva come titolo Gli effetti sonori della chitarra, aveva inserito anche il Tiento di Oana, che insomma non è esattamente una cosa. E allora lui lo presentava sempre dicendo: questo pezzo non vi piacerà senz'altro. E cominciava a spiegare perché, insomma. Non... E quindi andava sempre a finire che la gente, per capire perché non perché fosse così difficile da apprezzare, riusciva ad ascoltarlo con una certa attenzione.
2: Però spiegava appunto tutti
1: i passaggi,
2: tutti gli aspetti.
1: Cioè, però cominciava sempre con questo: non vi piace.

0: insomma, dava l'esercizio apposito tratto dalla scuola, oppure parliamo di metodologia, cosa sì, ricordate?
1: Dipende, lui aveva una particolare attenzione alle prime fasi poi dell'apprendimento, anzi lui amava proprio
0: sì, con i bambini, molto, sì, mi ricordo bambini, me ne parlava, sì, sì.
1: Perché voleva assicurarsi che l'impostazione sullo strumento fosse curata e in un determinato modo, ecco. E quindi sì, sicuramente lui proponeva, ma senza, anche in questo caso non era
0: senza
1: mai
0: forzature.
1: Impositivo, sì. Non imponeva studiare un brano di Pujol piuttosto che uno studio o un esercizio, certo consigliava. Io quando una volta gli chiesi appunto cosa posso fare per esercitare meglio questo aspetto, mi diede il terzo libro della scuola blasonata, guarda questo, e poi mi diede una tabella che aveva lui elaborato, le ha elaborate queste tabelle sinottiche anche per il quarto libro, anche per il secondo. Io ci feci una tesi al conservatorio su questo aspetto, utilissima, perché praticamente in base all'argomento della tecnica corrispondeva su un'altra colonna gli esercizi, le pagine e lo studio complementare. Questo per ogni libro, quindi per il secondo, per il terzo, per il quarto. Ed è un lavoro, quello di Pujol, enciclopedico, un'opera monumentale, che non è rivolta sicuramente esclusivamente a chi apprende, ma segue un percorso. Il primo è proprio una sorta di trattato che spiega il piano dell'opera, ma dà dei consigli sullo studio, ad esempio. Nel secondo invece è proprio un approccio iniziale allo studio dello strumento, dove si arriva però già a eseguire anche degli studi precisi sulla legatura, sugli arpeggi. Invece dal terzo, lui lo parlo di mio zio Armando, perlomeno, lo proponeva sempre come un uso quasi come se fosse un dizionario. Io devo risolvere magari, invento ora, una situazione, una legatura tra il terzo e il quarto dito. Ho questa debolezza, questa difficoltà. Vedo dove sono le legature. C'erano nella tabella, sono forse 4-5 colonne sulle legature, perché sono articolate a seconda dei vari esercizi proposti. E si ritrovava subito quell'argomento lì preciso, oppure uno studio che ha un impianto più musicale, che non trova grossa gratificazione nell'applicarsi in una formula, che poi sono formule brevi, mnemoniche, molto, molto efficaci. Lo studio invece dà un po' la gratificazione di un'esecuzione compiuta, mentre invece uno studio sistematico, e questa è la vera importanza, ad esempio del terzo libro, della tecnica, ti può condurre a usare ad esempio questa organizzazione per argomenti in base anche al tempo che si vuole dedicare allo studio della tecnica, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, dedicando una porzione del tempo che stiamo impegnando a questo studio a ogni argomento, e quindi una formula, due formule per quell'aspetto. Abbiamo l'occasione di affrontare tutti gli argomenti della tecnica, anche più avanzati, gli effetti, perché nel terzo libro si estende veramente molto, nel tempo necessario. L'indomani magari variare, cambiare formule, cambiare esercizi, però facendo tutti i giorni. Questo era un principio didattico per lui fondamentale. Lui prima di prendere la cattedra al conservatorio, che è arrivata forse nel 72-73, lavorava come geometra.
0: Quindi a caso forma mentis.
1: Sì, faceva sempre questo esempio, questa metafora, questo riferimento. Tu immagina di avere un'impresa edile, devi costruire un palazzo, non puoi lavorare solo sulle legature, solo sui brani, devi fai solo un pilastro fino al tetto o due pilastri, e poi è finito il materiale prima che arrivi di nuovo un carico. Come fai? Devi portare avanti tutto insieme fino al primo piano, copri il primo livello, poi reggi altri pilastri, arrivi al secondo e così via, e alla fine metti il tetto, ammesso che il tetto si possa mettere, perché l'apprendimento può durare una vita, in effetti. E questo in effetti colpiva proprio nel segno, perché era

0: il metodo proposto.
1: Il piano tecnico sì, lo devi dare
0: all'allievo. Studiare tutto da subito, a livello appropriato, però portare avanti tutto tutti i giorni, magari variando invece di giorno in giorno gli esercizi, le formule, quel metodo lo consente, mentre il quarto libro invece è un'estensione proprio rivolta a chi è già avanti negli studi e vuole invece raggiungere livelli di virtuosismo maggiori, con brani, studi più avanzati, ma soprattutto anche esercizi più approfonditi, altri aspetti della tecnica. E poi il quinto libro, che è rimasto formalmente inedito fino a poco tempo fa, perché effettivamente se n'è persa la traccia di questo manoscritto. Recentemente è stata fatta una pubblicazione in Francia e di questo ne siamo felici, perché sicuramente porta il pensiero, un apporto del maestro Pujol. Resta il dubbio effettivamente, perché non è ben chiara la fonte. Io so da mio zio Armando che effettivamente questo libro, questo manoscritto, che lui ebbe modo di vedere a casa del maestro, che sfogliava pagina per pagina del suo manoscritto definitivo, insomma, dell'opera, e gli illustrava a voce quest'opera. So che venne consegnato a Héctor García, un altro allievo di Pujol, cubano, che poi si trasferì a Messico, adesso è scomparso, ho preso. Che prometteva appunto una pubblicazione che poi purtroppo non c'è mai stata. Consegnò una sua elaborazione scritta al computer e rilegata non professionalmente, insomma non una pubblicazione editoriale, alla signora, che ne fu contenta, mi riferisco chiaramente alla signora Roberts, la vedova del maestro, che probabilmente rimase in casa insieme a appunti, non sappiamo se definitivi, ecco. Comunque io penso che mi è sembrato di capire che questa pubblicazione si concentri soprattutto su questo materiale, che è comunque di notevole importanza storica sicuramente. Resta il dubbio del manoscritto originale e che fine abbia fatto. Da qualche parte in Messico probabilmente, so che giravano delle copie, probabilmente distribuite insomma dallo stesso García. È un po' un mito che è legato a questa opera, se vogliamo, incompiuta. Diciamo che la parte più importante effettivamente c'è. Il quinto libro però toccava degli argomenti, avrebbe toccato, tocca in questa versione insomma che adesso abbiamo a disposizione, alcuni argomenti, non so se abbastanza estesi e approfonditi come sarebbero forse stati
1: concepiti
0: in maniera definitiva, ecco. Perché io so da mio zio che soprattutto l'impianto che riguardava un capitolo in particolare, che è molto importante perché manca in effetti attualmente, è qualcosa che tocchi questo aspetto, penso, è l'etica del musicista, la didattica, adesso sì c'è tanto materiale, la pedagogia, comunque dobbiamo considerare che sono pubblicazioni che vanno collocate storicamente, quando sono state
1: concepite della propria epoca, logicamente,
0: della propria epoca, e ci sono dei riferimenti anche che magari all'epoca in cui sono stati scritti non tenevano conto di alcune cose che Pujol magari non poteva sapere, semplicemente che sono state approfondite successivamente da pubblicazioni successive, scoperte di testi e manoscritti, insomma, ecco, come per Giuliano, insomma, ci sono diversi riferimenti. Ecco, questa è un pochettino, consentitemi, la mia estemporanea rappresentazione dell'opera di Pujol, come spero che avrebbe trasmesso Zio Armando. Ne aveva una grande considerazione, la proponeva, però, ripeto, senza imporre, cercava invece di insinuare, senza un significato deteriore, il desiderio di scoprire la sua musica, l'opera didattica, la sua figura, sì, e proponeva, certo, soprattutto con l'esempio, lui le suonava le musiche con un'arte esemplare, ma con passione, con una grazia, una poesia che ti faceva veramente venire voglia di andare a leggere, a studiare, vero? Un brano piuttosto che un altro.

0: Siamo in compagnia di Stefano Marroso e Anna Maria Pirisi per parlare di un grande della chitarra, ovvero Armando Marroso, che ha fondato la scuola di Bujol qui a Sassari. Siamo appunto stiamo seguendo il 21° concorso Bujol. Anna Maria, secondo te, qual è la filosofia di questo concorso, che è biennale tra l'altro, quindi ha questa caratteristica?
1: Ma allora, intanto appunto il desiderio, come diceva anche Stefano prima, di tenere sempre vivo il ricordo del maestro Pujol, ma non, sia dalla sua presenza dal punto di vista musicale e didattico, che è stata senz'altro molto, molto significativa, anche perché tanti altri maestri, oltre al maestro Marroso, sono venuti fuori da quella scuola e quindi hanno portato avanti certi valori. E poi, così anche la bellezza proprio di scoprire volta per volta, edizione per edizione, che la passione comunque per la chitarra, nei giovani c'è la volontà di andare avanti, c'è la voglia di mettersi alla prova anche attraverso cose come queste, e quindi offrire a chi ha passione proprio per questo strumento la possibilità di affacciarsi anche da noi in una situazione che vede poi la possibilità di entrare in contatto con dei maestri importanti che compongono la giuria volta per volta e con i quali magari questi ragazzi poi riescono anche ad avere dei confronti, delle possibilità di
0: Per
1: dialogo, per cui
0: crescere.
1: crescono, sì, perché negli anni abbiamo sempre visto che sì, la giuria esprime la sua valutazione, però poi magari chi è rimasto un po' escluso, chi magari non ha superato una prova, ha modo comunque di avvicinarsi, chiedere, allora a volte li vedi proprio conversare anche a lungo, perché magari affrontano degli argomenti particolari o di tecnica o di interpretazione. E quindi io trovo che questo sia proprio, forse l'aspetto più bello di un concorso, che
0: Poi ricordiamo anche per regolamento anche l'obbligo di portare
1: un brano
0: un brano di
1: del maestro, certo.
0: Bujol, e
1: Quindi
0: questo anche il suo fascino,
1: sì,
0: Stefano e Anna Maria.
1: assolutamente.
2: Sì, certo, promuovere e divulgare l'opera del maestro, far conoscere questi brani, farli studiare e farli ascoltare anche al pubblico.
0: Credo che sono poco. Ricordiamo che l'attuale presidente di giuria di questa edizione, appunto Claudio Marco Tulli, fece una registrazione di opere di Bujol, insomma, di un certo livello.
2: Sì, molto, molto apprezzata da tutti noi, anche da Zio Armando. Nel corso degli anni in tanti hanno pubblicato e inciso le opere di Pujol, David Russell, Schick, Marianne Benoît, lo stesso Alberto Pons, tantissimi si stanno, ma anche giovani emergenti, vedo che stanno iniziando a inserire sia nei programmi da concerto che nelle produzioni discografiche brani di Emilio Pujol. Questo è importante perché è una figura emblematica e determinante del Novecento, del primo Novecento almeno chitarristico, insieme agli Obete di cui era grande amico, è uno insomma, dei padri fondatori, insomma, della chitarra come la conosciamo almeno attualmente, e sicuramente insieme allo stesso Liobet, gli allievi prediletti di Tarrega hanno portato avanti quel messaggio, quell'impostazione. Io faccio sempre questa riflessione: quanti dei principi tarreghiani oggi ci sembrano così scontati e banali, semplicemente perché sono entrati nel nostro vocabolario, sono delle intuizioni, delle elaborazioni che non erano così scontate quando Tarrega era in vita.

0: Siamo in compagnia di Anna Maria Pirisi e Stefano Marroso, quindi due chitarristi, concertisti, didatti. Siamo nell'ambito del 21° concorso Pujol per appunto parlare della figura del maestro Marroso, per parlare di Pujol, ma anche per parlare del concorso a tutti gli effetti. Caratteristica del concorso sono le prove. Quest'anno la tecnologia ci permette di fare anche online, quindi avete fatto la prima prova online, ma la caratteristica, la bellezza anche di questo concorso è che le due prove sono aperte al pubblico, di cui l'ultima è particolare, perché Stefano, insomma, e Manda Maria, illustratecele. Prego.
1: Allora, le prove prevedono un programma libero, una libera scelta. Nel caso di quella di stasera ci sarà soltanto l'obbligo di presentare una.
0: Stiamo parlando della finale,
1: Sì,
0: stiamo
1: la
0: parlando, sì.
1: finale, sì. Di presentare un brano del XIX secolo e un brano del XX-XXI secolo, e in più c'è sempre comunque l'obbligo di un brano del maestro Pujol, chiaramente, che quest'anno può essere scelto fra l'Endecia. Naturalmente le prove sono aperte al pubblico e insomma negli anni abbiamo visto che il pubblico partecipa, gradisce non solo, ma dà anche insomma, la sua approvazione o meno alle valutazioni poi espresse dalla giuria. Anche qui c'è stato un episodio abbastanza curioso che mi piacerebbe ricordare. Diversi anni fa, in una delle prime edizioni, c'era stata l'assegnazione di un premio ad un concorrente che non era stata gradita assolutamente dal pubblico. E quindi quando la giuria ha comunicato i vincitori, il pubblico insomma un po' protestato.
0: Ha
1: E
0: reagito.
1: quando noi tra di noi dell'associazione abbiamo commentato questa cosa in maniera ugualmente negativa, il maestro ci ha sgridato perché ci ha detto che noi dovevamo essere praticamente al di fuori
0: Al di
1: della.
0: sotto.
1: Addirittura lui non ha mai voluto far parte della giuria della. Si è sempre tenuto fuori dalle valutazioni della giuria, è sempre stata una figura esterna, presente, d'aiuto se c'era bisogno di qualcosa, però assolutamente al di fuori da tutta la procedura. E per lungo tempo non ha voluto che gli allievi partecipassero a questo concorso perché
0: Proprio
1: secondo lui
0: quasi conflitto interessi, sì.
1: era più corretto che insomma, noi come organizzatori rimanessimo al di fuori
0: Diciamo che state seguendo questa filosofia perché ho visto la commissione da una parte, Stefano e Anna Maria da un'altra, un altro
2: Assolutamente.
0: logione del civico, insomma.
1: Assolutamente sì.
2: Assolutamente, l'ho proprio spiegato questo principio. Io non assolutamente in nessun modo voglio interferire con i lavori della giuria, ho solo dato un apporto tecnico
0: Logistico anche,
2: risolvo problemi
1: Assolutamente.
2: eventualmente.
1: Scusami, ma è anche normale perché una volta
2: È
1: che tu
2: giusto.
1: chiami dei commissari esterni, hai chiaramente fiducia nel loro operato, sono persone che sono, da un punto di vista musicale e artistico, sono persone di alto spessore, quindi ti affidi completamente a loro. Tu poi al massimo fai appunto, dico io bassa manovalanza, nel senso che insomma, arrivi a fare le fotocopie se c'è
2: Si cerca
1: bisogno.
2: di assistere, di dare un
1: Sì,
2: aiuto,
1: certo.
2: una spiegazione magari sul bando, su alcuni punti che alle volte sono un poco chiari, magari io non sono a mente, ecco. E quindi si derivano un po' alcuni problemi
1: O
2: del
1: magari sono
2: genere,
1: diversi.
2: però anche rispetto a tutti i criteri di valutazione, non tutti i concorsi effettivamente lasciano questa libertà alla giuria. Il regolamento è abbastanza articolato, per cui prescrive bene cosa si può fare, cosa non si può fare da parte della giuria e anche dei concorrenti, per cui le valutazioni però nel merito della competizione spettano assolutamente alla giuria. Dunque, su questo, come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, cerchiamo di tenere in piedi questa tradizione, questa manifestazione nel solco della tradizione, appunto, e degli insegnamenti che ci sono stati dati, non solo riguardo all'organizzazione, ma proprio di vita, di musica e di tutto, ecco. Quindi con discrezione, ma accoglienza, ecco.
0: Mentre stiamo facendo questa piacevole chiacchierata, si sta svolgendo una masterclass. È una novità questa?
2: No, non è una novità, è una novità a All'interno del concorso è sicuramente la sede in cui si sta svolgendo, che coincide con quella del concorso del Palazzo di Città, un palazzo storico della nostra città che è stato a lungo tempo il teatro civico, adesso è stato edificato un nuovo teatro civico annesso al conservatorio, cioè annesso vicino al conservatorio, molto più ampio, molto più moderno, ma questa rimane comunque la sede spirituale
0: storica
2: del concorso Pujol, di tante altre manifestazioni, ma che è un pregevole risultato anche timbrico per la chitarra e dove facciamo anche le nostre rassegne concertistiche molto spesso. Si svolge il masterclass di Antigone Goni, che è membro della nostra giuria, ci ha onorato insomma anche lei insieme a tutti gli altri membri della giuria, oltre a Marco Tulli che è presidente, abbiamo Giulia Ballarè, Giuseppe Zinchiri, il maestro Podera, Giovanni Podera. E si svolge un masterclass con dei ragazzi che provengono un po' dal territorio, dal Conservatorio di Musica di Sassari, dal Liceo Musicale Azzuni, dal Liceo Musicale di Oristano, e si svolge sul palco dove i ragazzi che si sono iscritti al concorso svolgono le prove. La cosa bella è che sono tutti insieme, non c'è solo il maestro e l'allievo del momento, ma sono tutti disposti in circolo e ascoltano la lezione ognuno dell'altro, i consigli. È una bella esperienza, che questa è sicuramente da rinnovare. In passato abbiamo fatto anche altri masterclass in sedi differenti e in momenti differenti all'interno di una rassegna internazionale che avevamo progettato e realizzato nel 2017, che aveva appunto una serie di appuntamenti all'interno della quale poi regnava il concorso Pujol. E noi vorremmo riprenderla possibilmente in occasione del 50° anniversario dell'associazione per intestarla e dedicarla alla figura del suo creatore, quindi di Armando Marroso. E quindi sarà un'occasione sicuramente per riprendere un po' questo percorso, questa idea anche dei masterclass, che sono un'occasione formativa ma anche portano al centro la relazione sempre tra esseri umani. La musica è quello, connette persone, e tornando sempre alla cifra didattica, pedagogica di Zormando, di Pujol, questo era fondamentale, cioè la relazione tra le persone, il rispetto reciproco, l'obiettività, l'umiltà. Lo diceva sempre, bisogna riprendere l'allievo anche se veramente, se elogiarlo se fa bene senza esaltarlo, ma riprenderlo anche se veramente, se per caso è necessario, ma senza umiliarlo, rispettando la sensibilità di tutti, le ambizioni di tutti. E questa è una considerazione che a me piace fare spesso.

0: Stasera si svolgerà la finale, in questo momento appunto stiamo in compagnia appunto di Stefano Marroso e Anna Maria Berisi per parlare anche del concorso che appunto si sta svolgendo al Palazzo di Città. Ricordiamo giuria e finalisti.
1: Sì, certo. Allora, la giuria è presieduta dal maestro Claudio Margotulli ed è composta dai maestri Giulia Ballarè, Antico Ligoni, Giovanni Podera e Giuseppe Zinchiri. Per quanto riguarda invece i finalisti, abbiamo Davide Masi, Davide Mascia,
2: Luca Micheletto e José Daniel Salceda Velasco,
0: ai quali facciamo rivolgiamo un grosso in bocca al lupo. Io insomma torneremo a parlare dei finalisti a breve, sempre su queste frequenze. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Stefano Marroso,
2: Anna Maria Pinisi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Christoph Graupner l'ouverture in re maggiore, Graupner Werkverzeichnis 420, a due clarini, timpani, due violini, viola e cembalo. Nei movimenti ouverture, réjouissance, era in rondo prima e seconda, menuet primo e secondo, tombeau, marche. Esegue l'ensemble Antichi strumenti, diretto da Laura Toffetti e Tobias Bons.

0: di Christoph Graupner. Avete ascoltato l'ouverture in re maggiore Graupner Bergverzeichnis 420 a due clarini, timpani, due violini, viola e cembalo, nell'esecuzione dell'ensemble Antichi Strumenti diretto da Laura Toffetti e Tobias Bons. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, da Pierluigi Morelli buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli del cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro, dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Voi, invece, ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita dal suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi le vostre colpe».
3: Il Tempio è il luogo dove la comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie, ma soprattutto a adorare. Nel Tempio si adora il Signore. Ma io credo, umilmente lo dico, che noi cristiani forse abbiamo perso un po' il senso della adorazione. E pensiamo, andiamo al tempio, ci raduniamo come fratelli, quello è buono, è bello, ma il centro è lì, dove è Dio, e noi adoriamo Dio. San Paolo ci dice che noi siamo tempi dello Spirito Santo. Io sono un tempio, lo Spirito di Dio è in me, e anche ci dice: non rattristare lo Spirito del Signore che è dentro di voi. E anche qui forse non possiamo parlare, come prima, dell'adorazione, ma sì una sorta di adorazione che è il cuore che cerca lo Spirito del Signore dentro di sé e sa che Dio è dentro di sé, che lo Spirito Santo è dentro di sé, lo ascolta e lo segue. Che il Signore ci conceda questo vero senso del Tempio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: Me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.

0: e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.

0: Signore, egli manda a te la sua parola.
1: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Invochiamo la provvidenza del Padre, che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio, e diciamo:
0: conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità, perché cerchiamo sempre ciò che è vero, buono e giusto.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Non abbandonarci, o Dio, per il tuo grande amore. Non dimenticare la tua alleanza.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato. Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Tu, che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo, fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli del cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro, dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Voi, invece, ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita dal suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi le vostre colpe».
3: Il Tempio è il luogo dove la comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie, ma soprattutto a adorare. Nel Tempio si adora il Signore. Ma io credo, umilmente lo dico, che noi cristiani forse abbiamo perso un po' il senso della adorazione. E pensiamo, andiamo al Tempio, ci raduniamo come fratelli, quello è buono, è bello, ma il centro è lì, dove è Dio, e noi adoriamo Dio. San Paolo ci dice che noi siamo tempi dello Spirito Santo. Io sono un tempio. Lo Spirito di Dio è in me e anche ci dice: non rattristare lo Spirito del Signore che è dentro di voi. E anche qui forse non possiamo parlare come prima dell'adorazione, ma sì una sorta di adorazione che è il cuore che cerca lo Spirito del Signore dentro di sé e sa che Dio è dentro di sé, che lo Spirito Santo è dentro di sé, lo ascolta e lo segue. Che il Signore ci conceda questo vero senso del Tempio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di pace. La pace, diceva Giovanni Paolo II, è opera nostra. Esige però da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale, ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio. Bene, non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra ed in

0: Don Orberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere il nostro ospite questa mattina, Don Orberto.
1: È un piacere.
0: Allora, con lei un tema molto delicato, un tema che interessa tutti noi, la pace. La pace, e qui cito Giovanni Paolo II, che diceva: la pace è opera nostra, essa però esige da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale. Ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio ed esige la nostra preghiera, Don Orberto.
1: Per noi cristiani è certamente così. Dobbiamo ricordarci che proprio nell'istante in cui il Figlio di Dio si incarnava, il racconto del Natale in questo senso ce lo ricorda sempre, proprio nel momento dell'incarnazione gli angeli sulla grotta di Betlemme cantavano gloria a Dio e pace in terra agli uomini amati dal Signore. È proprio forse questo il segno che ci ricorda che la pace è certamente opera nostra, è certamente qualcosa che un impegno, una responsabilità che ci viene affidata, ma è un dono che ci viene fatto, che verrà espresso pienamente sulla croce, dove l'Apostolo Paolo ci ricorda che è proprio lì Dio, nel momento stesso del suo sacrificio, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e ha costruito la possibilità della pace.
0: Don Orberto, la pace richiede uno sforzo enorme in cui ognuno, come diceva anche lei, ha la propria parte. Bisogna formare la coscienza e il senso di responsabilità. Bisogna anche essere solidali con coloro i cui diritti sono violati.
1: Sa, la pace è una di quelle parole che hanno mille significati, possono avere molte sfumature, talvolta anche diverse, se non addirittura contraddittorie. Per noi credenti, la pace, come ci insegnava San Giovanni XXIII, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II, la pace è qualcosa che si costruisce a partire da alcuni valori cardini che sono certamente la giustizia, che sono certamente l'amore, che sono la libertà, la verità. Nella Pacem in Terris San Giovanni XXIII ricordava che non ci può essere pace se non c'è verità, se non c'è giustizia, se non c'è amore, se non c'è libertà. E questo è il magistero della Chiesa ed è l'impegno per ciascuno di noi. Per noi la pace non è semplicemente mancanza di conflitto o di guerre. Anche qualora, e auspichiamo che sia il prima possibile, non ci fossero più conflitti, il cristiano è comunque chiamato a costruire una pace che non è solo nostra, come ricordavamo prima, ma è la pace che ci viene da Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, che è una pace in positivo, è una pace che va verso l'amore, il bene comune e non semplicemente il non farci la guerra.

0: piace, e diceva Giovanni Paolo II, è un cantiere aperto a tutti e non soltanto agli specialisti e ai sapienti. E la pace è una responsabilità universale, essa passa attraverso, Don Alberto, attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana.
1: Bellissima questa immagine del cantiere, non la conoscevo, ma è davvero straordinaria. È qualcosa che non finisce mai, è un'opera continua e passa attraverso la quotidianità. Abbiamo letto il brano delle Beatitudini dove Gesù parla di beati gli operatori di pace. Dobbiamo essere artigiani di pace ed è come dire, la responsabilità di ciascuno di noi nella propria famiglia, nel proprio ambiente di lavoro, nella quotidianità dei nostri rapporti. Quante volte possiamo scegliere tra gentilezza e arroganza, tra cura e trascuratezza? Ecco, se a partire dalle piccole cose di ogni giorno ciascuno di noi facesse il suo dovere, compisse quest'opera, noi davvero diventeremmo operatori di pace. Qualche volta è facile, qualche volta lo sappiamo, è anche difficile.
0: Ecco, quello che citavo poco fa, la pace è un cantiere, ecco, l'ha detto Giovanni Paolo II al termine della giornata mondiale di preghiera per la pace ad Assisi il 27 ottobre del 1986.
1: Evento straordinario.
0: Sì. Nel cuore dell'uomo si giocano le sorti della pace e con essa si gioca il futuro stesso del genere umano su questo nostro pianeta. Occorre pertanto, ed è anche urgente, che ciascuno si impegni a rinnovare il proprio cuore con quel cambiamento profondo e rigeneratore che la fede cristiana disegna con il termine di conversione, Don Norberto.
1: Per noi questo è elemento centrale. La pace esteriore, la pace fuori, nasce da una pace del cuore, della quale tutti noi abbiamo bisogno. Anzi, io sono convinto di questa verità. I momenti di conflitto e di tensione a cui assistiamo nel mondo, nella società anche nostra, civile, anche in Italia, anche nelle nostre città, anche con i nostri ragazzi, talvolta queste tensioni nascono per una mancanza di pace del cuore, che è la prima cosa, la radice di tutto, parte da lì. Evidentemente per noi cristiani è la conversione del cuore. La pace del cuore non nasce da un ripiegamento su noi stessi, da una ricerca di benessere interiore che esclude tutto il resto e mette al centro il nostro egoismo. No, questa non è certamente la via che ci ha insegnato Gesù. La pace del cuore nasce dal fatto di riconoscere che siamo amati per primi, che Cristo ha fatto la pace per primo con noi, che Cristo ha distrutto il muro dell'inimicizia con me e mi ama così come sono, mi ama anche con le mie fragilità, con le mie debolezze. E questo diventa insegnamento, responsabilità nei confronti anche del fratello e della sorella che il Signore mi pone accanto. Oggi noi ricerchiamo un po' tutti questa pace del cuore e le vie che ci vengono un po' insegnate sono tanti. Quella che ci viene dalla fede è la più straordinaria, è la più grande, perché fa i conti con la verità di noi stessi, con l'accettazione di noi stessi, con l'amore di Dio che ci ama così personalmente, singolarmente, totalmente e ci trasforma proprio per questo.

0: concludere il mondo, facendo seguito a quanto anche lei ha detto, il mondo non riesce a pacificarsi perché sono proprio le coscienze degli uomini ad essere in guerra. Allora, Don Norberto, disarmiamo menti e cuori.
1: Eh sì, finché non disarmiamo il cuore nei conflitti quotidiani, nelle nostre beghe e tensioni quotidiane, la pace farà fatica a fiorire nella dimensione superiore che è quella dei popoli. Talvolta cadiamo in questa ingenuità, affidiamo a chi tiene le chiavi del potere il compito della pace come se fosse solo un compito dei grandi. E invece il Vangelo ti dice: comincia tu, parti tu, esplora tu vie di comunione, convertiti tu per trovare strade di pace e diventare tu stesso artigiano di pace.

tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata. Vi aspetto puntuali domattina, come sempre, alle ore 7.

0: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin with readings in various European languages.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
4: Celebramus misam de feria sexta eb domede octave, temporis per annum, cum prefazione prima communi, et prece eucharistica tertia.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 29 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Romania colpita da un drone russo nella notte, due feriti, il Ministero della Difesa di Bucarest, grave e irresponsabile, escalation. Secondo Axios, i mediatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum per

0: estendere il cessate il fuoco per altri 60 giorni. Trump chiede 2 giorni per valutare l'intesa. Il Papa alla CEI: la Chiesa non si misura con i numeri, la forza è la logica della piccolezza. La Romania è stata colpita nella notte da un drone che le autorità locali identificano come di matrice russa per la concomitanza con i raid in corso su Odessa. 2 le persone rimaste ferite. Si tratterebbe del primo paese NATO a subire un attacco nel contesto del conflitto. La condanna dell'accaduto da parte del Ministero della Difesa romano. I particolari da Paola Simonetti.
1: Ad essere colpito in pieno è stato il tetto di un edificio residenziale di 10 piani a Galati, nel sud-est della Romania, a ridosso del confine con l'Ucraina. Secondo le autorità romene si tratterebbe di un drone russo sconfinato durante i raid sul porto ucraino di Izmail, nella regione di Odessa. Il colpo ha provocato un incendio e il ferimento di 2 persone, tra cui un bambino, 70 le persone evacuate. Un evento di straordinaria gravità, secondo il Ministero della Difesa romeno, considerando il coinvolgimento per la prima volta di un paese membro della NATO, oltre che dell'Unione Europea. Lo stesso ministero romeno ha fatto sapere che droni russi hanno violato lo spazio aereo nazionale già 28 volte dall'inizio degli attacchi di Mosca contro i porti ucraini sul Danubio e che frammenti di droni sono stati recuperati sul territorio romeno in 47 occasioni. Raid quelli russi sempre più intensi. La marina ucraina ha dichiarato che droni hanno colpito almeno 3 cargo nel Mar Nero diretti in Turchia e ieri l'allerta aerea ha interessato l'intero territorio ucraino. Attaccata ancora una volta anche la regione di Zaporizhzhia, 2 i feriti. L'Ucraina da parte sua ha attaccato un impianto industriale russo a Volgograd, provocando 1 vittima.
0: E USA e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca la via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e in parte lo conferma il vicepresidente americano Vance. Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, dice il vicepresidente. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. E Libano non si ferma l'escalation del conflitto. Ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Almeno una donna e 2 bambini sono rimasti uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Hezbollah dal canto suo ha rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. E preoccupa la ripresa dei raid israeliani anche sulla striscia di Gaza. Nelle scorse ore 3 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni vicino alla città di Khan Yunis. A queste si aggiungono le 10 vittime della notte precedente. Il premier Netanyahu, parlando ad un convegno, ha detto di voler arrivare al controllo del 70% della striscia. Dobbiamo continuare a fare pressione su Hezbollah, aggiunto, ma al momento stiamo tenendo alle strette Hamas. Passiamo alla pagina vaticana. Le comunità ecclesiali siano vive e ospitali, luoghi di missione che sappiano rinnovarsi portando avanti il cammino sinodale. Così Papa Leone alla conferenza episcopale italiana riunitasi in questi giorni in assemblea generale. Ai presuli, incontrati nell'aula del sinodo, il Papa ha chiesto soprattutto di ascoltare il popolo di Dio e i segni dei tempi. L'organizzazione non si riduca ad efficienza amministrativa, giunto esortando all'essenziale ad essere meno preoccupati di conservare tutto e più liberi di annunciare Cristo. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: Riportare al centro il Vangelo, questa deve essere la priorità della Chiesa, sottolinea il Papa. Nelle chiese locali i poveri non siano destinatari di un servizio, ma fratelli e sorelle. Con i giovani ci sia dialogo e le famiglie non siano lasciate sole, esorta il Pontefice. La fede diventi impegno effettivo nella società, nella politica e nella cultura. Nel cammino sinodale gli organismi di partecipazione diventino luoghi di discernimento, raccomanda Leone, chiedendo di non ridurre tutto a efficienza amministrativa.
3: Il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità, dell'influenza. Quando guardiamo con gli occhi di Dio, scopriamo che Egli ha scelto la via della piccolezza per discendere in mezzo a noi. Questa logica della piccolezza è la vera forza della Chiesa.
2: I frutti nella Chiesa non derivano dalla potenza economica o dalla rilevanza sociale, prosegue il Papa, che chiede il coraggio dell'essenziale.
3: Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo.
0: Salvaguardare il diritto alla mobilità degli esseri umani è la priorità che accompagna l'incarico del nuovo presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI, Monsignor Corrado Lorefice. Ascoltiamolo al microfono di Francesca Sabatinelli.
4: La sfida è quella di una Chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo. Ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la Casa Comune, non si pensa più come tale, come Casa Comune, ma si innalzano invece i muri.
5: Questo possiamo dire in qualche modo che sono le urgenze, le priorità per Migrantes.
4: Noi dobbiamo far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone, e credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza lì nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili.
0: Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e del Just Transition Fund, lo indica in una lettera il vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. Dunque, il caro energia rischia di deprimere l'economia mondiale. Anche di questo si parlerà nell'annuale convegno della Fondazione Centesimus Annus che si apre oggi in Vaticano. Alessandro Guarasci ha sentito il presidente Paolo Garonna.
6: C'è effettivamente questo grosso investimento in nuove tecnologie. Oggi, se noi guardiamo appunto all'intelligenza artificiale, a come la sua pervasività di come sta entrando in tutti i processi produttivi, in tutti gli angoli del sistema produttivo, ci abbiamo un grande potenziale per la crescita del reddito potenziale.
7: C'è un rischio di aumento delle disuguaglianze, anche un po' tutti i paesi europei, la povertà fa un po' fatica, diciamo, a calare. E allora come possiamo fare concretamente?
6: Noi rifletteremo sul multilateralismo, questo sistema multilaterale e sul diritto internazionale, che sono stati strumenti preziosi proprio anche per governare in qualche modo questi processi di globalizzazione, di grande concentrazione della ricchezza e di crescita della disuguaglianza. Bisogna però appunto recuperare l'importanza delle istituzioni, soprattutto le istituzioni internazionali, riorientare verso il bene comune e sulla base dei nostri valori, che sono valori universali, la direzione dell'economia.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Ai Musei Capitolini, nelle sale del Palazzo dei Conservatori, la mostra Angeli, che ripercorre la trasformazione della figura angelica dall'antichità al Novecento. L'esposizione dedicata alla memoria di Papa Francesco sarà visitabile fino al 1 novembre 2026. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Dolcissimi, solenni, talvolta inquieti, gli angeli popolano da secoli immagini sacre, miniature e pale d'altare. Ai Musei Capitolini la mostra segue la trasformazione della figura angelica dal mondo antico fino al Novecento, dalle figure alate assire greche agli angeli custodi del Seicento. Il percorso racconta come cambi nel tempo il modo di immaginare il divino. Nel San Matteo con l'angelo del Guercino la presenza celeste entra nella scena. Nelle tele di Pietro da Cortona e dello Spadarino assume invece un carattere più raccolto e familiare. Nel Novecento di Licini l'angelo diventa segno visionario e inquieto. Dedicata alla memoria di Papa Francesco a un anno dalla morte, l'esposizione riflette sul bisogno umano di dare forma all'invisibile.
0: Prima di chiudere, un'ultima ora. Trump ha affermato che qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un buon accordo. Un accordo che non ci sarebbe favorevole è la linea che ci spingerebbe a riprendere le ostilità. È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.
9: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
10: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Venerdì 29 maggio, bentrovati sulle frequenze di Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi, il programma del mattino che vi accompagna, qualora lo vogliate, fino alle 11. Un saluto caro da Silvia Giovarrosa
2: e da Francesco De Remigis. Buongiorno cari ascoltatori, informazione, intrattenimento come ogni mattino, ma anche i vostri messaggi al 335 1243 722. Aspettiamo anche i vostri messaggi audio, un paio sono già arrivati.
1: I nostri ascoltatori sono attivi sin dalle prime luci dell'alba e ci scrivono il loro buongiorno, ci mandano le loro foto che in questa stagione sono molto colorate. Si è passato dai colori sgargianti dei fiori di primavera a, non so se l'avete notato anche voi, se l'hai notato anche tu Francesco, forse no perché tu sei di città, io invece sono una ragazza di campagna, come c'era un bel film di qualche decennio fa, e vedo che comincia a biondeggiare il grano lungo le strade, e anche i nostri ascoltatori ci mandano foto colorate di giallo, mi verrebbe da dire.
2: Giallo come il colore della mia provincia, Teramo, che salutiamo perché di città di adozione, ma diciamo le origini sono di quelle di una cittadina di provincia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Teramo, qualora lo fossero, possono scriverci. Ripetiamo ancora il numero 335 1243 722. Un caloroso buongiorno ci è arrivato in questo momento preciso anche da, vediamo subito, allora da Filomena, anche da Pietro, Francesca, Giuseppe ed anche Annalisa da Anzio.
1: Eh sì, e Filomena ci dice anche, Filomena catechista, ci dice anche che domani con i ragazzi del suo gruppo ha organizzato una caccia al tesoro sui temi di San Francesco e sul suo messaggio. Il vero tesoro non è possedere tanto, ma avere un cuore pieno di gioia, pace, gratitudine e amore per il creato e per gli altri. E poi giustamente aggiunge Filomena in conclusione un Nutella party e gelato, visto il caldo, ci vuole sempre, diciamo, un momento così un po' goliardo. Lo possiamo dire. Buongiorno Filomena, buongiorno anche a Mario, Francesco se non lo hai nominato, buongiorno anche a Paola, ad Antonio, a Ludovico. Adesso leggeremo tutti i vostri messaggi come facciamo sempre, però cominciamo, dopo aver ascoltato le notizie del nostro radiogiornale, con un po' di musica.
2: Eh sì, alle 8:14 e 10 secondi puntualissimi ci racconta David Bowie i cambiamenti suoi ed il periodo della canzone Changes.

0: con questa coda musicale di fiati. Il 7 gennaio 1972 David Bowie dava alle stampe Changes, l'album era Hunky Dory, uno dei migliori per chi non lo avesse ancora ascoltato. Il suggerimento è quello di andarlo a recuperare, e per chi fosse anche curioso di capire un po' la parabola di questo artista, segnaliamo che nei primi tre giorni di questa settimana è uscito nei cinema, non so se di tutta Italia, ma sicuramente nei principali, Bowie The Final Act, il documentario dedicato agli ultimi 30 anni della vita e della carriera dell'artista britannico, dai concerti meno noti come il primissimo realizzato a Glastonbury alle sessioni segrete di Black Star. Dovrebbe essere disponibile anche sulle piattaforme molto presto, mi sono divertito molto a vederlo e dunque mi sento di consigliarlo a tutti gli ascoltatori, non solo ai fan dell'allora Duca Bianco.
1: E a proposito dei nostri ascoltatori, devo dire che regna una certa così gioia, una certa ilarità, una certa voglia di leggerezza questa mattina nella nostra chat, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, in particolare riguardano il colore giallo che abbiamo poc'anzi nominato, Francesco, per i campi di grano che cominciano a germogliare. D'altra parte, il momento questo della mietitura, beh, insomma, c'è chi ha trovato spunto per dire, come Francesco dallo statuario ha detto, buongiorno giallo, ma anche giallo rosso. Quindi si comincia a parlare di sport. Abbiamo un messaggio vocale che tra poco manderemo, diciamo, sulla notizia sportiva di oggi. E poi c'è ancora chi ricorda il grano del piccolo principe, no? Una delle icone di questo libro, l'immagine del campo di grano e della volpe. E poi ancora invece c'è la nostra Michela che ci scrive direttamente dalla laguna di Venezia, ci manda sempre una foto giallo dove domina il giallo e il rosso, ma questa volta è il giallo e il rosso di una barca a vela che è su questo mare praticamente piatto dove sembra non tirare un alito di vento, e dice: perché certe emozioni si possono solo assaporare qua. Buona giornata, anime benedette, ci scrive Michele. E poi non poteva mancare, diventa per me veramente quasi una certezza con la quale io mi conforto, il buongiorno secco, lapidario, senza ombra di dubbio, di Pietro. Buongiorno da Pietro. Pietro, buongiorno anche a te.
0: Pietro, un carissimo saluto, sempre molto sintetico, che noi prolunghiamo e proroghiamo dandovi conto di quello che c'è sul nostro sito vaticannews.va, perché c'è un articolo curato dal collega Michele Raviar, vaticannews.va, seminario in Vaticano nell'era digitale, il ruolo essenziale delle onde corte, satelliti e digitali non hanno reso meno attuale uno dei metodi storici di diffusione radiofonica. Lo ricorda l'incontro organizzato dalla Commissione Media Digitali dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma e in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, che si è svolto al centro di Santa Maria di Galeria nel giorno in cui è stato adottato l'accordo con l'Italia per un centro agrovoltaico. Nell'articolo si ripercorrono tappe ed elementi essenziali di questi mezzi, in particolare le onde corte, che arrivano, si ricorda, dove i sistemi digitali non possono, e noi siamo ben contenti di parlarvi da due microfoni da Palazzo Pio e arrivare in tutte le maniere possibili attraverso la nostra app Vatican News e Radio Vaticana, attraverso il nostro sito dove basta cliccare sopra all'icona del microfono, sempre su vaticannews.va, e naturalmente anche attraverso i nostri social. 8:21, ancora buona giornata, e adesso è il momento di scoprire il santo del giorno.
1: Santo del giorno, oggi la Chiesa ricorda San Paolo VI, Papa Giovanni Battista Montini. Nasce a Concesio, un piccolo paese del Bresciano, il 26 settembre 1890. In una famiglia cattolica molto impegnata sul piano politico e sociale. Nell'autunno 1916 entra nel seminario di Brescia e quattro anni dopo riceve in cattedrale l'ordinazione sacerdotale. Natale, quindi si trasferisce a Roma per seguire corsi di filosofia della Pontificia Università Gregoriana e quelli di lettere dell'Università Statale, laureandosi poi in diritto canonico nel 1922 e in diritto civile nel 1924, e poi da lì, appunto nel 23, riceve il primo incarico dalla Segreteria di Stato Vaticana, che lo destina all'Annunziatura Apostolica di Varsavia. L'anno successivo viene nominato minutante, e poi ancora nel 54 inaspettatamente Montini diventa arcivescovo di Milano. Viene fuori qui il vero pastore, che è in lui speciale attenzione da parte sua vengono dedicati ai problemi del mondo del lavoro, dell'immigrazione e delle periferie, dove promuove la costruzione di oltre 109 chiese, dove si muove per la missione per Milano alla ricerca dei fratelli lontani. E poi ancora il resto della sua vita, il concilio e le encicliche, lo conosciamo bene perché ovviamente ancora si continuerà per il resto della storia della Chiesa a parlare di Papa Paolo VI, divenuto appunto santo, e questa appunto la ricorrenza, la venerazione di oggi.
0: Grazie Silvia, oggi in tempo reale la lettura del Santo del giorno, 8:23, brevissimo respiro musicale con una grande voce italiana. Elisa è in studio a Palazzo Pio, è già pronto Marco Guerra per approfondire i temi del giorno.

0: Labyrinth. L'avevi detto il titolo del brano prima di annunciarlo, cioè prima di farlo partire? No, è Labyrinth, Francesco, non ti veniva in mente.
1: Elisa, quando ancora cantava principalmente in inglese. Alle 8:28 permetteteci, cari ascoltatori, di dedicarci ad un saluto particolare che inviamo tutti noi qui da Palazzo Pio a Gianni, che ci manda il buongiorno e ci dice che tra poco, assieme alla moglie, si metterà in viaggio per Milano. La figlia ha un problema di salute e dunque si ritroveranno nelle prossime ore. Il pensiero nostro, caro Gianni, è davvero di cuore per arrivare, come scrivi, sani e salvi, e anche con un sorriso che speriamo di far comparire sui vostri visi in viaggio in queste ore. Il saluto vi giunge anche da Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, che salutiamo e ringraziamo per la collaborazione tecnica e per la regia, e diamo il benvenuto, Silvia,
0: a Marco Guerra.
2: Eccoci. Buongiorno Francesco, buongiorno Silvia e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Marco, tu hai condotto l'edizione del nostro radiogiornale delle 8. Partiamo da dove, Francesco? Da quale notizia vogliamo partire?
1: Beh, nel radiogiornale, Marco, avete dato importanza particolare allo scenario ucraino e dunque è stato aggiornato come dossier, potremmo dire, ma nella notte, o meglio nella giornata di ieri, poi insomma le notizie del Medio Oriente si aggiornano davvero di ora in ora, sembra esserci qualche spiraglio di ottimismo per un accordo, un memorandum per meglio dire, tra Stati Uniti e Iran. Come stanno le cose su questo fronte?
2: Sì, prima è partita come un'indiscrezione di Axios, ovvero che Iran e USA avrebbero raggiunto un accordo per prolungare la tregua di altri 60 giorni, alcune testate parlano di un accordo proprio per la fine della guerra. Poi, mano a mano, col passare delle ore, sono arrivate delle dichiarazioni di importanti esponenti degli Stati Uniti, tra cui il vicepresidente Vance, che ha detto che ci sono buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, mentre altri funzionari parlano di un'intesa preliminare per riaprire Hormuz in attesa dell'ok di Trump e di Khamenei. La bozza dell'intesa prevederebbe l'allentamento delle restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz, quindi nessun pedaggio da pagare, e l'avvio di colloqui sul destino delle scorte iraniane dell'uranio arricchito, mentre ci sono nodi più complessi sul programma nucleare che restano ancora da definire, avvertono gli stessi funzionari. Ma secondo Axios questa bozza è già pronta da martedì e si sta aspettando appunto l'ok di Trump, che però lascia aperti tutti gli scenari, perché dice l'intesa con l'Iran è un buon accordo solo se va bene per gli USA, altrimenti siamo pronti a riprendere i raid, e parla di una finestra ristretta per le condizioni di questo accordo. Quindi
1: la scorsa settimana aveva usato altri termini, no, il presidente americano, dicendo l'accordo sarà buono se sarà buono anche per Israele. In questa fase questa parte manca o è più sfumata?
2: Questa parte più sfumata non è un caso che abbia parlato Vance, che da sempre non è nella schiera dei falchi, dei cosiddetti falchi. Sappiamo tutti che Vance rientra in quel mondo MAGA che era contrario alla guerra e all'inclusione degli Stati Uniti, insomma, nel turbolente Medio Oriente. Fatto sta che Netanyahu e la parte più dura dei repubblicani invece vogliono proseguire il conflitto fino a piegare l'Iran. Quindi come dicevi tu, il fatto che non sia stato citato Israele è significativo. Israele, che dal canto suo invece continua ad allargare le operazioni in Libano ed è tornato a bombardare Gaza. In Libano ormai le truppe israeliane sono andate oltre la ormai famigerata linea gialla del fiume Litani, un'area a sud della quale già c'era l'occupazione delle truppe israeliane. I tank israeliani ormai sono andati oltre e ieri, dopo 3 settimane, è stata bombardata di nuovo la capitale Beirut con vittime civili. Quindi Israele sta allargando le operazioni sia a nord, e ha ripreso le operazioni a sud nella striscia di Gaza. Questo non fa ben sperare sull'altro fronte della guerra.
1: Marco, diamo anche un numero, perché dal 2 marzo la quota degli uccisi, rimasti uccisi nelle operazioni israeliane, Libano sono 3.324, dato aggiornato proprio in questi minuti, ce ne dà conto l'agenzia AGI. Il numero dei feriti è salito invece a 10.027. Dunque, insomma,
2: sì, continuano a essere sotto il mirino i siti di Hezbollah. Comunque Israele continua a identificare come obiettivi quelli che sono infrastrutture di Hezbollah. Infatti anche ieri su Beirut ufficialmente l'obiettivo era un alto esponente di Hezbollah che era responsabile della divisione missili e droni di Hezbollah, però sappiamo che questi raid sono su vasta scala e i civili continuano a essere coinvolti in questi bombardamenti. I villaggi a sud di Israele continuano a subire sfollamenti. Ieri anche la città di Tiro ha avuto un ordine di evacuazione, tutta la popolazione è stata intimata a lasciare le case, quindi continua questo esodo verso nord che ormai ha portato gli sfollati a quasi quota 1,5 milioni.
1: Tiro, peraltro, città del sud del Libano dove sono presenti le truppe dell'UNIFIL, la missione ONU di stabilizzazione sostanzialmente dell'area, non sta procedendo molto bene. Sono stati anche feriti in questi ultimi giorni nelle truppe ONU, tra cui anche alcuni italiani oltre che francesi. Noi parleremo di peacekeeping nella seconda parte della trasmissione con un ospite, dunque cercheremo anche di capire al meglio cosa si intende per questa procedura, che punto siamo con quella missione, e cercheremo anche di indagare meglio l'aspetto di prospettiva, cioè se sarà rinnovata o meno, perché alla fine se si raggiungerà un accordo tra le parti, peraltro oggi a Washington lo abbiamo inserito negli appuntamenti di oggi, ci sarà l'incontro tra le delegazioni militari del Libano e di Israele. Questo ci permette di ricordare che tra il governo centrale libanese, Marco, correggimi se sbaglio, e quello israeliano ci sono dei colloqui diretti che non c'erano,
2: sì, non c'erano da
1: tempo, mentre
2: almeno 30 anni, dai primi anni 90.
1: Hezbollah invece è una componente anche in passato di governo che però sta ostacolando questo processo di pace, ha detto ufficialmente e pubblicamente che non riconosce questi sforzi del governo centrale libanese per arrivare a una pace con Israele. Anche questo è un elemento, no?
2: È un elemento perché Hezbollah continua a essere uno stato nello stato che controlla diverse aree del paese, diversi quartieri di Beirut. Sappiamo tutti che è una milizia sciita in un paese che possiamo definire tripartito, tra un terzo di cristiani, un terzo di sunniti e gli sciiti, che comunque sono un numero considerevole, e la milizia sciita sostenuta dall'Iran, precedentemente sostenuta anche dal deposto presidente siriano Bashar al-Assad, si oppone a questi colloqui che sono ripresi dopo 30 anni. Si è arrivata al terzo round di colloqui, se non sbaglio, a Washington, ed è stata definita un problema anche dallo stesso premier libanese Aoun, l'opposizione di Hezbollah. Quindi c'è una questione molto complessa, perché ovviamente il Libano non può cedere a tutte le richieste di Israele, anche per una questione proprio di coesione sociale e politica del Parlamento libanese, ma allo stesso tempo le divisioni continuano a squassare il paese dei cedri.
1: Silvia, abbiamo ascoltato prima di entrare in trasmissione anche il servizio della collega Tiziana Campisi sull'incontro tra Papa Leone, l'incontro di Papa Leone alla Conferenza Episcopale Italiana. La Chiesa non si misura con i numeri, la forza e la logica della piccolezza. Di questo torneremo a parlare tra poco in rassegna stampa, perché preannunciamo c'è un articolo su Avvenire che leggeremo assieme. Marco, per ora ti ringraziamo.
0: Grazie Marco, l'informazione tornerà fra poco meno di mezz'ora. Adesso ci prendiamo una pausa musicale e poi, come detto, andiamo in rassegna stampa.

0: E dunque, allora, cominciamo la nostra rassegna stampa con il consueto giro titoli. Partiamo dal Corriere della Sera, in taglio alto, colonna di destra, fondi per l'energia. Ecco il piano europeo, no alle regioni. Energia usata i fondi di coesione. La lettera del commissario europeo Raffaele Fitto ai 27 provoca il no delle regioni. E poi ancora, vediamo, andiamo sugli esteri, la guerra, l'annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Iran USA trovata l'intesa, ma manca l'ok di Trump. La fotonotizia è dedicata a qualcosa che approfondiremo poi maggiormente più avanti. Parigi, l'incubo del Roland Garros per il numero uno di tennis nel mondo, il crollo di Sinner, ma l'ora è resa, un passo dalla vittoria potrebbe essere eccesso di stress.
1: Anche sulla Repubblica, scelta analoga dei tre argomenti principali: fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni dicono sono nostri, scrive Repubblica. Il commissario Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat. Retromarcia di Giorgia Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. E poi in centropagina, Stati Uniti, Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. Anche su Repubblica, fotonotizia dedicata a Yannick Sinner.
0: Andiamo a vedere l'apertura del Giornale in taglio alto, la pace nelle mani di Trump, c'è l'accordo tra USA e Iran, ma il tycoon si prende due giorni di tempo. Ancora per quanto riguarda la fotonotizia, il Giornale sceglie Yannick e il suo male, addio al Roland Garros. Un'altra notizia, sempre sul Giornale, centropagina, Islam radicale in Italia, le dichiarazioni della premier italiana Meloni, rischio reale. Ora l'Emilia Romagna è un caso, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione.
1: Il Messaggero, fotonotizia in taglio alto, quasi l'intera pagina, crollo Sinner, e poi in più in basso, fondi di coesione per il caro energia. Di cosa parliamo? Svolta, così la definisce il Messaggero, del vicepresidente esecutivo della Commissione, e cioè il commissario Fitto, contraria invece la presidente ungherese. Non sono un bancomat, anche qui torna questa frase che ha colpito molto ieri. E poi Giorgia Meloni, la premier italiana, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. Dunque registriamo anche un cambio di approccio da parte del governo italiano sul tema delle spese legate al cosiddetto riarmo. E poi sempre sul Messaggero, trovato il tesoro di Messina Denaro, oltre 200 milioni, un impero che si svolgeva, sostanzialmente si diramava in ben 8 paesi, così il Messaggero.
0: Il Fatto Quotidiano, il centro pagina, è dedicato alla notizia del dietro fronte di 5 miliardi anziché i 15 in armi e niente Kiev in Unione Europea. E il titolo scelto da Il Fatto Quotidiano è così: avevano scherzato, taglia il riarmo e no a Zelensky. La sconfitta di Sinner trova spazio in taglio basso sul Fatto Quotidiano, perfino Sinner è umano, il crollo al Roland Garros.
1: Andiamo sul Foglio, quotidiano diretto da Claudio Cerasa. La guerra che si può vincere, titola il Foglio. Blitz americani e iraniani, poi un'ipotesi di tregua, i timori di chi non è al negoziato ma lo subisce. E poi Kiev ha capovolto la guerra a suo favore, i tasselli della strategia per la vittoria e il ruolo degli alleati. Insomma, parlare di vittoria con oltre mezzo milione di morti forse non è così azzeccato, però questo è il titolo del Foglio, e sicuramente poi gli argomenti a sostegno della tesi saranno validissimi. Sempre sul Foglio, chi truffa con la legge elettorale? Siamo in Italia, la politica discute in queste giornate di un nuovo sistema elettorale. La legge, scrive il Foglio, che può cambiare il sistema elettorale, costringe il campo largo a uscire da un imbroglio. Essere parte di una coalizione senza dare troppo nell'occhio. Derive autoritarie non se ne vedono, argini contro le ipocrisie. Sì, dunque una posizione piuttosto favorevole a questa riforma da parte del direttore Claudio Cerasa. Gaza. Abbiamo ancora il tempo, Silvia, e poi andiamo alle pagine interne.
0: Sì, per quanto riguarda il tempo, vi do conto della fotonotizia che riporta una, ancora un caso di cronaca. In particolare siamo nel quartiere di Tor Cervara, dove ci sono stati, c'è stato uno stupro di una 32enne da persone non meglio identificate. Questa è l'inchiesta poi che lo stesso giornale Il Tempo fa in taglio basso, centro pagina. Tornano le dichiarazioni della premier italiana Giorgia Meloni: l'Islam integralista è una vera emergenza.
1: Avvenire, destino ignoto. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni russi, sottolinea Avvenire. E in Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 scomparsi. Mosca nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali, così li definisce Avvenire, 4.000 i rapiti. Questo il titolo principale. Nelle pagine interne, con un richiamo e una foto di Papa Leone in prima su Avvenire, il Vangelo è la priorità. Il Papa ha chiuso l'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Leone incoraggia i vescovi, scrive Avvenire, che a pagina 6 dedica l'intero articolo e dunque l'intera pagina a Leone XIV e al suo intervento con i vescovi italiani. La forza è nella piccolezza, il titolo scelto. Andiamo a leggere qualche passaggio dell'articolo firmato da Giacomo Gambassi. Chiede coraggio Leone XIV alla Chiesa italiana, parola che ripete 8 volte nel suo intervento davanti ai vescovi della penisola. Terzo incontro con la Conferenza Episcopale Italiana in poco più di un anno di pontificato, il primo lo scorso giugno, poi a novembre ad Assisi e ieri mattina a conclusione dell'82esima Assemblea Generale della CEI nell'aula del Sinodo in Vaticano dopo 4 giorni di lavori. Il Signore, dice Leone XIV, non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità, dell'influenza, ma domanda il coraggio dell'essenziale, il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare il tutto e più libere di annunciare Cristo, il coraggio di una catechesi che sia cammino di iniziazione e formazione permanente alla vita cristiana. Il coraggio, continua Gambassi citando le parole di Papa Leone, di parrocchie accoglienti e missionarie in cui le famiglie si ritrovano e si rinnovano con la linfa del Vangelo. Questi alcuni passaggi del discorso di Papa Leone. Nella sostanza riassume Avvenire nell'occhiello l'urgenza della partecipazione che non è concessione, il bisogno di nuovi percorsi per l'iniziazione cristiana e poi la riforma della conferenza episcopale da modellare alla luce delle esigenze della missione e delle mutate condizioni storiche. Siamo nel cuore anche dell'attualità nel discorso del pontefice che sarà anche impegnato nelle prossime giornate in diverse visite. Avvenire da conto per esempio quella che si terrà a San Marino nel mese di agosto, il 22.
0: Andiamo a vedere invece le pagine interne del Corriere della Sera, pagina 10 in primo piano, dove ci sono le notizie che riportano la situazione in Medio Oriente di cui abbiamo dato ampiamente conto. In taglio basso c'è un articolo a cura di Federico Fubini, il caso, e ci presenta una realtà sempre che riguarda gli Stati Uniti e invece il continente africano. Di che cosa stiamo parlando? In particolare stiamo parlando di alcuni paesi in Africa, in particolare lo Zimbabwe, un paese che è al 37esimo posto per l'indice di povertà, affetto, piagato da malattie come la malaria, la tubercolosi e l'HIV. Ebbene, gli Stati Uniti, che invece sono all'avanguardia dal punto di vista delle case farmaceutiche e della ricerca, hanno offerto allo Zimbabwe aiuti sanitari per 367 milioni di dollari che lo Zimbabwe ha rifiutato perché in cambio avrebbe dovuto firmare quello che l'amministrazione Trump definisce un accordo di condivisione dei dati, ovvero lo Zimbabwe avrebbe dovuto dovuto, in altri termini, mettere a disposizione dell'amministrazione americana non solo i dati sanitari dei propri cittadini, ma anche materialmente gli agenti patogeni e i dati di sequenziamento genetico prelevati nella popolazione. E c'è stato il rifiuto dello Zimbabwe a febbraio, notizia che viene data solo ora a seguito della pubblicazione di questa questione sulla rivista scientifica Bulletin of Atomic Sciences, che ha rivelato i dettagli del modello proposto dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti dunque garantiscono aiuti sanitari per 5 anni in cambio di una cessione di dati e campioni biologici per un quarto di secolo.
1: Diamo anche il titolo della fotonotizia del Sole 24 Ore, che ci porta ad affrontare, a vedere, a capire, a cercare di capire la crisi di Hormuz da un altro punto di vista, quello dell'Asia e dell'Estremo Oriente. La crisi di Hormuz porta il Vietnam nell'orbita della Cina, scrive Marco Masciaga in un reportage da Ho Chi Minh City, un articolo che poi prosegue nelle pagine interne, in particolar modo a pagina 5, eccoci sul Sole 24 Ore. La diplomazia del petrolio avvicina il Vietnam a Pechino. Effetti della guerra, le conseguenze della crisi energetica hanno offerto alla Cina l'opportunità di aiutare l'economia più dinamica del sud-est asiatico con forniture di cherosene, allontanandola dagli Stati Uniti, un tema che si intreccia anche con il recente confronto in presenza tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, dove hanno parlato anche di energia, ma soprattutto di scambi commerciali. Silvia.
0: Sì, vi porto su Il Giornale per darvi conto di una notizia che in questo momento l'ho trovata. Ecco, l'articolo è a pagina 15 del Giornale, si parla del soldato italiano morto in Ucraina, il contractor italiano Alex morto in Ucraina, colpito sul fronte nord. Nome di battaglia Rivoluzione, era un ex alpino caduto a Liman, combatté contro l'ISIS in Kurdistan. Alex, scrive Il Giornale, che in esclusiva raccontò dei terroristi con le cinture di esplosivo e dei villaggi liberati. La scritta Memento Mori sul giubbotto antiproiettile. Alex indossava la giubba da combattimento, ma la foto è un epitafio. Nato nel 1983, caduto nel 2006. La dedica dei suoi compagni d'avventura e d'altri tempi, un vero guerriero, un fratello, un eroe. Alex Pineschi, originario di La Spezia, è stato ucciso appunto sabato scorso sul fronte ucraino del Donbass. Un drone che dava la caccia alla sua squadra dell'ottavo reggimento operazioni speciali, conosciuto come Team Green Badgers, a Liman, un avamposto che i russi stanno cercando da tempo di strangolare in una sacca per sfondare da nord verso Sloviak, una delle roccaforti della linea del Piave Ucraina. E dunque l'uomo ha fatto l'ultimo accesso sul social WhatsApp alle 5:32 del mattino di sabato, attorno all'alba, l'ora delle operazioni che per i corpi speciali sono spesso missioni impossibili. Pineschi, poi ci sono una serie di parole che vengono riportate dai suoi commilitoni, ecco, se vogliamo così dire, e la storia di questo volontario, perché di fatto, Francesco, possiamo dirlo, era un volontario che aveva scelto, come diceva lui, di combattere per quella che gli sembrava una giusta causa.
1: Andiamo nelle pagine interne del Foglio, c'è un editoriale che fotografa la crisi spagnola, la chiama così il Foglio: socialismo iberico sotto inchiesta. Dopo l'indagine sul Partito Socialista di Madrid, la polizia fa visita alla sede del PS, il Partito Socialista, anche a Lisbona. Leggiamo qualche passaggio. Mercoledì la Guardia Civile ha perquisito la sede del Partito Socialista a Madrid e lo shock politico è ancora forte. Gli alleati di Pedro Sanchez non vogliono unirsi all'estrema destra di Vox in una mozione di sfiducia costruttiva, ma chiedono elezioni anticipate. Come sappiamo e abbiamo dato conto nei nostri radiogiornali, il premier spagnolo Sanchez, o meglio il presidente del governo spagnolo, ha negato questa opzione, sostenendo che si andrà ad elezioni a scadenza naturale l'anno prossimo. La legislatura è finita, ha detto Aitor Esteban, presidente del Partito Nazionalista Basco, che con il Partito Socialista Spagnolo governa anche la regione e le principali province basche. Ieri è sembrato di vedere un remake portoghese. La polizia giudiziaria ha perquisito la sede del Partito Socialista.

0: intanto andiamo sul Messaggero che parla di crollo Sinner. E poi c'è un commento, il lato umano del campione. Piero May scrive: Darth Sinner, come lo ha ribattezzato Andy Roddick, uno che di tennis violento, tra virgolette, si intendeva. E invece adesso semplicemente Yannick, un ragazzo, un uomo che non ha ancora 25 anni, il cyborg che non sa perdere mai, ha le sue fragilità, quelle che chi più chi meno abbiamo tutti. E se Yannick sembrava a molti distratti che non ne avesse, o che se del caso bastasse un intingolo al cetriolo a risistemare la faccenda nell'attesa di ricorrere a un qualsiasi microchip, una piastrina di silicio, perché così si fa ora nel sole feroce di Parigi, avrebbe fritto pure le uova sulla terra rossa del Roland Garros. Insomma, Sinner le ha mostrate queste fragilità ed è stato eliminato dal torneo francese. E dunque questa la notizia di Yannick, su cui anche i nostri ascoltatori si sono concentrati.
1: Pensate, buongiorno, scusate, quel povero Sinner, no? Con Vagnozzi al quinto set che gli fa pensa positivo. Comincia a pensare positivo mentre non ha più un filo di gas nelle membra. Pensa, è un'immagine del nostro mondo, no? del mondo del denaro, della competizione per la vittoria, il denaro.
0: Il denaro, sottolinea il nostro ascoltatore. Abbiamo trasmesso uno dei messaggi che sono arrivati. Un saluto, caro Gianluca. Abbiamo letto uno dei commenti del giorno, in questo caso del Messaggero. Noi alle 8.58, con un leggero ritardo, oggi salutiamo e concludiamo la rassegna stampa leggendo solo il titolo della prima pagina del venerdì di Repubblica, l'inserto della Repubblica, dedicato ai 100 anni della Route 66 in occasione del compleanno. Abbiamo ripercorso, scrive il venerdì di Repubblica, un lungo tratto della strada mito per capire se nell'epoca di Trump l'America può farci ancora sognare. E noi, per onorare la strada e l'autostrada, ci ascoltiamo chi, Silvia?
2: Daniele Silvestri. Autostrada?
0: Autostrada.

0: casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi, così come sono arrivate. Comunque a qualcuno una volta saranno piaciute, se poi sono state abitate. Qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate.
1: Le 9, l'informazione. Dopo le indiscrezioni di Axios sul raggiungimento di un accordo tra USA e Iran, arrivano le prime dichiarazioni di Trump, che in un'intervista a Fox ha detto che qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un buon accordo per gli USA. Secondo le anticipazioni dell'intervista, Trump ha aggiunto che la prima condizione è il disarmo dal punto di vista nucleare. E a seguito delle notizie di un possibile accordo, in netto calo il prezzo del petrolio questa mattina sui principali mercati delle materie prime. Prosegue l'escalation delle operazioni militari israeliane nel sud del Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione del villaggio di Ani Kana in vista di un attacco contro Hezbollah. Dopo che questa notte un drone di Mosca ha colpito un condominio nel sud-est della Romania ferendo due persone, è arrivata la condanna di tutti i paesi NATO dell'Unione Europea. Il governo di Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo in Roma.

0: Eccoci di nuovo in diretta 9.04. Prima di andare a leggere quelli che sono gli appuntamenti, gli avvenimenti del giorno e poi ovviamente in rassegna con i siti internazionali, io continuo a salutare i nostri ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722, perché si ritorna sul tema del grano. C'è chi ci segnala la notizia che abbiamo dato ieri, per cui è stato firmato un accordo fra la Santa Sede e lo Stato italiano di appunto creare questo impianto agrovoltaico che fornirà energia sostenibile allo Stato, Città del Vaticano. E perché torna il giallo, tu dici, Francesco? Perché un ascoltatore ci segnala che c'è una bellissima foto di Papa Leone sul nostro sito, che si trova nei campi di grano che sono proprio adiacenti, che circondano la Santa Maria di Galeria, la stazione di trasmissione di Santa Maria di Galeria. Papa Leone è immerso nei campi di grano che biondeggiano. Era una foto di giugno dell'anno scorso e, come dicevamo, come ogni giorno, giugno è il tempo della mietitura. Grazie al nostro ascoltatore che non si firma ma ci ha segnalato questa cosa, ci ha potuto dare la possibilità di dare questa notizia. Ancora voglio salutare Pietro, perché Pietro scrive: la strada di Silvia, forse in riferimento alla canzone Autostrada di Daniele Silvestri. Però io, Pietro, apprezzo molto la lapidarietà, si dice così, Francesco?
1: Sì, in questo caso anche un po' criptico, direi, no?
0: Criptico. Però a un certo punto ti voglio chiedere: ma cosa significa la strada di Silvia? Spiegami, ti prego, parlami. Pietro, ho bisogno che tu mi spieghi. Ancora Paola.
1: Il numero è sempre lo stesso, ricordiamolo: 335-1243-722. Paola, dicevamo.
0: Paola dice: qualcosa si muove nelle coscienze per il contagio del bene, con Papa Leon che invita tutti a disarmare le parole. La musica, se bella, rigenera l'anima. Paz y bien. Questi sono gli ultimi messaggi arrivati. Sta scrivendo Pietro, per cui quando sa, cioè, vi darò l'ultima notizia.
1: Abbiamo allora il tempo di leggere qualche appuntamento del giorno. Non lo abbiamo ancora fatto. Sono le 9.06 e alle 9 presso l'aula nuova del Sinodo la conferenza internazionale ha inizio sul tema "Un mondo frammentato alla ricerca della spiritualità, libertà e pluralismo nella dottrina sociale della Chiesa", un'iniziativa promossa e organizzata dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.
0: Invece presso la Casina Pio IV si svolge il convegno internazionale "Mappe di speranza per un'agenda educativa regionale, salute mentale, tecnologie digitali ed educazione", organizzato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dalla Pontificia Commissione per l'America Latina dell'Organizzazione degli Stati Iberoamericani per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
1: Andiamo al pomeriggio alle 17 presso l'Aula Benedetto XVI della Pontificia Università della Santa Croce si tiene l'incontro dal titolo "Perdono e rapporti internazionali", promosso dal Centro Cristianesimo e Società della Facoltà di Teologia. Interviene Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Segreteria di Stato, sul ruolo del perdono nell'attuale contesto storico e geopolitico e sulla sua rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali. Allora, vediamo come anche le situazioni contemporanee di crisi, ma non soltanto, dove la diplomazia si spera possa tornare protagonista, sono al centro anche di eventi come questo.
0: Andiamo a vedere invece ad Assisi la 24esima edizione di "Con il cuore nel nome di Francesco", la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento d'Assisi a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo.
1: A Singapore invece, dialogo di Shangri-La, un vertice sulla difesa nella regione dell'Asia Pacifico. Abbiamo accennato qualcosa in rassegna stampa, teniamo sempre lo sguardo aperto sull'Indo-Pacifico, perché in questo caso la partecipazione dei ministri della difesa, capi di Stato Maggiore, alti funzionari, diplomatici ed esperti di oltre 40 paesi per discutere, sempre a Singapore, le sfide regionali più urgenti. Tra gli altri interviene il segretario alla difesa difesa statunitense Pete Hegseth. Per il secondo anno consecutivo, questo è un altro dato importante, la Cina partecipa con una delegazione, anche se di grado inferiore.
0: Andiamo in Kazakistan, giornata conclusiva del forum dell'Unione Economica Euroasiatica. Ci sarà anche il presidente russo Vladimir Putin. E poi
1: giornata internazionale oggi degli operatori di pace delle Nazioni Unite, una data fissa dell'ONU, e noi di questo tema e di peacekeeping parleremo tra poco nel corso della nostra trasmissione Radio Vaticana con voi. Se avete domande, curiosità su come si svolgono le missioni internazionali dell'ONU, quali sono più o meno i numeri, quali sono anche i caveat che esse hanno, il numero è sempre lo stesso, 335-12-43-722, e le gireremo ai nostri ospiti.
0: E adesso alle 9:10 abbiamo il tempo di andare sui siti internazionali per una breve rassegna stampa. Parto io con la CNN, Francesco. CNN, ovviamente la notizia principale riguarda la guerra in Iran e con gli USA, però quello di cui voglio darvi conto invece è un'altra notizia. Erano rimasti intrappolati mentre cercavano dell'oro in una grotta allagata. Come sono stati trovati e verranno salvati? Si parla qui di quello che è accaduto in Laos mercoledì. Per più di una settimana 5 uomini sono rimasti intrappolati nelle profondità di una grotta, rannicchiati sopra le acque torbide nel buio più totale, a oltre 260 metri dall'ingresso della grotta, chiedendogli se qualcuno li avrebbe mai trovati. E proprio dopo giorni di fame la salvezza è finalmente arrivata, quando i soccorritori sono emersi dall'oscurità illuminando la stretta caverna rocciosa con le loro lampade frontali. Ora ci sono persone qui pronte ad aiutare, ha detto un subacqueo thailandese specializzato in immersioni in grotta e membro della squadra di soccorso multinazionale impegnata in quella che è stata trasformata letteralmente in una corsa contro il tempo. Il video collegato a questo articolo mostra veramente la gioia delle persone che si sono salvate. Onore veramente a quanti mettono in repentaglio la propria vita per salvare, insomma, chi si trova in serie difficoltà.
1: E un messaggio di speranza ci arriva da Roseli con una splendida fotografia. Un carissimo buongiorno, ci scrive: ho tagliato la zucca e trovato la sorpresa, l'impronta del creatore sta dappertutto. All'interno di questa zucca tagliata da Roseli c'è un meraviglioso cuore, un cuore che speriamo anche di ritrovare in alcuni articoli, per esempio in uno, quello che ci propone il quotidiano francese Le Monde nella sua edizione online. A centro del sito ci porta in Iran la notizia è del graduale e limitato ritorno di internet nel paese. Dopo un blackout di 3 mesi, scrive Le Monde, l'Iran ha iniziato un parziale ripristino della connessione già da martedì 26 maggio. Il Ministero dell'Intelligence ha messo in guardia gli iraniani dal collaborare con i media stranieri accusati di spionaggio e di raccolta di informazioni sensibili. Dunque, se internet è tornato, restano ancora alcune restrizioni. Sempre sulle Monde, l'apertura è dedicata invece all'Ucraina, e la notizia con cui abbiamo aperto anche il nostro radiogiornale questa mattina, in questo caso c'è un aggiornamento: la NATO infatti condanna la Russia dopo lo schianto di un drone in Romania, e anche qui la Romania che convoca l'ambasciatore russo dopo l'incidente, così lo definisce Le Monde, che ha spazio anche per un focus sulle scuole e sulle temperature, perché davvero il caldo torrido non c'è soltanto in alcune città italiane, come vi abbiamo raccontato anche nel meteo aprendo la trasmissione di questa mattina, ma anche in molte città francesi dove si sono superate le temperature di 35, 36, in alcuni casi anche 37 gradi. Nelle scuole, scrive Le Monde, insegnanti e studenti sono sottoposti sottoposti a temperature insopportabili. In tutto il paese, scuole primarie, secondarie e superiori hanno segnalato la gravità della situazione nelle loro aule surriscaldate. Gli operatori del settore denunciano la mancanza di risposta negli ultimi anni, sia da parte delle autorità locali, responsabili degli edifici scolastici, sia da parte del sistema scolastico nazionale, responsabile in questo caso della sicurezza di studenti e personale. E in sostanza, racconta Le Monde, siamo sempre lì: quando le responsabilità sono suddivise è piuttosto difficile individuare chi sia l'ente o l'entità che dovrebbe risolvere, affrontare e risolvere per l'appunto il problema come quello delle condizioni in cui i giovani, in questo caso francesi, studiano nelle giornate di caldo torrido.
0: E sempre di caldo torrido ci parla anche la BBC con un articolo sulla colonna destra, al centro pagina, dedicato allo schianto del drone russo in Romania. Per i poveri di Delhi la sopravvivenza viene prima della sicurezza, mentre le temperature raggiungono i 45 gradi centigradi nonostante il picco delle temperature. I lavoratori informali di Delhi continuano a lavorare nonostante i crescenti rischi per la salute. Nell'articolo appunto interviene proprio una dottoressa di Nuova Delhi che spiega appunto come questi lavoratori così definiti informali, insomma, che lavorano per le strade della città indiana, insomma, mettano veramente a repentaglio la loro vita stando a una temperatura così elevata, tra l'altro con un tasso di umidità e di inquinamento che non permette l'ossigenazione.
1: Il tema della scuola oggi è piuttosto presente non solo sui siti, tra poco leggeremo lo Spiegel, ma anche sui magazine italiani, su uno in particolare, quello del Corriere della Sera 7, la prima parte. Pagina, Silvia, è dedicata ad un traguardo e una, lo leggo,
0: traguardo e una svolta con fiducia, il mio in bocca al lupo per il vostro esame, quello di Sergio Mattarella, dei ragazzi appunto del quinto liceo della Lombardia, che si sono messi a nudo, hanno raccontato la loro storia al Corriere della Sera. Si parla di giovani che non vengono per nulla dipinti come a volte, no, la più comune modo di parlare di loro li ritrae, quindi senza cellulari, molto interessati, molto partecipi della vita. E sul pezzo, per quanto riguarda ciò che sarà per noi, per gli italiani, per l'Italia, il 2 giugno, l'esame di maturità e gli 80 anni della Repubblica.
1: In questo caso restiamo in tema scuola e anche in tema di partecipazione, grazie allo Spiegel, il magazine tedesco, che in apertura dà una notizia che incrocia la politica e la formazione, perché giovani membri dell'estrema destra del partito Alternative für Deutschland si sono schierati davanti ad una scuola. Questa mattina presto la sezione giovanile dell'AfD in Sassonia cerca di influenzare gli studenti. Nel frattempo le nonne protestano contro l'estrema destra e gli studenti, si chiede lo Spiegel nel suo reportage, se ne stanno in disparte, in questo caso come a dire: a scuola siamo per studiare, la propaganda non ci interessa.
0: E allora alle 9:17, Francesco, chiudiamo così la nostra veloce rassegna stampa sui siti internazionali, un brevissimo respiro musicale, poi noi prendiamo il nostro consueto volo, un pochino in ritardo però.

0: E allora, alle 9:19, questo aereo ha portato qui da noi Monsieur Jean-Charles Pousselou. L'ho detto bene?
1: Abbastanza bene,
0: dai.
1: Buongiorno.
0: Il capo redattore della redazione di Radio Vaticana, Vatican News, polo francofono in questo caso, però andiamo proprio in Francia con te, Jean-Charles.
1: Sì, andiamo a parlare della...
0: In Francia nel senso che, lo diciamo perché i nostri ascoltatori sono abituati, no, che abbiamo i colleghi della sezione francese per l'Africa, invece...
1: Sì, esatto, hai fatto bene a precisarlo. Ma oggi, arrivando, mi sono detto perché non parliamo dell'enciclica e di come è stata accolta in Francia, no? Perché io devo dire, l'altro ieri, venendo presto la mattina in macchina ascolto la radio francese, faccio un po' di infedelità alla Radio Vaticana, ma per informarmi, e ascoltavo l'editorialista di Radio France, Patrick Cohen, che non è Radio France, non è una radio cristiana, anzi, e Patrick Cohen non è neanche cristiano, però ha fatto l'editoriale sull'enciclica e mi ha colpito l'ultima frase da uno, non so neanche se ha una fede, se è credente in qualcosa, ma ha detto: la sensazione di uscire alla fine della lettura di questo documento con l'impressione che è il testo più importante di questo inizio secolo. Ormai inizio secolo è iniziato da un quarto di secolo. Però io ho avuto esattamente la stessa sensazione quando ho letto l'enciclica. Adesso non è perché io sono dipendente vaticano e cose varie, ma mi sono detto: wow, il Santo Padre ha colpito un tema centrale non di questo decennio, di questa epoca. E leggendo l'introduzione e i due primi capitoli, poi è lettura libera a Vatican.va, l'enciclica in varie lingue, accessibile a tutti, andateci, vale la pena. Vale la pena perché il linguaggio è abbastanza accessibile, sì, semplice. Leggendo i due primi paragrafi dove il Papa, capitoli dove il Papa parla da dove viene il suo ragionamento, cioè dal Rerum Novarum del predecessore Leone XIII, e sono due capitoli interamente dedicati alla dottrina sociale della Chiesa. E poi per settimane, preparando questa copertura, insomma, ci è stato detto, è un'enciclica sull'intelligenza artificiale. Io alla fine del secondo capitolo, qua abbiamo parlato solo di dottrina sociale della Chiesa, dal terzo al quarto capitolo e al quinto entriamo nel cuore della materia e ci rendiamo conto quanto i due primi sono essenziali per capire il contesto nel quale il Papa inserisce il suo ragionamento. Effettivamente usciamo dalla lettura di questo documento, che è un centinaio di pagine, con la sensazione che forse il documento più importante che non abbiamo letto negli ultimi 10-15 anni, un po' la stessa sensazione ma in modalità diversa quando abbiamo letto la Laudato Si di Francesco, che ha avuto un impatto ben oltre il mondo cattolico credente. Io vedo che questo documento di Leone XIV ha un impatto che va ben oltre il mondo dei cristiani e che poi è un argomento che alla fine tocca ogni momento della nostra vita quotidiana, e questo ed è questo che, come dire, colpisce. Perché non è una cosa da computer e cose varie. Voi prendete il telefono, ricevete una telefonata e chiamate il vostro fornitore di elettricità, che vi risponde. Ormai 9 volte su 10 è un'intelligenza artificiale. Okay? Stamattina ho fatto un corso di sicurezza che dobbiamo noi seguire, dipendenti in Vaticano, dove vengono messo in evidenza anche i rischi legati all'intelligenza artificiale, cioè ormai le voci imitate, no? Persone che ricevono telefonata con la voce imitata del suo responsabile, il tono, l'intonazione, il modo di respirare pure. Era un piccolo video di un minuto. E il dipendente è portato a credere che è il suo capo, invece il capo non l'ha mai chiamato, ecco. E quindi questo è perché nell'ambito dell'ufficio, ma ormai prendete una macchina è piena di intelligenza artificiale, siamo noi a rimanere stupidi.
0: Come non essere d'accordo soprattutto su questa ultima affermazione? No, io sono pienamente d'accordo con te. Tra l'altro, come hai fatto tu, invito veramente a leggere l'enciclica, perché è scritta in un linguaggio comprensibile a tutti. A volte uno si può sentire scoraggiato, il titolo
1: no,
0: è latino.
1: No. Io ricordo un passaggio molto banale che di per sé non vuol dire niente, non di questa enciclica di Laudato Si, quando Francesco dice, uscendo dalla stanza, spegnete la luce, cioè spingete l'interruttore, per dire quanto questi documenti sono accessibili, perché volontariamente si rivolgono a tutti, non è che si rivolgono all'elite. Okay, perché come dire, la consapevolezza di quello che ci aspetta è la consapevolezza di tutti. E quando tutto il ragionamento del Santo Padre è di dire che cosa vogliamo costruire, la Torre di Babele o la Gerusalemme celeste, cioè da un lato o parliamo a pochi che fanno quello che vogliono e la Torre di Babele poi nessuno si capisce, ognuno parla la propria lingua eccetera eccetera, o ci mettiamo tutti insieme a costruire sasso per sasso, diciamo mattone per mattone, la casa comune, e allora dobbiamo essere tutti informati di quello che siamo chiamati a fare.
0: Io volevo chiederti una cosa, Jean-Charles, l'intelligenza artificiale, perché poi quello che sarebbe interessante, e lo faremo probabilmente, è cercare di capire come diversi paesi la utilizzano, la applicano, no? Perché nell'enciclica si parla di quelle che poi potrebbero essere delle estreme conseguenze se priviamo l'intelligenza artificiale dell'umano, no? In un certo senso. In Francia come viene percepita l'utilizzo di questo strumento? Come qui in Italia, se ne fa un uso secondo te invece maggiore, minore?
1: No, penso che le nostre due, diciamo, popolazioni ne fanno un uso molto similare. Mm-hmm. E la questione non è se l'uso, se non la uso, perché poi,
0: come, certo,
1: perché dobbiamo capire bene, non c'è nessuna condanna dell'intelligenza artificiale, uno strumento che può essere utile al benessere comune, al benessere dell'umanità intera. E come la utilizziamo? Ma soprattutto, siamo consapevoli di utilizzarla? Cioè, in ogni momento ci facciamo un passo indietro per dire, ma aspetta, questo è intelligenza artificiale che mi aiuti in questo momento o no? Quando io faccio una ricerca su un motore di ricerca, quando io faccio una telefonata, usi il telefonino, quando vedo suggerimento, scrivo, come dire, sul computer, scrivo una lettera a un amico, una mail, e vedo i suggerimenti, è tutta intelligenza artificiale che ti corregge gli errori di ortografia. Adesso addirittura l'intelligenza artificiale ti corregge la grammatica. E questo fa pensare, no? Voi avete tutti ricevuto delle mail di cosiddette phishing con un linguaggio, un italiano approssimativo, nel mio caso anche un francese approssimativo. Un po' di fiuto, dice, beh, ok, questo ci ha provato, arrivederci, grazie, cioè non caschiamo nella trappola. I messaggi che possiamo ricevere oggi sono perfettamente credibili, costruiti bene, grammaticalmente corretti. Anche l'email, l'indirizzo email può essere imitato, cioè è veramente un mondo. Quindi la barriera siamo noi, la barriera è l'umano, perché se tu togli l'umano, quindi che è l'ultimo filtro, in linguaggio informatico si direbbe l'ultimo firewall, se tu togli l'umano, che è l'unico ormai a poter fare da ultima barriera e da proteggere, allora lasci aperta un mondo dove tu non sai mai dove andrà a finire, perché alla fine, e torniamo all'enciclica, è una tecnologia che è in mano, lo sviluppo è in mano a pochi, che detta le regole.
0: Grazie.
2: Jean-Charles, ci congediamo con un messaggio di un'ascoltatrice che coglie appieno uno degli elementi di questa enciclica e viene notato immediatamente, tanto ci fa capire quanto arrivi anche poi un testo, che poi un libricino, non è che stiamo parlando di 500 pagine, però è comunque un testo solido e corposo. Stavo pensando che nell'enciclica ci siamo tutti. Anche questo è un elemento che forse si rischia di perdere di vista, perché magari si può pensare l'intelligenza artificiale, no, ma non riguarda me, magari ho un'età avanzata o sono ancora troppo giovane.
1: Ha perfettamente ragione questa ascoltatrice, perché si rivolge a tutti, perché siamo tutti dentro. Ecco, poi una precisazione: non c'è nessun umano in questa trasmissione, siamo tre intelligenze artificiali a parlare in questo momento.
0: Ti scrive anche Marco: cari amici, buongiorno, bisognerebbe forse riflettere sul criterio di ineluttabilità d'utilizzo, come se da mezzo fosse fine o criterio. Questa è la riflessione del nostro ascoltatore Marco. Grazie Jean-Charles.
1: Grazie a voi.
0: Lasciamo tornare al tuo lavoro. 9:29, Francesco, un respiro musicale, poi torniamo con i nostri approfondimenti.

0: Ode to My Family, un brano dei Cranberries che ci riporta indietro di quanto, Francesco?
1: Sicuramente da almeno della metà degli anni che ha Bruno Orti dall'altra parte del vetro, che si è dato il cambio con Alberto Giovannetti e ci ha strizzato l'occhio per dire... per ricordarci che insomma sono passati davvero tanti anni da quando è uscita questa canzone. Adesso cercheremo la data precisa, perché nel frattempo abbiamo adocchiato un paio di breaking news che vogliamo immediatamente condividere con voi. Partiamo dall'epidemia di Ebola, se così si può definire, che dall'Africa ha spaventato anche alcuni paesi europei e dunque l'Italia si è pronunciata nei minuti appena trascorsi. Non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia, nessun contagiato, non c'è una pandemia. C'è il riflesso inconscio del Covid, ma non siamo in quella situazione. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza scientifica e non facciamo sconti alla sicurezza dei cittadini. Sul sito del Ministero ci sono tutte le domande e le risposte per chi avesse necessità di conoscere meglio cosa sta accadendo. La disinformazione, scrive il Ministero, è la cosa peggiore che ci possa essere ora, ma noi seguiamo le procedure senza allarme ed usando tutti i protocolli. Questo è un po' il messaggio del Ministero della Salute, arrivato proprio in questi minuti, per anche tranquillizzare un po' quella che può diventare anche una psicosi se dovesse peggiorare la situazione, che nei paesi coinvolti, in particolare Repubblica Democratica del Congo, ma anche paesi vicini dove è cresciuto l'allarme, anche se i casi negli altri paesi sono davvero limitatissimi, insomma qualche allarme c'era, continua ad esserci, ma come ricorda il Ministero della Salute, tutto sotto controllo per ora, sia nei tempi sia nei modi. Abbiamo gli strumenti per affrontare eventuali contagi, che al momento in Italia non ci sono.
0: E dunque, invece, un'agenzia battuta pochi minuti fa ci riporta una dichiarazione delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che la protezione dei minori online è ora una priorità urgente. C'è un comunicato dove l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Walker Turk, ha sottolineato che gli abusi online derivano da una scelta di progettazione e pratiche commerciali che compromettono la sicurezza, tra cui funzionalità che creano dipendenza come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica e le incessanti notifiche delle app. Queste sono parole poste fra virgolette, quindi le parole dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani espresse in questo comunicato, ed ha chiesto di rafforzare la protezione dei minori online. E non è sufficiente porre delle misure di sicurezza, ma è necessario, secondo tu, concentrarsi su integrare la sicurezza fin dalla fase di progettazione, invece di scaricare questa responsabilità su genitori e figli. Ancora vi riporto questa affermazione: queste linee guida sollevano anche interrogativi su possibili restrizioni di età per l'utilizzo di chatbot basati sull'intelligenza artificiale o su funzionalità che possono crearne dipendenza.
1: L'Agenzia Giornalistica Italia ci porta invece nel sud Italia, perché si sono registrati 5 sbarchi in poche ore ieri sera a Lampedusa, per un totale di 189 persone, 20 migranti, tra cui una donna e due minori, sono stati trasferiti, sono stati prima fermati dalle fiamme gialle assieme ad alcuni cittadini eritrei e somali. Hanno dichiarato di essere arrivati a Cala Croce, dove le forze dell'ordine hanno trovato e posto sotto sequestro un natante di 7 metri. Gli altri nuclei di migranti, persone arrivate via mare in Lampedusa, formati da 20, 77, 54 persone, perdonate la serie di numeri, ma questa è l'agenzia, hanno lasciato Sabrata, Homs e Gazr dalla Libia. Solo 7 sudanesi hanno indicato la Tunisia partendo da Sfax. Quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza rispetto a quanto letto. Naturalmente il linguaggio è quello di un'agenzia molto sintetico, estremamente, però le partenze sono avvenute da diverse città, non solo della Libia, e abbiamo capito che ci sono anche dei giovani sudanesi che hanno lasciato l'Africa attraverso la Tunisia. Ricordiamo che nei prossimi giorni Papa Leone a Lampedusa sarà proprio in viaggio, una missione del pontefice significativa, come pure era stata quella di Francesco in passato. E allora questo ci permette di ricordare che sabato, ovvero domani alle ore 19, live su Radio Vaticana dai microfoni da cui vi stiamo parlando, trasmetteremo anche la preghiera per il Rosario per la Pace insieme ai Santuari del Mondo, dove sarà presente Papa Leone. Leone XIV reciterà infatti la preghiera mariana presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes dei Giardini Vaticani alle ore 19 per l'appunto. Molti importanti luoghi di culto inviteranno fedeli e pellegrini ad unirsi all'iniziativa promossa dal Dicastero per l'Evangelizzazione. È possibile partecipare anche dai maxi schermi che saranno fissati a Piazza San Pietro.
0: E per maggiori approfondimenti su quanto detto appena adesso da Francesco, vi rimandiamo alla trasmissione Pop Today che sarà condotta oggi da Marina Tomarro, ore 14:15. Restituisco la linea a Bruno Orti per una pausa musicale e poi ci mettiamo in cammino.

0: 9.43, Francesco, abbiamo detto prima di lanciare questo brano mettiamoci in cammino, perché è questo il momento di raggiungere così telefonicamente, idealmente, quindi ci mettiamo in cammino con lui, il nostro Rosario Tronnolone, che sulle orme di San Francesco, ormai Rosario da qualche giorno, sta camminando con la comunità radio televisiva italofona nella Valle Santa Reatina. Oggi dovrebbe essere, se non mi sbaglio, l'ultima tappa, vero Rosario? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Silvia, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno Francesco. Siamo in, sì, è l'ultima tappa, lo dico anche con un po' di tristezza perché è stata un pochino breve, sai, camminare solo 4 giorni.
0: Vero?
1: Alla fine sì, è stato... E poi appunto in questo momento, guarda, siamo in un posto incantato perché abbiamo lasciato il santuario di Poggio Bustone, quindi stiamo scendendo, l'ultima tappa è quella che ci riporta a Rieti, no? Come forse sai, insomma, ne avevamo parlato anche in altri collegamenti, si tratta di un anello, di un vero e proprio,
0: sì,
1: anello.
0: Avete fatto...
1: E quindi adesso stiamo ritornando verso Rieti.
0: Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone, e quindi adesso state ritornando verso Rieti, sì.
1: Verso Rieti, e ci fermeremo al Santuario della Foresta,
0: sì,
1: che è appunto l'ultimo dei santuari che visitiamo oggi, che è legato anche questo ad un episodio significativo, caratteristico della vita del santo, e che appartiene proprio alla parte finale della sua esistenza, quindi nel 1225, un anno prima della morte. Lui soffriva già molto agli occhi, perché poi a Fonte Colombo appunto ritornerà per l'operazione che cercava in qualche modo di curarlo da questo tracoma che lui aveva contratto durante il suo viaggio in Terra Santa. E quindi si fermò appunto in chiesa di ospitalità, in questa chiesetta appunto che adesso poi è diventato il santuario della foresta, ma naturalmente lui cercava tutta la gente che cercava ovviamente di raggiungerlo, e dopo aver sentito parlare Francesco si fermavano nella vigna del prete e naturalmente si servivano dei grappoli d'uva che erano ormai quasi maturi, quindi il prete era un po' disperato perché diceva: quest'anno non avrò nessun raccolto, non riuscirò a fare del vino. E invece quell'anno miracolosamente la vigna diede il doppio del solito raccolto, e appunto si racconta di questo miracolo appunto del vino che allietò tutti gli abitanti della regione.
2: Rosario, Silvia ha detto che sei in cammino, però non abbiamo specificato che questa parte di cammino ha anche parecchia salita. Io sto guardando le foto, per esempio, del convento di San Giacomo, Poggio Bustone, ma mi sembra parecchio in alto. Peraltro c'è una strada lastricata meravigliosa per arrivare rosso, bianco, il grigio dei ciottoli, e poi c'è questo meraviglioso convento. Ci fai un racconto in presa diretta anche delle sensazioni per attraversare e arrivare fin lì?
1: Quello è stato ciò che abbiamo vissuto ieri pomeriggio, veramente con molta fatica, perché tutto il percorso si fa grosso modo in piano per arrivare a Poggio Bustone, ma poi l'ultimo tratto è appunto, come hai visto, una salita ripidissima. Tra l'altro facevamo con il pericolo incombente della pioggia, anzi di un vero e proprio temporale, perché appunto le previsioni lo davano già per le previsioni tra le 13 e le 14. Erano ormai già le 15 e per fortuna ieri sera sorella l'acqua e sorella grandine si sono un po' attardate da qualche parte, e quando siamo arrivati, esatti, tu puoi immaginarti a quell'ora del pomeriggio la falcalura, l'elettricità dell'aria appunto in attesa del temporale, e la salita che obiettivamente era veramente al di sopra forte. Siamo arrivati in ma le prime gocce d'acqua sono arrivate mentre eravamo proprio sul piazzale antistante al convento, quindi abbiamo fatto appena in tempo a pugiarci nel convento, che improvvisamente è venuto giù una zona terribile, grandinata fortissima, quindi veramente siamo stati aiutati, graziati anche in questo momento, all'ultimo istante siamo riusciti
2: Rosario, grazie. Hai messo sul piatto tutti gli elementi anche di un certo romanticismo. Allora, se sei d'accordo, noi ti diamo appuntamento alla prossima.
0: No, è l'ultima.
2: Alla prossima qui in studio, ci dovrà raccontare studio, naturalmente, certo, come è andato anche. Un bilancio conclusivo, e noi Silvia lo congediamo Rosario Tronnolone, che è in cammino, abbiamo scoperto anche con una certa salita ripida quella di ieri e poi insomma anche oggi questi paesaggi meravigliosi con una
0: I romantici
2: canzone.
0: Di Tommaso Paradiso. Ciao Rosario.
2: Seguici anche da lì.
1: Grazie.
0: Ciao, buon cammino ancora.
1: Ciao, buon lavoro.

0: e non sa come si fa Tommaso Paradiso. Noi invece cerchiamo di sapere come accogliere il nostro collega Fabio Colagrande. Ben trovato Fabio.
1: Buongiorno
0: studio.
1: Silvia, buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Fabio.
1: Stare in diretta con voi.
2: E allora torniamo a parlare con te di intelligenza artificiale, in particolare torniamo a parlare della magnifica Humanitas di Papa Leone, lo ricordiamo, pubblicata lo scorso 25 maggio, un'enciclica di cui si sta discutendo parecchio, mi sembra, nelle diverse parti del mondo, perché
1: sì,
2: mondo
1: sì,
2: religioso,
1: sì,
2: cristiano, ma anche mondo laico.
1: Certo, perché tocca evidentemente un argomento che al di là delle posizioni di Papa Leone è un argomento che suscita la curiosità, l'interesse, quindi al di là delle sue posizioni, diciamo, il Papa si è pronunciato su un tema che è di grandissima attualità, e questo vediamo che addirittura anche mi è successo di ascoltare una radio di quelle che seguono lo sport su Roma e si stava parlando dell'enciclica del Papa, mai sentito che si parlasse di questi temi. E poi come forse possiamo anche rivelare, alcuni nostri colleghi la stanno leggendo, nel senso che stanno realizzando una versione audio dell'enciclica, e allora ho detto beh, andiamo a leggerla davvero, perché poi c'è il rischio, no, di parlare di una cosa. E vi consiglio la lettura a chi è all'ascolto di due paragrafi in particolare, il 99 e il 100 di questa enciclica, perché tocca un aspetto che io come esponente della redazione Cultura Podcast di Radio Vaticana e Vatican News ho affrontato con un professore della Sapienza di Roma che si chiama Walter Quattrociocchi, insegna alla Sapienza ed è molto versato, molto specializzato proprio sui problemi che creano questi large language models, che sarebbero le intelligenze artificiali generative, quelle con cui abbiamo a che fare noi, che generano dei testi perfettamente plausibili, e noi pensiamo che queste macchine ragionino come noi, abbiano la nostra capacità di giudizio. Invece il Papa in quei paragrafi mette proprio in guardia da questo. Attenzione a scambiare questa fluidità di queste macchine con intelligenza, perché in realtà non hanno relazioni, non hanno intelligenza, non hanno comprensione, eccetera, ma semplicemente lavorano attraverso meccanismi statistici che per noi sono abbastanza difficili da comprendere, perché poi i testi sono effettivamente, sembrano testi realizzati da una persona intelligente, ma questo, se pensate, è pericolosissimo, perché noi attribuiamo poi alla macchina delle qualità che non hanno. E appunto Walter Quattrociocchi dice: il merito di questo documento è quello di spostare il dibattito sull'intelligenza artificiale oltre la contrapposizione tra entusiasti e catastrofisti e allarmisti, concentrandosi invece su una questione più profonda: che cosa accade alla nostra capacità di conoscere, giudicare e costruire la verità quando affidiamo sempre più decisioni a interpretazioni alle macchine. E lui dice: come professore universitario mi arrivano degli studenti che fanno delle tesine perfette fatte con l'intelligenza artificiale, però poi non sono in grado di capire quelle tesine, come sono nate, quali sono i contenuti, né tantomeno di capire gli errori. Ma lui dice, questo è un altro concetto molto interessante, il vero problema non è che queste macchine possono sbagliare, che quindi noi, il vero problema è quando non sbagliano, perché noi non ci rendiamo conto che quella perfezione, quella plausibilità in realtà non è conoscenza, ma deriva semplicemente da un meccanismo statistico. La macchina non ha capito quello che gli abbiamo chiesto, non ha esperienze come abbiamo noi, cioè noi arriviamo a delle valutazioni, a dei criteri di giudizio attraverso la nostra vita, perché conosciamo, riflettiamo, eccetera. La macchina non fa niente di tutto ciò, semplicemente fa un'elaborazione di tipo matematico, statistico. Finché non capiamo questa differenza, diceva, mi ha spiegato Quattrociocchi, noi non capiamo il rischio a cui andiamo incontro, e il Papa per fortuna in questa enciclica invece sottolinea questo rischio.
2: Chiaro, lo vogliamo sentire allora questa intervista insieme, ascoltiamo.
1: A proposito proprio dell'intelligenza artificiale generativa, no, che è la più utilizzata anche da noi cittadini, e di questi large language models, qual è il più grande equivoco su ciò, sulla funzione che hanno questi modelli?
3: È confondere la qualità di quello che viene prodotto, la qualità dell'output, con la natura del processo che le genera. Noi vediamo un linguaggio, siamo immediatamente portati a pensare che quel linguaggio sia stato prodotto da qualcosa che ragiona in maniera analoga a noi, ma questo non è affatto vero, perché i large language model sono strumenti che nascono per produrre testi fluidi e coerenti, anche molto convincenti, ma questo non necessariamente implica il fatto che lo facciano nel senso umano del termine. Cioè, questi attrezzi operano su correlazioni statistiche e tra sequenze linguistiche, non fanno, cioè di fatto non hanno un'esperienza reale del mondo e non sono in grado di verificare l'informazione. E noi, i nostri lavori questa

0: ovvero noi siamo un ambiente normativo, noi decidiamo in base ai criteri, siamo in grado di concepire come stiamo sbagliando, nel contesto invece in cui lo costruisce un large language model siamo soltanto nell'ambito della mera approssimazione statistica delle parole.
1: Ecco, il Papa usa un verbo nell'enciclica, il verbo coltivare l'intelligenza artificiale. Questo ci fa venire in mente che se nemmeno chi sviluppa questi modelli riesce sempre a spiegare pienamente i loro processi interni, appunto è un processo, no, di coltivazione e quindi di generazione spesso di cose inaspettate. E si può parlare oggi di vera trasparenza algoritmica?
0: Qui tocchiamo un punto che secondo me è centrale, è proprio fondamentale di tutto il discorso e dell'impatto di questi strumenti nella società anche dal punto di vista normativo, quindi serve una chiarezza diciamo sopraffina. Diciamo, spesso questi argomenti vengono trattati con la questione dell'algoretica, no? O di trasparenza, come se questi sistemi fossero soggetti normativi capaci di comprendere valori e intenzioni, ma il problema è che questi modelli non funzionano così, vanno per approssimazione statistica, non sono minimamente, sono la cosa più lontana dal concetto di normativo che possa esistere e danno adito vita a tipi di errori, a tipo di problematiche che non sono prevedibili se noi continuiamo a utilizzare la metafora dell'essere umano, cioè questi sistemi non ragionano nel senso umano del termine e questo è il più grosso errore. Dobbiamo coltivare la centralità di questa distinzione. Il fatto che ci siano due output simili non implica assolutamente che questi due strumenti siano, questi due attrezzi, queste due filiere, il modo di costruire l'umano e il modo di costruire la risposta del large language model sono completamente diversi.
1: E questo era Walter Quattrociocchi, che insegna informatica alla Sapienza, che ci diceva: dobbiamo custodire le capacità umane, discernimento, responsabilità, ricerca della verità e relazioni autentiche che nessun algoritmo è in grado di sostituire, riprendendo appunto l'enciclica di Papa Leone.
2: Fabio, hai ricordato naturalmente la responsabilità per quanto riguarda la redazione podcast e cultura. Su cosa state lavorando? Abbiamo un minuto.
1: Stiamo continuando le interviste al nuovo complesso del carcere di Re Bibbia con i detenuti attori che hanno messo in scena lo spettacolo Il Tunnel dei Sogni, perché stiamo realizzando con loro un podcast. Proprio ieri, anche grazie al tecnico Gabriele Di Domenico, siamo tornati a Re Bibbia. Insomma, ogni volta che andiamo, questi ragazzi, questi attori ci regalano delle testimonianze bellissime che speriamo presto di proporvi in podcast.
2: Naturalmente sono già disponibili tutti gli altri che avete già realizzato negli ultimi mesi. Sul sito vaticannews.va trovate davvero tutti i prodotti della redazione podcast. Salutiamo anche gli altri colleghi, Fabio, visto che abbiamo
1: Benedetta Capelli, Abedeolo Monaco e poi tutta la redazione cultura che ormai lavora anche ai podcast.
2: Perfettamente integrata come tutto il resto delle squadre di Palazzo Pio. Grazie a Fabio Colagrande. Silvia, abbiamo 10 secondi per ricordare che sono le 9:59 e 40 secondi e che in studio con noi è già pronto per le news un collega che ormai è diventato un'abitudine.
3: Che non vediamo da tanto tempo. Marco Guerzi, fra poco le informazioni flash della Radio Vaticana. State con noi.

Le 10 l'informazione, ho appena parlato con il presidente della Romania riguardo al drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati, gli ho assicurato assoluta solidarietà della NATO e ho ribadito che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha detto questa mattina il segretario della NATO Rutte. Resta in stallo la diplomazia, l'Europa non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Occhi puntati su Washington, che ospita i colloqui sulla sicurezza tra Libano e Israele, mentre sul terreno è in corso un'escalation dell'esercito israeliano che negli ultimi giorni sta esercitando una forte pressione su Hezbollah con raid a tappeto nel sud e anche a Beirut. Dopo le indiscrezioni di Axios sul raggiungimento di un accordo tra USA e Iran arrivano le prime dichiarazioni di Trump, che in un'intervista a Fox ha detto che qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un buon accordo con gli USA. È tutto, l'informazione torna alle 11. Thank you.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui. Su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: E dunque alle 10.06 vogliamo aprire un focus su un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché si parla di disuguaglianze, si parla di diversità, di, ecco così, di disequilibri che ci sono nel mondo. In particolare qui ci andiamo in Europa, che si divide in realtà fra lo spreco alimentare e la fame. Vi do alcuni numeri. 42 milioni di persone sono senza pasti adeguati, mentre di fatto si buttano nel vecchio continente 58 milioni di tonnellate di cibo. Oltre 42 milioni di persone non riescono ad avere un pasto adeguato ogni due giorni. Parliamo di questo con Saverio Teruzzi della Fondazione Pistoletto. Buongiorno Saverio, ben trovato, grazie per essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, qui appunto si parla di queste contraddizioni veramente importanti tra chi abbonda e chi invece viene escluso. In particolare stiamo parlando di ciò che è alla base della nostra esistenza, quindi il sostentamento alimentare. C'è però chi come voi risponde a questi squilibri, a queste disuguaglianze, con delle iniziative che tentano in qualche modo di cambiare le cose. Di che cosa stiamo parlando? Ce lo vuoi spiegare meglio tu, Saverio?
4: Sì, certo. Stiamo parlando di una iniziativa dei cittadini europei, ovvero sia della possibilità che viene data a tutti quanti di poter presentare alla Comunità Europea una proposta che, laddove venga accettata dalla comunità stessa e poi riesce a raggiungere 1 milione di firme, diventa automaticamente una proposta di legge per la Comunità Europea. Noi ci stiamo provando con il diritto al cibo, perché il diritto al cibo è un diritto dell'umanità, perché il buon cibo deve essere effettivamente alla portata di tutti, deve essere un diritto e non deve essere un lusso.
3: E lo fate anche con la testimonianza e l'attività di un personaggio d'eccellenza, Walter Nagar, che ha dato il suo talento, lo ha messo da tempo a disposizione in questo senso.
4: Sì, Walter Nagar è stato lo scorso anno nominato Food FAO Hero, ed essere nominato un eroe del cibo da parte della FAO già fa capire la portata di questa persona, che anni fa, durante il Covid, decise di modificare completamente la sua vita e di creare un ristorante, refettorio, che si trova a Ginevra, che normalmente la mattina è un ristorante come tutti, mentre la sera dà da mangiare soltanto a chi non se lo può permettere, dando lo stesso tipo di cibo che viene fornito durante il pranzo. E in tutto questo poi legato al fatto che nella sua cucina non c'è assolutamente nessun tipo di spreco, e sono anni che riceve il premio proprio per il riutilizzo al 100% delle risorse che ha a disposizione.
3: Che cos'è invece, perché lo leggevo nella presentazione di questa iniziativa, il Forum Democratico sul diritto al cibo?
4: Ecco, è da dove nasce un po' tutto quanto. Quindi all'estero di Walter Elnagar, uno chef, si aggiunge quello di Michelangelo Pistoletto, un artista internazionale e contemporaneo, lui ci tiene sempre a dire vivo perché ha 93 anni, e che tra l'altro è candidato al Nobel per la pace perché utilizza l'arte come strumento di pace. Il mettere insieme queste due figure ha fatto nascere prima nel 2023 un primo forum, un secondo nel 2024, e dove per l'appunto diventa democratico, quindi non solo la democrazia ma anche la prassi, la pratica che ha permesso di creare prima un manifesto e poi questa iniziativa dei cittadini europei, ovvero sia il non solo parlare, ma effettivamente fare. Questo è un forum democratico.
3: Ecco, e allora ripetiamo, come è possibile in qualche modo così accodarsi a questa iniziativa? Come è possibile aderire?
4: Allora, noi ci rivolgiamo sia alle organizzazioni che ai singoli. Le organizzazioni possono aderire andando sul sito Good Food for All, e c'è tutta .eu, dove c'è tutta una parte dedicata a loro e ci sono tante organizzazioni che già lo fanno, come Slow Food per esempio, o come la Caritas internazionale. Oppure il singolo mettendo appunto quella famosa firma che ci permette e ci permetterà di essere presenti in maniera effettiva a livello europeo. Ci tengo a dire che da goodfoodforall.eu si può cliccare, andare sulla firma, è semplicissimo, bastano il numero di un documento, la nazionalità, nome, cognome, la mail ed è fatta, ma che quei dati non li teniamo noi, e questo per me è importantissimo, ma direttamente la comunità europea. Quindi non ci sarà nessuno che approfitterà della firma per poi utilizzare questi dati in altra maniera.
3: E a proposito, ricordiamo proprio per chi ci ascolta da Roma che Caritas Italiana promuove proprio per il prossimo 5 giugno un momento di confronto con la FAO, con le istituzioni, la società civile, i territori sul diritto al cibo e sul futuro dei sistemi alimentari per rilanciare proprio questa vostra iniziativa, l'iniziativa che ci hai tu presentato. Quindi la Caritas fa parte di queste 340 organizzazioni europee che con voi stanno cercando di fare qualcosa per promuovere il diritto al buon cibo per tutti. Grazie, grazie veramente Saverio Teruzzi, grazie per averci raccontato questa iniziativa. Buon proseguimento, buon lavoro.
4: Grazie, buona giornata e buon cibo per tutti.
3: Grazie, a
4: Ciao.
3: presto.

0: Riccardo Cocciante, ti amo ancora di più. Una canzone scelta per voi, cari amici che siete all'ascolto, proprio da Francesco De Remigis, che ha avuto, giustamente perché non è un'intelligenza artificiale, un momento di romanticismo. No, Francesco?
1: Ma più che un momento, una stabilità romantica che mi contraddistingue, che mi fa piacere condividere, spero con piacere, con tutti gli ascoltatori, oltre che con te.
0: Assolutamente sì. No, poi Riccardo Cocciante, diciamocelo, per quanto magari possa piacere o non piacere, è comunque un cantante, un cantautore che ha fatto parte della storia della musica italiana.
1: E che è al passo con i tempi. Adesso, mentre hai ricordato il tema dell'intelligenza artificiale, Riccardo Cocciante, che ha chiuso, tra mille virgolette, l'ultimo album, l'ultimo disco che è uscito proprio pochi giorni fa, in un'intervista raccontava di come è stato realizzato quest'album, cioè con strumenti reali, insieme ai musicisti nella stessa stanza, mentre la tendenza degli ultimi anni è a incidere gli album in modo un po' anche separato, oltre che a distanza, no? Nel senso che c'è una chitarra in un box, magari il mixer da un'altra parte, la tastiera e i bassi si mettono dopo, e poi c'è il cantante che alla fine incide la voce. In questo caso Riccardo Cocciante ha voluto specificare e ricordare che è voluto tornare un po' ai decenni passati, e devo essere sincero, ho ascoltato l'ultimo album, il suono, l'incisione dà proprio l'impressione anche di unità e di armonia che si crea in un gruppo di musicisti, come nelle orchestre, anche in un gruppo di 5 o 6 si sente questa intesa anche di sguardi, oltre che di strumenti e di note. Naturalmente poi c'è la sua voce, che personalmente mi accompagna da tanti anni, sono un amante anche delle varie fasi evolutive della carriera artistica di Riccardo Cocciante, insomma una bandiera non solo dell'Italia, ma potremmo dire nell'Italia, davvero nel mondo. Non dimentichiamo che ha avuto anche una parte di carriera in Francia, ma è molto molto noto, famoso e apprezzato anche in Sud America.
0: Che è una voce che, dicevi Francesco, sicuramente non farà uso del famigerato autotune, no? Di cui si è discusso tanto tanto durante la kermesse italiana della canzone italiana, il Festival di Sanremo. Si discuteva di chi usa, chi non usa l'autotune per correggere la voce. Anche questo, no, fa parte degli effetti dell'utilizzo delle nuove tecnologie. A me personalmente non dispiace una voce che può prendere una leggera stonatura, perché mi dà anche l'idea dell'emozione che in quel momento il cantante sta provando esibendosi dal vivo.
1: Assolutamente, assolutamente, poi ognuno ha il proprio stile. No,
0: sì. Va bene, andiamo avanti con i nostri approfondimenti. Sono le 10:20, tra pochissimo accoglieremo il collega dell'Osservatore Romano, ma prima, Francesco, vogliamo dare conto ai nostri ascoltatori di un'ultima ora, di un'ultima notizia.
1: Eh sì, perché l'agenzia ANSA ci riporta al tema Ebola e dunque in Africa, perché l'UNICEF ha avviato il trasporto aereo e la distribuzione di oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari indispensabili e salvavita nella Repubblica Democratica del Congo, il paese, lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solo ora, colpito principalmente da questo nuovo ceppo, nuova epidemia di Ebola. Siamo nell'ambito di una risposta globale, anche altri paesi naturalmente hanno dato un primo contributo di fronte a un'emergenza causata proprio dall'aggravarsi dell'epidemia di Ebola, con il sostegno in questo caso per l'UNICEF dell'Unione Europea. Al 26 maggio 2026, e cioè 3 giorni fa, scrive l'ANSA, nella Repubblica Democratica del Congo erano stati segnalati in totale 121 casi confermati di Ebola, 17 decessi tra appunto gli stessi casi confermati. Le autorità nazionali hanno inoltre registrato un totale di 1077 casi sospetti. Poi manca in questo frangente dell'ANSA, in questa agenzia, ma c'erano anche altri decessi che si considerano cosiddetti collegati, e bisognerà chiarire se appunto dipendono dalla nuova epidemia di Ebola che si sta diffondendo in alcune aree del paese, oppure invece se hanno altre cause. Noi restiamo ai dati ufficiali, come pure ufficiale è la posizione cauta di paesi limitrofi alla Repubblica Democratica del Congo, ma anche alla stessa Unione Europea, che se da un lato invia aiuti, dall'altro proprio in questi minuti ci giungono inviti a individuare eventuali cautele maggiori alle frontiere. Serve un coordinamento per la vigilanza delle frontiere, ha scritto per esempio la premier italiana Giorgia Meloni ai vertici dell'Unione Europea, e vedremo di darvi aggiornamenti se ce ne saranno su questo tema.
0: Assolutamente sì, Francesco. D'altra parte, da appena appunto si è avuta la prima notizia di questi contagi, subito è stata alta l'attenzione dei media vaticani su questo tema. Tra pochissimo, veramente tra qualche secondo, anzi i secondi di un breve stacco, accoglieremo il nostro collega dell'Osservatore Romano. Buongiorno a Valerio Palombaro, ben trovato, grazie di essere arrivato qui nei nostri studi. Sappiamo che vi sottraiamo sempre a degli impegni, all'attività di fatto quotidiana dell'Osservatore Romano, che in queste ore è abbastanza incalzante. È un orario critico, hai ragione. Oggi però vogliamo presentare, anzi ci presenti tu, quelle che sono le pagine, i temi dell'inserto Atlante dell'Osservatore Romano.
2: Sì, a parte l'impegno della giornata, è un piacere poter presentare questo lavoro che oggi affronta una questione importante che ha riportato all'attenzione mondiale, direi, anche la recente visita di Papa Leone ad Acerra, perché parliamo proprio del tema dello sfruttamento dei territori, ecco, quindi una dinamica che intreccia questioni ambientali, ma anche legate alla criminalità organizzata. E il caso di Acerra è proprio un po' il caso che abbiamo scelto come emblema, come copertina per il lancio di Atlante, per poi partire con la consueta panoramica globale, insomma 360 gradi, perché ovviamente noi conosciamo bene quello che è il dramma della Terra dei Fuochi, con circa 3 milioni di persone nell'hinterland di Napoli e della città di Caserta, che hanno vissuto tutti questi anni questa dolorosa situazione, con i roghi tossici, da Campania Felix a Terra dei Fuochi, titolava un articolo anche su nei giorni scorsi di della nostra collega inviata a seguire.
0: Qui hai l'inviato del Papa, della Radio Vaticana, no? Francesco De Remigis, sei stato proprio in quel di Acerra, quindi hai potuto raccontare via radio quello che ci sta raccontando Valerio.
1: Ma sì, sempre con questa modalità di integrazione, c'era con me la collega Antonella Palermo, naturalmente della redazione vaticana, c'era anche Bruno Orti alla parte tecnica, e poi da Roma a coadiuvarci per la parte social, dal lato radio Alessandro Guarasci, e sul lato multimedia Tommaso Chieco. E insomma, trovate ancora traccia di questo viaggio, naturalmente oggi ci raccontava Valerio, sarà nuovamente presente sui media vaticani, in particolare in questo caso sull'Osservatore Romano, la visita pastorale di Papa Leone ad Acerra, perché dobbiamo ricordarlo, il pontefice in queste settimane e anche nelle prossime ha svariati appuntamenti, allora è bene averli davvero su più piattaforme per non perdere di vista poi quelli che sono contenuti di discorsi molto molto densi come quello rivolto alle autorità da Acerra.
0: Prima di darti la parola, Valerio, per illustrarci quali sono gli altri posti critici nel mondo, salutiamo tantissimi ragazzi giovani che sono qui proprio dall'altra parte del vetro della Penn State University. Buongiorno, ben trovati anche a voi, benvenuti qui alla Radio Vaticana. Speriamo insomma che stiano facendo così. Sono con il maestro Luigi Picardi, che in questo momento li sta immortalando con il suo smartphone, e quindi sono musicisti.
1: Ascoltiamoli, facciamo fare un saluto tramite la regia di Alberto Giovannetti. Si può in qualche modo con un microfono, facciamoli entrare al volo a fare un saluto.
0: Perché quando capitano queste cose non ci si può, Valerio, ti rubiamo veramente mezzo minuto, un secondo, ecco. Salve ragazzi, ben trovati.
1: Un saluto. un saluto, benvenuti, stanno entrando, un paio si possono accomodare brevissimamente e salutiamo giusto con i nomi. Chi vuole fare un saluto di presentazione? Gigi.
0: State ascoltando in diretta il maestro Gigi Picardi che dà istruzioni su agli studenti su cosa.
3: Tu sei,
0: ecco, vedete l'inglese del maestro Picardi. Sì.
4: Salve.
0: Ciao. What's your name?
4: Emma.
0: Where are you from?
4: I'm from Penn State, from Bellefonte.
0: You play something? You are a musician?
4: I sing and I play French horn.
0: Oh wow. And hello, how?
1: Corno francese, strumento.
0: And you?
5: I'm Rosie.
0: Hello.
5: Hi.
0: Where are you from?
5: I'm from Philadelphia.
0: And also you are a musician?
5: Yeah, I sing and I play violin.
1: Wow. Violino, attenzione, qui si parla di archi di un certo livello. Grazie allora per questo saluto alla Penn State.
0: Grazie, buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Rifacciamo accomodare il nostro Valerio. Ciao maestro, ciao. Rifacciamo accomodare il nostro Valerio Palombaro, ecco. Da questa parentesi così piena di bello, di gioia, di ragazzi, di musica.
1: E anche di disciplina, non dimentichiamo la disciplina che la musica richiede.
0: Disciplinati, al contrario di noi, che come possono aver ascoltato i nostri ascoltatori, amiamo molto l'improvvisazione che fa parte della musica, insomma. Valerio, torniamo ai nostri temi.
2: Sì, quindi dicevo di questa trasformazione, diciamo, della campagna Felix a Terra dei Fuochi, di cui torna a scrivere Antonella Palermo dopo aver raccolto appunto materiale nella sua recente esperienza come inviata a seguito del pontefice per seguire il viaggio papale. Ma appunto, come dicevo, la panoramica poi si allarga al resto del mondo. Innanzitutto l'America Latina, perché come sappiamo gli intrecci tra interessi economici, criminalità organizzata e quindi poi danni ambientali caratterizzano in particolare questo continente. Ne scrive nell'inserto in particolare Giada Aquilino con un'intervista a Monsignore Eugenio Coter, vicario apostolico di Pando, una località nella foresta amazzonica brasiliana. Molti associano l'Amazzonia al Brasile, ma il 60% della Bolivia è coperto dall'Amazzonia. E proprio in queste terre la piaga del narcotraffico ha un impatto grave sulla perdita di foreste nelle terre che poi sono abitati da comunità indigene. Altro caso che menzioniamo è quello dell'Honduras, dove recentemente sono stati uccisi 20 contadini nelle piantagioni della cosiddetta palma africana, una palma che viene utilizzata per la produzione di olio, quindi anche qui il business, gli interessi di anche grandi aziende economiche che soppiantano poi invece le piccole realtà e la criminalità organizzata che si infiltra con violenza.
1: Valerio, hai parlato della criminalità organizzata soprattutto in Sud America. Diamo allora un aggiornamento rapidissimo tramite un'agenzia ANSA, perché in Cile 5 paesi sudamericani hanno unito le forze proprio contro le mafie, firmando a Santiago un accordo regionale su sicurezza e intelligence. Si tratta di Cile, Argentina, Perù, Ecuador e Bolivia, che hanno siglato il cosiddetto compromesso di Santiago, un accordo regionale per rafforzare la cooperazione contro il crimine organizzato transnazionale. Qualcosa si muove, possiamo dire, Valerio.
2: Speriamo.
0: Grazie Valerio Palombaro, grazie a te per il tuo intervento in trasmissione. Vi ricordiamo l'inserto Atlante dell'Osservatore Romano alle 3 in edizione cartacea, dopo le 3 in edizione cartacea, alle 3 più o meno, alle 3, e poi ovviamente lo potete trovare online sul sito dell'Osservatore Romano, giusto? Ho detto giusto, Valerio?
2: Sì.
0: Bene, Francesco, ci prendiamo una pausa musicale?
1: Giudizi Universali, Samuele Bersani.

10:34, sulle note di Samuele Bersani, giudizi universali, noi cerchiamo in quest'ultima parte di allargare un pochino lo sguardo, cercando di capire cosa oggi 29 maggio rappresenta la giornata internazionale dei Peacekeeper delle Nazioni Unite. Oggi ricorre questa giornata, l'evento viene celebrato ogni anno e ha uno scopo preciso, quello di onorare l'impatto che i caschi blu, come vengono chiamati in virtù del colore del loro elmetto che indossano tradizionalmente i militari impegnati in queste missioni, dicevo, l'impatto che hanno nel mondo e anche un po' per omaggiare la loro dedizione, professionalità e coraggio nelle missioni che si trovano a compiere in tutto il globo. C'è da dire poi che questa giornata funge anche da tributo al sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita servendo la causa della pace sotto le bandiere dell'ONU dalla sua istituzione ormai più di 80 anni fa. Abbiamo detto più volte su queste frequenze che alcune missioni dell'ONU e soprattutto il ruolo stesso delle Nazioni Unite è messo in qualche misura a repentaglio da un unilateralismo di alcuni paesi e di alcuni leader, una nota su cui anche il pontefice si è pronunciato più volte, ricordando invece l'importanza del dialogo, della diplomazia e del multilateralismo e dunque quella di preservare gli organismi esistenti. Noi tra poco parleremo di questo con un esperto, abbiamo un po' introdotto questa giornata, ma prima di arrivare ad affondare davvero le braccia dentro la sabbia dove spesso questi militari, tra cui migliaia anche quelli italiani impegnati soprattutto nel sud del Libano nella missione UNIFIL, una missione che bisognerà capire se sarà rinnovata o meno, cerchiamo di prenderci un altro respiro musicale, dopodiché andremo davvero a capire cosa fanno la maggior parte di questi soldati, quali sono in parte le missioni ONU di peacekeeping e anche un po' come è nato questo termine, come sono nate e si sono sviluppate queste missioni in vari teatri di crisi, così si chiamano, e anche se in qualche teatro qualcosa è andato storto e qualcosa invece è andato bene.

0: spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
7: Grazie a te per la richiesta.
8: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
9: 10:41, Francesco, abbiamo avuto, diciamo, un piccolo contrattempo per quanto riguarda l'ospite che era previsto in scaletta per parlare di questa giornata internazionale dei peacekeeper. Purtroppo sono cose che succedono, diciamo, che però, diciamo, rimaniamo comunque sul tema.
10: Assolutamente, ci è tornato a trovare in studio il collega Marco Guerra e con lui allora cerchiamo di aprire una finestra anche sulla storia delle missioni di peacekeeping e andiamo anche sull'oggi. Stiamo parlando di quelle missioni delle Nazioni Unite che, insomma, dal 1948, quando il Consiglio di Sicurezza autorizzò il dispiegamento degli osservatori militari nel Medio Oriente, ha proseguito a volte con successo, a volte con qualche problematica che si è registrata, ma almeno è sempre stata una fonte di stabilizzazione di varie aree. Lo scopo della missione, la prima, era quella di monitorare l'armistizio, o meglio l'andamento dell'armistizio siglato tra Israele e i vicini paesi arabi dopo la guerra combattutasi nello stesso anno. Da allora e fino a oggi si sono svolte poi altre missioni, 70 all'incirca sotto l'egida ONU. Stiamo parlando di missioni di peacekeeping che hanno visto impegnati sul campo centinaia di migliaia di soldati e personale di supporto provenienti da più di 120 paesi. Marco, dal 1948 a oggi sono più di 4.400 i caschi blu ad aver perso la vita servendo sotto le insegne dell'ONU. Un dato da un lato allarmante, ma dall'altro che ci riporta anche a uno dei fori dove le nazioni riescono a parlarsi e riescono anche a tracciare una via per la pacificazione di quelle che sono aree di crisi. Scegliamone una o due per capire effettivamente quale sia la funzione di queste missioni internazionali.
11: Beh, anzitutto possiamo dire che sono uno degli strumenti più concreti che ha a disposizione la comunità internazionale, l'ONU, e non a caso vengono chiamate proprio forze di interposizione, che fa capire anche la pericolosità di queste missioni, perché è un'interposizione più delle volte tra due forze belligeranti. Ne abbiamo diverse anche qui alle nostre porte di casa. Tutti possono ricordare la missione dell'ONU in Kosovo, la KFOR, o quella in Bosnia, dove ancora sono presenti le forze delle missioni dell'ONU dopo il conflitto in Bosnia, che ha visto 5 anni di guerra civile, oltre 100.000 morti. Spesso appunto nell'interposizione sono anche al centro di combattimenti, di conflitti. Ad Haiti, per esempio, c'è una missione guidata da forze africane, dal Kenya, che si sta contrapponendo alle gang locali. Quindi sia conflitti tra nazioni, sia guerre civili, gang, come le diverse missioni anche nel Sahel sono contrapposti al terrorismo islamico. Quindi c'è una funzione sul terreno molto diversificata e vede impegnate anche forze di paesi che noi etichettiamo spesso come terzo mondo, ma che vedono impegnati militari e mezzi in maniera importante.
10: A proposito di missioni che devono cercare in qualche modo, Silvia, anche di rincorrere la realtà, il Medio Oriente è tornato a riaccendersi anche lì, sono attive due missioni navali, in questo caso dunque diverse, non con i cosiddetti boots on the ground, no? Con gli stivali sul terreno, ma il mare in questi ultimi anni è diventato uno dei teatri da presidiare in cui la stabilità è messa a rischio da alcune azioni non solo militari ma anche retoriche, che poi si
11: ti riferisci al Golfo di Aden, ecco, missioni.
10: Lì c'è un paese chiamato Somalia dove anche una missione antipirateria è attiva da tempo.
11: Sì, abbiamo visto le immagini ormai famigerate dei barchini che attaccavano le navi commerciali, le petroliere, e c'è una missione che vede impegnate anche forze navali italiane proprio nel contrasto alla pirateria. Anche qui ci sono stati scontri con vittime collaterali, a volte pescatori, operatori marittimi, comunque sono teatri, come dicevi tu, che non prevedono solo forze terrestri ma anche navali, proprio per la sicurezza del commercio internazionale. Quindi l'ONU comunque riesce a coordinare questo gruppo di interforze che impegna sia marina, sia aviazione, sia esercito.
10: Una si chiama Atalanta, per dare anche un nome che hanno le rispettive missioni, poi hanno i vari acronimi, no? Un po' più complicati perché sono sempre più lunghi visto che continuano a moltiplicarsi queste missioni. L'operazione Atalanta è stata lanciata dall'Unione Europea nel 2008 proprio su risoluzione delle Nazioni Unite. Dunque un multilateralismo che continua ad essere protagonista non solo per in qualche modo sedare le crisi nelle varie aree, ma anche per mettere in connessione paesi che magari si parlano soprattutto sul fronte commerciale. Abbiamo visto l'aspetto legato ai dazi soprattutto l'anno scorso e in parte a inizio di quest'anno, ma poi quando c'è una crisi che diventa globale e lì le nazioni riscoprono l'importanza del multilateralismo, del dialogo e della diplomazia, come ogni settimana e quasi ogni giorno Papa Leone invita a fare, cioè non dimenticare l'importanza della diplomazia e del multilateralismo.
9: C'è la nostra cara ascoltatrice che ci scrive: proprio stamattina è tornato un nostro sacerdote cappellano con le forze italiane in Libia. È certo che anche lì la situazione umanitaria è grave, fanno quel che possono, ha parlato soprattutto della situazione dei bambini e mi ha permesso di mandare queste foto, ci gira veramente queste foto avute, scusate, dal cappellano, dove si vedono appunto i bambini vicino alle ambulanze della Croce Rossa. Immagino appunto che sono foto scattate evidentemente sul posto. Questo è lui, è un sacerdote che è lì con la missione militare da novembre. Grazie per queste informazioni così in presa diretta, grazie alla nostra ascoltatrice.
10: Grazie davvero, ci permette, Silvia, di ricordare come la maggior parte di queste missioni, soprattutto quelle degli ultimi anni, vedono uomini in divisa, militari sostanzialmente, che imbracciano sì delle armi ma soprattutto abbracciano le persone, come testimonia anche questa foto, bambini ma non soltanto. Un altro esempio.
11: Molte volte sono richieste dalla stessa popolazione locale che richiede proprio l'intervento di queste forze multilaterali previene comunque una logica più di interessi. Abbiamo visto nazioni anche in Siria dove era controllata a macchia di leopardo da forze russe, forze americane, mentre le missioni dell'ONU garantiscono appunto quel multilateralismo, almeno dovrebbero garantire super partes, per il quale comunque la popolazione locale si sente più protetta.
10: Si sente più protetta, è uno degli esempi in cui quella protezione è stata messa a rischio dal riaccendersi della guerra guerreggiata, come si dice in gergo, è il sud del Libano. Proprio nel sud del Libano, a separazione tra un confine e non confine, così lo chiamano gli stessi militari, che separa il Libano da Israele, c'è una linea blu che l'ONU ha disegnato autorizzando una missione ormai diversi anni fa, e in cui le nazioni primariamente presenti sono Italia e Francia con i loro soldati, sì. Ma come correttamente ricordavi, Marco, sono presenti decine di nazioni. Per esempio, io ricordo di aver visto soldati italiani nell'area di Tiro, di Nakura e dintorni, ma poi in un altro versante del sud del Libano, per esempio, una piccola base dove c'erano dei giovanissimi soldati malesi. E allora questo vuol dire che davvero le missioni delle Nazioni Unite, quando vengono autorizzate e sostenute da diversi paesi, aiutano anche le popolazioni locali a immaginare in qualche modo un mondo in cui il dialogo tra nazioni che si indossino divise o meno certamente aumenta la pace e la stabilità sul territorio. C'è poi da dire che il Libano, e questo lo dirai sicuramente meglio tu, Marco, negli ultimi giorni sono stati anche colpiti da attacchi non solo gli israeliani in Libano, ma anche da razzi e droni di Hezbollah, proprio delle truppe ONU italiane, francesi e non soltanto.
11: Sì, la logica è anche quella di mandare truppe che hanno un retaggio culturale di legame con quel paese, perché ricordiamo che il Libano è stato un protettorato francese dopo la caduta dell'impero ottomano, e che l'Italia, anche grazie proprio al forte radicamento della Chiesa Cattolica in Libano, ha dei grandi legami culturali millenari con Libano. C'erano sulle coste città abitate da veneziani e genovesi, quindi comunque sono truppe che conoscono la cultura locale, sono truppe che riescono a interagire con la popolazione, ma che hanno pagato anche ultimamente un prezzo altissimo. Ricordiamo la guerra civile in Libano nell'84, vide diverse, furono le prime vittime italiane in una missione estera dopo la seconda guerra mondiale. Quindi continuano ad interporsi tra i combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano, che ha superato quella linea blu, ricordiamolo. Fatto sta che per quanto riguarda il fiume Litani si parla di linea gialla, quindi hanno stabilito una nuova linea di confine. Sicuramente senza l'azione delle Nazioni Unite ci sarebbe un'escalation ben peggiore in quelle aree del sud. Abbiamo visto anche dopo un recente bombardamento in cui è morto un sacerdote maronita, le prime a correre in quel villaggio sono state proprio le truppe dell'UNIFIL. Questo è significativo di come il controllo del territorio avvenga anche tramite queste forze che, come ripeto, hanno un forte radicamento anche con la cultura del posto.
10: C'è da dire che quella risoluzione che autorizzò poi la missione in Libano, tuttora in vigore, anche se il mandato è stato esteso solo fino al 31 dicembre 2026, attualmente sarà seguito da un ritiro graduale nel corso del 2027, prevedeva anche il disarmo graduale di Hezbollah, e lì siamo un pochino a darvi notizie negative, nel senso che non è mai avvenuto sostanzialmente questo disarmo, e proprio in queste ore di guerra ripresa a caldo gli stessi vertici di Hezbollah hanno fatto hanno scritto un comunicato e rivolto un messaggio al governo centrale di Beirut, che ricordava milizie, in realtà voi dovreste essere disarmate. Le milizie hanno risposto: non ci pensiamo neppure, anche se questo era scritto nella risoluzione ONU, un disarmo graduale di Hezbollah. Vedremo come si evolverà la situazione, anche se questa missione sarà confermata, se ne parla, ma al momento è sostanzialmente in scadenza. Silvia, alle 10.53 non possiamo che ringraziare Marco Guerra anche per averci fatto questa panoramica e averci idealmente trasportato in quella linea blu che separa il Libano da Israele, dove ci sono linea blu effettivamente, perché ci sono dei paletti anche dipinti di blu, non essendoci un vero e proprio confine, c'è semplicemente una recinzione, come correttamente ricordava Marco, presa di mira e in parte anche danneggiata negli ultimi mesi.
9: Sì, grazie Marco Guerra. Francesco, mandiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo per i saluti.

0: che comincia la salita, ma la vita rimane comunque e sempre una fantastica storia, come lo testimoniano anche le immagini che ci arrivano dai nostri ascoltatori, dalla nostra ascoltatrice Filomena, che ha avuto il permesso da Don Paolo Solidoro, e lo salutiamo Filomena e lo ringraziamo per questo, ha avuto il permesso di girarci delle foto dove lui, cappellano, giusto Francesco, militare,
1: immagino di sì, come tanti, ricordiamolo, adesso ci arriviamo, prego Silvia.
0: Sì, insomma, sì, insomma, in Libia era lì per questa missione di pace insieme alla Croce Rossa, perché si vedono insomma le giacche degli operatori della Croce Rossa che si occupano, si prendono cura dei bambini che si trovano lì evidentemente per essere curati, sostenuti, sfamati. Ci sono veramente delle immagini molto toccanti, chissà se magari un giorno riusciremo ad averlo anche ospite, no, Don Paolo Solidoro, se vorrà raccontarci direttamente la sua esperienza. Sarebbe molto interessante, sarebbe un piacere per noi.
1: Eh sì, va detto che insomma l'esercito italiano negli ultimi anni ha aperto le sue porte anche ai media, sicuramente i contatti sono stati intensificati, ma come sappiamo, per quanto riguarda in particolare le missioni internazionali, le autorizzazioni sono sempre piuttosto circostanziate, dunque vanno approfondite anche queste stesse modalità, ma naturalmente le porte di Radio Vaticana con voi per Don Paolo sono aperte. Speriamo che, se qualcuno all'ascolto voglia permettergli di venire qui in studio un giorno, naturalmente lui, come tutti gli altri cappellani militari, ma non solo, sono i benvenuti. Cappellani militari, Silvia, dicevamo che sono una colonna portante delle missioni di pace dell'ONU, soprattutto nelle basi militari italiane, ma non soltanto, almeno per testimonianza diretta che posso riportarvi, quelle in cui ho avuto modo di partecipare, embedded come si dice, ho davvero vissuto sulla mia pelle l'importanza che ogni giorno svolgono i cappellani militari nei vari teatri di crisi, non solo celebrando la messa, ma anche ascoltando magari quelle difficoltà che possono sorgere in giornate non sempre semplici in teatri, per l'appunto, di crisi, a partire da quello libanese e in questo caso immaginiamo la Libia.
0: E allora grazie a tutti voi per averci seguito, grazie per essere rimasti con noi. A noi non resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani, a più tardi anzi, con i programmi della Radio Vaticana. Adesso la linea passa all'informazione.
1: Un saluto.
2: Le 10 di informazione, il premier libanese Salam ha denunciato raid israeliani a tappeto sul Libano meridionale, in corso anche oggi dopo i pesanti attacchi di ieri su Tiro. Nulla può giustificare i continui attacchi di Israele contro il Libano meridionale, ha detto. E gli attacchi israeliani sul Libano meridionale stanno mettendo in grave pericolo anche importanti siti archeologici, tra cui le rovine millenarie di Tiro e la fortezza crociata di Belfort, ha riferito il Ministero della Cultura libanese. Pieno sostegno alla NATO dalla Romania dopo l'attacco di un drone russo che ha causato 2 feriti tra i civili. La NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha detto il segretario Rutte. Particolare preoccupazione destano i forti rincari dei fertilizzanti, i cui effetti potrebbero spingere decine di milioni di persone nei paesi a basso reddito verso condizioni di povertà estrema, ha detto il governatore di Banca Italia Fabio Panetta nella sua relazione annuale. L'informazione torna alle 11:59.
3: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Cos Music. Cos Music. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Chiudiamo il mese di maggio presentando tantissime novità tra festival e nuova musica in uscita. Partiremo dal Summertime, la stagione estiva della Casa del Jazz, che si terrà dal 13 giugno al 7 agosto. Alle 11:25 avremo in collegamento telefonico Silvia Salemi con il suo nuovo singolo, una canzone che rompe il silenzio e dà voce ad emozioni profonde trasformandole in musica. Restate con noi. E quando sono le 11:06 saluto e ringrazio Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana e naturalmente non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 124 37 22. Come ogni venerdì non mancano le nuove uscite radiofoniche, tra queste troviamo i Motel Noir, che oltretutto sono stati ospiti a Cos Music qualche settimana fa e proprio oggi hanno pubblicato Mala Milano, un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano. Così lo hanno definito Domenico Niccastaldi e compagni. Sono 10 le tracce che fanno parte di questo nuovo progetto. Tra queste c'è la title track, che vede la collaborazione di Jake La Furia, voce simbolo e figura centrale dell'immaginario urbano milanese. Una canzone che unisce più generazioni diverse, il rock incontra il rap nella nuova canzone dei Motel Noir, e noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

della batteria. Siamo cresciuti in fretta in una vita imperfetta, nella nebbia di Milano città, che ci ha spezzato il fiato, segnato il nostro passato, per poi rubarci anche l'anima.

E questi sono i Motel Noir con Mala Milano, nuovo singolo in uscita proprio oggi, 29 maggio. Un brano che vede la collaborazione di Jake La Furia, che aggiunge a questo brano comunque un tocco urban. Mala Milano, oltre ad essere un singolo, è anche un album, perché proprio come avevo detto poco fa, i Motel Noir escono con un nuovo progetto, un album che non cerca redenzione né colpevoli. Infatti le tracce che fanno parte di questo disco raccontano la storia della band milanese, la sofferenza di chi è cresciuto troppo in fretta. Infatti nella loro musica non manca la rabbia, la nostalgia, la gratitudine e la disillusione, ma nonostante tutto c'è la voglia di restare, di cambiare, senza perdere la propria anima. E quando sono le 11:11, insieme ad Alberto Giovannetti scopriamo cosa è successo nel passato.

Buon 29 maggio, amici di Radio Vaticana. Accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno, tra nuove nascite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventati pietre miliari e AD che hanno trasformato il silenzio in memoria. Partiamo dalla musica per cinema, facciamo tanti auguri a Danny Elfman, che oggi compie 73 anni. Una tra le firme più importanti tra gli autori della musica da film, Elfman ha composto colonne sonore di capolavori come Batman, Edward Mani di Forbice e Nightmare Before Christmas, e qui ci fermiamo perché comunque la lista sarebbe troppo lunga. Tra i nati del giorno troviamo anche uno dei due fratelli Gallagher, sto parlando di Noel. Naturalmente quando parliamo di dei Gallagher non possiamo non pensare agli Oasis, che nel 2025 hanno concluso il tour della reunion. Al momento non sono previsti nuovi concerti, ma chissà, staremo a vedere per il futuro. Diamo uno sguardo anche alle hit che dominavano le classifiche italiane. Nel 1972 c'era Battisti con Giardini di Marzo, nel 93 il debutto degli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est, tre anni dopo Ligabue con Vivo Morto Per, e non troppi anni fa, ovvero nel 2015, Jovanotti con L'Estate Addosso, divenuto un simbolo dell'estate italiana. Non potevamo chiudere l'almanacco non ricordando Jeff Buckley, scomparso il 29 maggio del 1997 all'età di 30 anni. Nonostante una carriera breve con all'attivo un unico album intitolato Grace, Buckley è diventato una leggenda del rock alternativo. Non è un caso che a distanza di tutti questi anni l'eredità di questo artista sia stata raccontata attraverso It's Never Over, Jeff Buckley, un documentario diretto da Amy Berg che ha cercato di ricostruire la vita di questo musicista, cercando poi di ripercorrere l'itinerario artistico nel contesto culturale della New York degli anni 80 e 90. Sto parlando di un film uscito nelle sale italiane qualche mese fa e che vi invito appunto a guardare. Intanto di Jeff Buckley noi ci ascoltiamo Corpus Christi Carol.

0: E questa era Jeff Buckley con Corpus Christi, caro, l'ottava traccia di Grace, unico album dell'artista statunitense pubblicato prima della sua morte, avvenuta esattamente 29 anni fa. Non si tratta di un brano inedito, ma di un riadattamento di un'opera di Benjamin Britten, che a sua volta prese ispirazione da un canto natalizio anonimo del XV secolo. Si tratta di un brano dal forte significato spirituale, un brano sulla redenzione, sulla rinascita e sulla ricerca di una dimensione ultraterrena. L'amore per questo brano gli fu trasmesso dal padre, Tim, e quindi possiamo intuire anche il motivo che lo ha portato a riadattare proprio quest'opera. E quando sono le 11:17 chiudiamo la pagina dell'almanacco per dirigerci non troppo lontano dal Vaticano, a Viale di Porta Ardeatina, dove si trova la Casa del Jazz, che dal 13 giugno al 7 agosto ospiterà la nuova edizione di Summertime, la stagione estiva presentata dalla Fondazione Musica per Roma. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Luciano Linzi, direttore artistico della Casa del Jazz. Benvenuto a Cos Music, direttore.
1: Buongiorno e grazie a te e agli ascoltatori.
0: Ecco, basta leggere il titolo di questa rassegna per capire comunque l'anima di Summertime, quindi non poteva non essere di certo la Casa del Jazz ad ospitarlo.
1: Sì, questo è un nome che abbiamo scelto anni fa, che ci sembra rappresentare al meglio, ricordando la composizione di George Gershwin e ovviamente anche la stagione che ci permette di riaprire il parco in cui ci troviamo per la stagione concertistica.
0: Ecco, direttore, possiamo dire che in parte il Summertime è già iniziato il 13 maggio in occasione della conferenza stampa di presentazione, dove Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Rita Marco Tulli, Enzo Pietro Paoli e Roberto Gatto hanno eseguito Autumn Leaves.
1: Sì, sì, diciamo che è stata una bella anticipazione. Abbiamo chiesto questo regalo a questi fantastici musicisti di poter appunto unirsi insieme per questo omaggio. Era un omaggio ovviamente dedicato a Miles Davis, che di questo brano ne ha fatto un autentico capolavoro, e ricordare che questo è l'anno in cui si celebra il centenario della nascita, proprio pochi giorni fa, 26 maggio, di questo leggendario artista.
0: Infatti non mancherà l'omaggio nel corso di questa rassegna a Miles Davis, ma non solo lui, perché non possiamo dimenticarci ad esempio anche di Ettore Scola.
1: Sì, sono vari gli omaggi, e quello a Ettore Scola e a Armando Trovajoli, che sono un binomio indissolubile artistico e di amicizia. A 10 anni dalla scomparsa di Ettore Scola, i Dr. Tri di Dani Dorea, Enzo Pietro Paoli, Fabrizio Sferra renderanno omaggio alle colonne sonore, che tutte sono state composte da maestro Armando Trovajoli, quindi sarà una rilettura ovviamente jazzistica di alcuni dei temi più importanti, più popolari, scritti da Trovajoli per i film di Ettore Scola. Ma oltre a questo ci sarà anche un altro importante omaggio, quello che faremo il 22 giugno, dedicato a Massimo Urbani, uno dei più grandi sassofonisti jazz italiani ed europei. Il 23 giugno correrebbe l'anniversario della sua scomparsa, ma è giusto ricordarlo chiamando a raccolta alcuni dei musicisti che con lui avevano suonato, e anche però musicisti di generazioni più vicine a noi che ne hanno ereditato lo spirito.
0: Ecco, direttore, quindi sono tanti i concerti, oltre 40 di questa edizione 2026, un programma variegato, artisti nazionali ed internazionali, e questo possiamo dire che è uno dei punti di forza di questo festival.
1: Sì, per nostra fortuna il cartellone di Summertime della Casa del Jazz è ormai ritenuto uno dei più importanti a livello europeo. Questo lo dice la rivista Downbeat, la rivista americana prestigiosa, più antica e importante per gli appassionati di jazz, e noi ne siamo ovviamente orgogliosi. È un cartellone che mette insieme appunto una parte del miglior jazz italiano, ma tantissimi ospiti internazionali, come dicevi, alcune figure storiche anche lì per rendere omaggio a Miles Davis, tipo Billy Cobham, che con Davis ha suonato e inciso dei dischi memorabili, chitarrista Bill Frisell, però vorrei ricordare anche dei musicisti più giovani, che tra l'altro hanno anche quest'anno vinto dei premi Grammy in America molto importanti, come il batterista Nate Smith e il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Rubalcaba sarà alla testa di una autentica all-star che lo vedrà a fianco di Chris Potter e Eric Harland. e Le Grenadier, un quartetto veramente imperdibile. Quindi cerchiamo di mescolare tutti gli stili che il jazz ha, ovviamente un occhio particolare al contemporaneo, un occhio anche al cosiddetto crossover, cioè quando jazz confina con altre musiche, quindi confina con il funk, il soul, a questo proposito i concerti di Corey Henry e Gian Gonda, cercando di esprimere l'attualità, la freschezza che questa musica ha, proiettandosi nel futuro, mescolandosi ad altri generi musicali.
0: Comunque questo è un lavoro importantissimo, quello che sta facendo la Casa del Jazz, che rappresenta poi un luogo di incontro, di crescita dal punto di vista sociale e anche culturale, anche perché oltretutto tra i protagonisti di quest'anno ci sono anche artisti come ad esempio Jacob Collier, molto amati dai giovani, quindi ecco, questo è un modo anche per avvicinare al jazz una fetta di pubblico differente, direttore.
1: Sì, sì, noi abbiamo sempre inteso in questo modo il ruolo che la Casa Jazz può effettuare, cioè quindi dare spazio alle nuove generazioni di musicisti, dare spazio al jazz e agli artisti che possono avvicinare il gusto del pubblico più giovane, dando modo anche con delle produzioni originali, tipo quelle che appunto realizzeremo nei confronti del centenario di Miles Davis, come per esempio il concerto di Fabrizio Bosso, che sarà ospite come solista per una rilettura del capolavoro Sketches of Spain realizzato da Miles Davis e Gil Evans alla fine degli anni 50. Quello verrà realizzato con un organico orchestrale, la Casa del Jazz Orchestra, recentemente fondata, è un'altra nostra creatura che dà spazio appunto a giovani musicisti di jazz e italiani, e con un organico tra l'altro che sarà allargato proprio per permettere l'esecuzione di quella mastodontica opera con le partiture originali di Gil Evans e la strumentazione originale. Quindi questa è l'attenzione che dobbiamo nei confronti anche non solo del pubblico ma anche di musicisti giovani che stanno crescendo in maniera esponenziale dal punto di vista dei talenti nel nostro paese, grazie alle scuole di musica che hanno indirizzo jazzistico, a tutti i dipartimenti che sono presenti nei conservatori italiani dedicati al jazz.
0: E questo è importantissimo. Direttore, alcuni di questi appuntamenti li abbiamo nominati, sono oltre 40, però ecco, per chi volesse entrare in contatto e prendere appunto nota di quelli che sono gli appuntamenti giorno per giorno, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
1: Sì, va tenuto d'occhio costantemente il nostro sito casadeljazz.com, che è aggiornato in tempo reale, dove c'è tutto il programma dettagliato. Oltre all'altro ricordo che oltre ai nostri concerti di Summertime, Casa del Jazz ospiterà anche 5 concerti del Roma Summer Fest e 11 concerti della stagione Concerti nel Parco, tradizionale rassegna dell'estate romana. Quindi dal 13 giugno al 7 agosto non c'è una sera libera e credo che il dettaglio vada appunto visto sul nostro sito e ovviamente anche i canali social nostri di Casa del Jazz, sia Facebook che Instagram.
0: Grazie direttore per averci fatto respirare l'atmosfera del Summertime in scena dal 13 giugno al 7 agosto, un'occasione di incontro e di crescita culturale. Grazie direttore.
1: Grazie a voi del vostro sostegno e grazie agli ascoltatori.

0: E quando sono le 11:27 cambiamo pagina, perché dai concerti che accompagneranno l'estate della capitale passiamo alle nuove uscite che raccontano in maniera autentica delle realtà che fanno parte della nostra quotidianità. Partiamo dalla prima, una canzone che rompe il silenzio e dà voce ad emozioni profonde trasformandole in musica. Questa è End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic, Silvia!
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno e grazie di questa opportunità.
0: È un piacere averti qui con noi. Ecco Silvia, possiamo dire che con questa canzone tu festeggi i 30 anni di carriera.
1: Allora, esatto, quest'anno ricorrono i miei 30 anni di carriera e i festeggiamenti saranno lunghissimi e vogliamo iniziarli proprio con questa canzone, che è prima di tutto un inno alla vita, quando per vita intendiamo anche quella che è la vita quotidiana, quella che è la vita fatta dei nostri, della nostra normalità, e nella normalità ci sono anche le fragilità, le malattie, e quindi mi sono così preposta e predisposta per cercare di rompere il silenzio su un tema che è quello oncologico, che a volte fa semplicemente e prima di tutto paura.
0: Ecco, quindi questa canzone, Silvia, rappresenta anche un'opportunità, possiamo dire di incontro, perché comunque sono tante le persone che si trovano in queste situazioni, quindi la musica in questo può rappresentare appunto uno strumento di connessione tra le anime. E quindi entrare anche in empatia con chi abbiamo vicino. L'empatia è un aspetto fondamentale.
1: E tra l'altro in un tempo come il nostro rischiamo di, perché ci vogliamo schermare, perché è umano, vogliamo evitare di soffrire, cerchiamo magari di non empatizzare troppo con l'altro, di non soffrire troppo, di non vedere, ed è una difesa, un muro che tiriamo su, comprensibile, perché nessuno di noi è pronto ad affrontare le fragilità di una persona vicina, di un parente, di una persona che fino a ieri sapevamo essere sana e felice. Però sì, l'empatia poi alla fine ci serve anche per poter diventare un supporto, per poter dare una buona parola e anche per rompere questo silenzio, che si può rompere soprattutto partendo dalle nuove, i nuovi dati sulla ricerca. Ecco perché questa canzone esce oggi e non per esempio 20 anni fa, visto che per me è una tematica che mi ha toccato da vicino, molto da vicino, ma non recentemente. Oggi ci sono delle notizie buone, importanti, strapositive da dare, diciamo, alle persone, dobbiamo dirlo, dobbiamo raccontare che la ricerca quest'anno ci riporta un 10% di speranza in più, appunto grazie alla ricerca, di vita, per chi incontra la tematica oncologica direttamente e la deve affrontare attraverso delle cure. Quindi mi sento di dare oggi veramente delle buone notizie.
0: E questo è un aspetto fondamentale che è importante sottolineare, Silvia. Oltretutto, ecco, a proposito di empatia, quando noi entriamo in empatia con una persona entriamo in contatto con quelle fragilità che a volte abbiamo anche paura a mostrare, perché a volte manifestare le fragilità significa in alcuni casi anche il rischio di allontanare chi abbiamo davanti, perché non sempre chi abbiamo davanti poi riesce appunto ad empatizzare, e in questo caso appunto una canzone, la musica, un testo possono aiutarci in questo.
1: Certo, non sempre che abbiamo davanti, come dicevo prima, è pronto ad affrontare una nostra fragilità, e a volte in una società molto performante che ci impone di essere sempre sani, sempre belli, infatti i filtri, infatti tutte le app che ci rendono più belli nelle foto, nei video, non ci accettiamo in qualche modo, no? Figurati se accettiamo di poter incontrare nella vita un male così forte che ci può addirittura mettere a letto, trasformare il corpo o a volte anche portarci via la vita. Quindi è comprensibile da una parte, però dall'altra dobbiamo renderci conto che nessuno, diciamo, è immune, perché non è come fumare il sigaro o prendere il vizio dell'alcol, che è una cosa che puoi decidere anche di non fare o di toglierti, perché basta, da domani non fumo più, basta, non bevo più, basta, dipendenze, ok? Quindi un'azione attiva che parte da noi, ma è assolutamente un qualcosa che può succedere, e siamo tutti sotto questo cielo, siamo esseri umani, siamo purtroppo destinati alla fragilità, E quindi prima diventiamo solidali gli uni con gli altri e prima, diciamo, questo male diventa più piccolo.
0: Mi ha colpito un aspetto dal punto di vista musicale, che tu hai raccontato, hai cercato di raccontare questa realtà attraverso un sound elettronico contemporaneo, quindi un sound che può essere anche facilmente compreso anche dalle nuove generazioni, che comunque ascoltano molto la musica elettronica. Quindi io non so se tu hai pensato anche nel momento in cui stavi appunto elaborando l'arrangiamento anche a questo aspetto qui.
1: Allora, io volevo partire da un concetto, volevo esprimere una cosa forte ma non in maniera pietistica, perché dove ci metti pietismo immediatamente la gente sente puzza di operazione, fondi raccolte, prendiamo qua, prendiamo là. Questa è una canzone che non vuole raccogliere nulla, dove non c'è, diciamo, una pretesa. C'è soltanto un desiderio di dire, appunto, ci sono speranze, ci sono persone che soffrono, persone che possono anche trovare delle cure giuste per la loro sofferenza, che appunto è il tumore, chiamiamolo col suo nome, il cancro, stiamo parlando di questo, e però rivolgendomi a tutti, perché una canzone non deve trovare l'ostacolo del tema, cioè parlo di questo quindi mi giro dall'altra parte perché questo non mi interessa. È una canzone per tutti, è una canzone che se l'ascolti e non sai il tema, potrebbe parlare di una rinascita, di un amore sbagliato, di un amore finito, di una ripartenza qualsiasi. Quindi di fatto, quando tocchi questi temi, devi essere il più possibile ecumenico, se potrei dire, per non colpire troppo la sensibilità e poter comunque arrivare con il messaggio. Poi le persone sono libere di farlo proprio, sono libere di rifiutarlo, di sentirlo, di recuperarlo magari un domani. Sono canzoni gentili e per essere gentili non devono avere nulla di pietistico.
0: Ecco, Silvia, possiamo dire, oltretutto possiamo anticipare che questo brano farà parte anche del tuo nuovo disco in uscita a settembre.
1: Sì. Assolutamente, stiamo lavorando tantissimo, ragazzi, credetemi, è una grande fatica perché siamo in tour, in preparazione tour, siamo in promozione con questo grande progetto che non è una canzone, è proprio un progetto, quindi bisogna raccontarlo per bene. C'è un video che tra l'altro sta arrivando quasi a 3 milioni di views in neanche un mese, siamo felicissimi, e poi c'è la preparazione di questo album appaiata anche alla preparazione del tour teatrale, quindi se rimarrà qualcosa di me riuscirò a fine settembre a pubblicarlo.
0: Senti Silvia, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, in questo momento sempre e comunque su Instagram, potete anche scrivermi in privato, e poi abbiamo lanciato anche lo spazio su TikTok che comincia insomma a crescere, ma senza ansia, ragazzi, è una delle piattaforme con cui possiamo comunicare, ma non faccio gare, non mi interessa arrivare a milioni e milioni di follower, mi interessa trasmettere un messaggio. Certo, più persone lo conoscono più siamo arrivati al punto che ci interessa.
0: Grazie Silvia per aver portato qui la tua energia, la tua musica. Io ti dico che naturalmente quando uscirà il disco ti aspetterò qui per presentarlo.
1: Assolutamente, è una promessa.
0: Grazie Silvia, è un grande
1: grazie
0: in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Crepi, grazie Crepi il lupo, grazie.

0: E via Salemi, ci stiamo avvicinando alla fine di Cos Music, l'ultimo appuntamento di questa settimana. Poi Cos Music ritornerà lunedì, sempre dalle 11.05. Già vi anticipo che con noi ci sarà Silvia Mezzanotte, ex cantante dei Mattia Bazar, e tante altre novità. E quando sono le 11.38 chiudiamo momentaneamente, anzi non la chiudiamo nemmeno, la pagina delle nuove uscite, perché adesso parleremo di un brano contro bullismo e cyberbullismo. Sto parlando di Colpa Mia, il nuovo singolo di Claire, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cos Music.
1: Grazie infinite Damiano, saluto tutti i radioascoltatori.
0: È un piacere averti qui con noi. Ecco, è importante sottolineare, Claire, che tu sei anche, oltre ad essere un artista, sei un insegnante.
1: Sì, sono un insegnante.
0: Inevitabilmente la tematica del bullismo, ecco, hai avuto a che fare, penso indirettamente, anche con queste tematiche, ahimè, che oltretutto sono sempre più presenti. E volevo chiederti, dove è nata la scintilla che ti ha portato a scrivere un brano che racconta una realtà delicata come questa?
1: Diciamo che ho sentito l'esigenza di aprire un varco comunicativo con i ragazzi, perché so che comunque i ragazzi hanno difficoltà comunicative, non riescono a dialogare, magari per la loro tenera età non riescono a affidarsi tantissimo, e quindi ho voluto proprio utilizzare la musica e il canto come un forte canale comunicativo.
0: E questo è un aspetto fondamentale, anche perché comunque la musica come linguaggio universale è un linguaggio che comunque può essere compreso anche in maniera immediata.
1: E infatti penso proprio che la musica non sia fatta solo di note e parole, ma anche di emozioni, quindi è un canale completo a tutti gli effetti. Poi naturalmente l'esperienza, le competenze mi hanno appunto dato l'opportunità di personalizzare questo strumento e di renderlo molto efficace per attività di educazione emotiva e sensibilizzazione.
0: Quindi usare la musica anche come strumento appunto di sensibilizzazione, questo è un aspetto che è importante sottolineare, che forse a volte manca anche nelle scuole, quindi forse bisognerebbe anche cambiare, invertire la rotta da questo punto di vista.
1: Ma infatti penso che sia uno di quei metodi innovativi necessari da introdurre e da non sottovalutare. Inoltre volevo trattare il bullismo appunto dal punto di vista emotivo, perché ho pensato che per i ragazzi fosse più delicato parlare di coinvolgimento emotivo all'interno del bullismo che magari presentarlo in una veste diversa.
0: Mi ha colpito molto il fatto che comunque in questo brano tu cerchi appunto di raccontare questa tematica, però ecco, si sente anche dalla tua voce la sofferenza, cioè l'idea di dare voce a quel silenzio che appartiene a quelle persone, a quei ragazzi, ragazze che hanno sofferto e non riescono poi ad esprimere il proprio disagio. Questo disagio tu riesci a raccontarlo con questa emotività che appunto è molto presente nella tua canzone.
1: Sì, è vero, io ho voluto attraverso il mio canto, la mia interpretazione, rendere proprio personificare due stati emotivi diversi. Uno rappresenta appunto la vittima di bullismo, la sua voce di autocolpevolizzazione, invece l'altra è la persona che si sente responsabile, che vuole aiutare, essere presente e ascoltare attivamente le necessità degli altri. E per i ragazzi è importante concretizzare questi valori, questi messaggi e anche questi comportamenti.
0: Ecco, quindi una canzone che mette a confronto, ecco, anche persone che si trovano diciamo in una posizione completamente differente, ed è qui appunto che la musica agisce appunto come strumento di unione e di condivisione. Grazie Claire per aver portato qui a Cosmusic un brano che racconta una tematica così delicata. Per chi volesse entrare in contatto con tutte le, le tue novità, anche perché immagino che la tua attività artistica sia molto variegata, dove ti trovano i nostri amici all'ascolto?
1: Allora, mi possono trovare sulla pagina ufficiale Claire Official di Instagram, inoltre trovano tutti i brani su tutte le piattaforme digitali, anche i video su YouTube.
0: Grazie Claire.
1: Grazie a te Damiano.

4 adesso. Vi ringrazio per aver condiviso questi 40 minuti di musica in mia compagnia e in compagnia di Alberto Giovannetti, che ringrazio dall'altra parte del vetro. E non mi resta appunto che augurarvi un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo del concorso internazionale biennale di chitarra Emilio Pujol, un concorso molto prestigioso, arrivato alla 21esima edizione. La prima è stata nel 1980 e per noi l'ha seguito sul posto il collega Luigi Picardi. Benvenuto.
2: Grazie Marcello, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, per prima cosa, che cos'è questo concorso? Quanto è importante? Che cosa significa?
2: È importante perché è un concorso abbastanza selettivo e molto serio, secondo me. Il suo albo d'oro, insomma, dice lunga su chi è stato vincitore. Molto il primo premio non è stato assegnato, ma ugualmente chi è arrivato secondo o terzo ha avuto una lunga carriera.
1: Quindi stiamo parlando proprio del gota del chitarrismo internazionale.
2: Sì.
1: E allora, visto che sono importanti anche i piazzati, diciamo così, cominciamo a vedere chi è arrivato terzo, e lo facciamo dire al presidente della giuria,
2: ovvero Claudio Marco Tulli.
3: Dunque, ci tenevamo anche a dire a nome della giuria che i ragazzi che hanno partecipato, tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso, hanno mostrato un livello tecnico, artistico eccelso. E purtroppo la commissione è al dovere di scegliere. In questo caso è stata veramente dura perché i ragazzi sono stati bravissimi, e a loro, anche agli esclusi, insomma, facciamo i nostri più cari auguri per il futuro. Quindi passiamo alla lettura e alla premiazione dei vincitori, partendo dal terzo premio. Terzo premio è la 21esima edizione del concorso internazionale Emilio Pujol, è dato a Salceda José Daniel.
1: Ok, allora, qual è una caratteristica, adesso che sappiamo il nome, di questo chitarrista che è arrivato terzo?
2: Ma che riesce a affrontare un po' tutti i repertori con un bel tocco, un ottimo fraseggio. Tra l'altro è un chitarrista messicano che però ha studiato in Europa, e possiamo dire, insomma, che secondo me è giusto il suo terzo piazzamento, calcolando anche chi è arrivato davanti a lui. Comunque sia un ottimo chitarrista e farà un ottimo concertista, farà una bella carriera, secondo me.
1: Quindi, allora, ascoltiamo un estratto dalla sua performance.

0: Bene, stiamo seguendo sempre i classificati al terzo, al secondo e al primo posto del concorso internazionale biennale di chitarra Emilio Pujol che si è svolto l'8 e il 9 maggio a Sassari. Chi è arrivato secondo? Luigi Picardi, che hai seguito per noi questo concorso.
1: Sì, secondo è arrivato Luca Micheletto, che è un cagliaritano, nato a Capoterra, però ha studiato anche lui dopo essersi diplomato in Sardegna, fuori dalla sua terra, e attualmente sta ultimando appunto il suo percorso di studio con Giampaolo Bandini a Lucca. È un ottimo concertista, ha vinto anche vari concorsi, ha collaborato con vari conservatori, insegna alla civica di Nuoro, quindi nella sua terra insegna.
0: Allora, prima cosa, facciamo le cose ufficiali, sentiamo l'annuncio del presidente della giuria.
2: Il secondo premio del concorso, la giuria ha deciso di assegnarlo a Luca Micheletto.
0: Ora che abbiamo ufficializzato il suo secondo posto, possiamo sentire che ne pensa lui, e Luigi Picardi lo ha intervistato per noi.
3: Ma è stato un bellissimo festival, divertente, molto coinvolgente, il livello veramente altissimo, però è stato molto bello, poi è sempre un'occasione bella mettersi al confronto con altri colleghi, è sempre un'occasione di scambio, di ricerca e di sviluppo personale, è stato veramente bello, bello divertente. Per quanto mi riguarda, io ho appena concluso gli studi a Lucca con il maestro Giampaolo Bandini, adesso sono insegnante di ruolo al liceo musicale di Nuoro, cioè adesso come progetti nell'immediato, diciamo, c'è appunto continuare a studiare, quello non mancherà mai. Ho in progetto di fare un disco, adesso vediamo se riusciamo effettivamente a metterlo su, ma sarà sicuramente quello sui quadri di un'esposizione di Mussorgsky con la trascrizione di Yamashita, e qualche altro brano sempre di Mussorgsky trascritto da me, quindi cercheremo di fare questo progetto.
0: Ecco Luigi, abbiamo sentito la tua intervista al secondo classificato del premio Emilio Pujol, ma prima di ascoltare come suona questo grande chitarrista, dici una cosa che dobbiamo ascoltare con particolare attenzione: qual è la sua caratteristica principale?
1: Ma un suono che buca, io direi, che arriva all'orecchio del pubblico con una bellissima dinamica. Questa è una sua caratteristica, secondo me.
0: Allora, ascoltiamolo tenendo conto appunto di questo consiglio del nostro esperto Luigi Picardi.

0: Ora che siamo arrivati al secondo posto, abbiamo sentito l'estratto sonoro di chi ha vinto il secondo posto al premio Emilio Pujol. Possiamo arrivare finalmente al primo classificato e facciamo le cose come vanno fatte.
1: Sì.
0: Formalmente sentiamo l'annuncio del presidente della giuria.
2: E dunque siamo al vincitore della 21ª edizione del concorso internazionale Emilio Pujol, e primo premio che la giuria ha assegnato a Mashia David.
0: Oh, ora sappiamo chi ha vinto il premio Emilio Pujol, Luigi Picardi, che hai seguito per noi questo concorso e lo hai intervistato. Prima di sentire l'intervista, dici qual è una sua caratteristica principale?
1: Che è un ottimo esecutore di musica contemporanea. Nel senso della chitarra, lui sa sfruttare tutti gli effetti possibili e immaginabili, cosa che si è vista nella semifinale quando ha eseguito un pezzo di Solbiati che è ai limiti dell'eseguibilità. Se Solbiati poi spinge parecchio avanti, noi insomma, che siamo del ramo, conosciamo il compositore, ha alzato parecchio l'asticella delle possibilità chitarristiche e lui le ha affrontate senza alcun problema.
0: Benissimo, allora sentiamo la tua intervista.
3: Beh, sicuramente è un'emozione molto forte. Devo dire che è stato molto bello questo concorso perché ci siamo trovati con tutti gli altri concorrenti. Non si è percepito astio, rivalità di alcun tipo, ma amicizia, e abbiamo cercato di suonare nel modo per noi più naturale possibile. E poi la giuria ha dato un verdetto, ma siamo stati veramente, è stato proprio un bel gruppo questi giorni. Siamo contenti. Allora, a breve termine sicuramente, sto completando gli studi a Basilea col maestro Pablo Marquez. Poi, insomma, sto cercando insieme anche a Luca di ampliare il più possibile il nostro, insomma, con Luca stiamo organizzando un festival di chitarra chiamato Guitaralis, che si terrà a Cagliari dal 25 al 28 giugno di quest'anno, con belle masterclass e dei concerti.
0: E allora adesso, prima di ascoltare un estratto sonoro dalla performance del vincitore del premio Emilio Pujol, dici Luigi Picardi, che cosa ascolteremo?
1: Direi di ascoltare un pezzo di Emilio Pujol. Ricordiamo che i pezzi di questo compositore e didatta erano d'obbligo, sono d'obbligo in questo concorso sempre.

Abbiamo ascoltato il vincitore del concorso internazionale biennale di chitarra Emilio Pujol, che si è svolto a Sassari l'8 e il 9 maggio, che eseguiva proprio un brano di Emilio

0: A Luigi Piccardi, a te e a Radio Vaticana per questa ospitalità gradita.
1: E allora grazie a Luigi Piccardi che ha portato tutto questo materiale da Sassari, dove ha seguito per noi il 21esimo concorso internazionale biennale di chitarra Emilio Pujol, e ci lasciamo con un ascolto. Annunciacelo tu.
2: Io direi di ascoltare appunto il vincitore che ha fatto brillare letteralmente e anche saltare dalla sedia gli ascoltatori con il finale, ovvero l'ultimo movimento della sonata per chitarra di Ginastera.
1: Bene, allora un saluto da Marcello Filotei, grazie a Luigi Piccardi.
2: Grazie a te.
1: E buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Le 11.59 l'informazione, secondo il ministro degli esteri francese Barrot, tra Iran e Stati Uniti un accordo è a portata di mano. Intanto l'emiro del Qatar Ahmad Al Thani ha parlato al telefono con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esortando, informa il suo ufficio, a dare priorità alle soluzioni diplomatiche e al dialogo tra tutte le parti, nella speranza di prevenire ulteriori tensioni in Medio Oriente. E si apre al Pentagono oggi il primo incontro diretto tra delegazioni militari libanesi e israeliane nell'ambito del negoziato promosso dagli Stati Uniti dopo la tregua entrata almeno sulla carta in vigore a metà aprile. Ma sul terreno proseguono i combattimenti. Infatti il premier libanese Salam ha denunciato raid israeliani a tappeto sul Libano meridionale in corso anche oggi. Nulla può giustificare i continui attacchi di Israele contro il sud del paese dei Cedri, ha detto Salam. L'informazione torna alle ore 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che da casa ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Pace per la pace nel mondo. Cristo Gesù, Principe della Pace, illumini i reggitori dei popoli affinché custodiscano il grande tesoro della pace come primo bene da difendere e da garantire.
3: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
4: Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi venerdì contempliamo i misteri del dolore. Primo mistero, Gesù all'orto di Getsemani. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: secondo mistero dei dolori, contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Nel terzo mistero dei dolori contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero dei dolori contempliamo la salita al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero dei dolori contempliamo la morte in croce di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: integrino. Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahi. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahi. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: è
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: è
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: è
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanis is a Tavarek, and I curse Hovreska Stavarek.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria.

0: Salve Regina, innocenza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre della Misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina.
0: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
0: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Perché siamo
1: residenti delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Recitiamo insieme la preghiera a pagina 14. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dell'amore. Sì, che diresse madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, Maria, per amare il Cristo restando sulla terra, per restare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei mio custode, illuminato,
0: custodisci,
2: regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: Amen. L'Eterno riposa ad una luce,
2: loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Ciao. 왼쪽에서 처리하겠습니다. 지소야, 갑니다!
3: È la prima volta dal 2014 che una squadra di calcio femminile nordcoreana gioca su suolo sudcoreano. È successo lo scorso mercoledì 20 maggio, quando il Naegoyang, club della capitale nordcoreana Pyongyang, ha affrontato il Suwon nella semifinale della Champions League asiatica femminile. È vero, negli ultimi tempi il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ulteriormente irrigidito la linea verso il sud, definendo ad esempio Seoul uno stato ostile. Eppure lo sport resta uno dei pochi canali di contatto ancora aperti tra le due Coree. Non è l'unico, ce ne sono altri. Oggi ne raccontiamo uno. E sì, vi diciamo anche chi ha vinto questa partita. Ma alla fine,

0: Ripartiamo dal calcio, che in Corea del Nord conta molto più di quanto si immagini, soprattutto quello femminile. Da anni queste squadre ottengono risultati nettamente migliori rispetto a quelle maschili. L'anno scorso, ad esempio, la Corea del Nord ha vinto la sua terza Coppa del Mondo femminile Under 20. Ed è interessante notare che persino uno dei paesi più chiusi al mondo non rinuncia alla Premier League. Secondo un'analisi del sito americano 38 North, la televisione di stato nordcoreana continua a trasmettere le partite del campionato inglese anche se con pesanti interventi. Le gare vengono accorciate, le grafiche straniere sostituite con quelle in coreano, i loghi sfocati e spariscono quasi del tutto le partite che coinvolgono squadre o giocatori sudcoreani. Ma oltre al calcio c'è anche un altro terreno, decisamente meno prevedibile e più spirituale, su cui si continua a parlare di riconciliazione coreana: la Chiesa. Sì, in questa puntata passiamo dalla Champions League asiatica femminile ai sacerdoti cattolici. Azzardiamo. In Corea, in fondo, anche questo ha un senso. Soprattutto se mettiamo a fattor comune la riconciliazione e soprattutto se lo facciamo con due sacerdoti sudcoreani che sono venuti a trovarci. Iniziamo con Don Marco Kim, sacerdote originario di Seoul, oggi ufficiale del Dicastero per l'Evangelizzazione. E iniziamo con un simbolo, cioè con la Croce della Pace, che si sta realizzando in vista della GMG del 2027 che si terrà proprio in Corea del Sud. Questa croce è fatta anche con del filo spinato, preso dal 38° parallelo, il confine più militarizzato al mondo tra nord e sud della Corea. Don Marco ci racconta l'idea alla base della Croce della Pace.
1: Allora, il 12 aprile 2026 nel cortile della nostra cattedrale, cioè la cattedrale della Arcidiocesi di Seoul, il comitato organizzatore della GMG di Seoul ha tenuto la cerimonia di apertura di questo progetto Croce di Filo Spinato. In Corea ancora il servizio militare è obbligatorio. Anche quando facevo mio servizio militare, io stavo vicino a questa zona demilitarizzata, cosiddetto DMZ, e lì si può entrare solo con autorizzazione da parte dell'autorità militare. E lì comunque fin dall'inizio del più ovest, estremo ovest di penisola coreana, fino all'est della penisola coreana, è tutto questo coperto con questo filo spinato. E infatti nel 2021 un signore si chiama Silvano, lui aveva questa iniziativa, con questo filo spinato ha fatto 130 croci. Quindi insieme a lui, anche questa volta, loro hanno deciso di fare questo progetto.
0: Ecco, questo è solo uno dei gesti, dei simboli, dell'impegno della Chiesa coreana per la riconciliazione. Don Agostino Han è un sacerdote della diocesi di Daejeon, oggi capo ufficio presso la sezione per la prima evangelizzazione del Dicastero per l'Evangelizzazione in Vaticano. Ci può raccontare in che modo la Chiesa in Corea si impegna per la riconciliazione?
2: La riconciliazione è un compito da non solo della Chiesa, anche del tutto il popolo coreano da 1953, l'anno del termine della guerra coreana. Quindi a molti anni, ogni mese, a ogni settimana c'è la messa per la riconciliazione tra la Corea del Nord e Corea del Sud. Non mi piace la parola due Coree, non ho mai pensato in quel modo. Ma in italiano a volte alcuni riferiscono davanti a me due Coree, ma non è mai percepito nella mia testa due Coree, non esiste, la Corea è una. Non posso giustificare delle azioni della Corea del Nord, ma io mi metto ai loro panni. È circondato da Giappone, dalla Cina, dalla Russia, dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda il numero della popolazione più piccolo come paese e poi il potere economico, allora, se uno è circondato da questi poteri a livello mondiale più grandi nel mondo, ma questa stabilità stagnante, stabilità insicura, non vuol dire la pace.
0: Don Agostino, resto da lei. Quando si parla di certi paesi c'è un aspetto anche politico e diplomatico. Lei è stato più volte interprete di incontri istituzionali, anche tra l'ex presidente sudcoreano Moon e Papa Francesco. Ci può raccontare cosa significa fare l'interprete a questi livelli? Qual è, per esempio, la cosa più difficile?
2: Sì, era una bella esperienza. E poi è talmente faticosa per fare l'interprete per un giorno. Ci voleva almeno 10 giorni di preparazione. Le parole che io di solito non utilizzo mai, riprocessamento del plutonio. Che vuol dire riprocessamento? Non capisco nemmeno in coreano che vuol dire il riprocessamento del plutonio. Quindi bisogna prepararsi con tutte le possibilità dei vocabolari, ecco. Era una cosa faticosa, ma è gratificante. E tutti lo sanno che Papa Francesco diverse volte ha mostrato il suo desiderio di andare in Corea del Nord. Prima della guerra coreana, Pyongyang si chiamava Gerusalemme in Asia, non solo per la presenza dei cattolici, ma anche presenza enorme dei protestanti. Prima della guerra coreana. E poi c'erano più di 40 sacerdoti nella diocesi di Pyongyang attivi prima della guerra coreana. Adesso la Santa Sede mantiene la diocesi di Pyongyang, la diocesi di Hamun e abbazia territoriale di Daeguang, quindi ci sono 3 circoscrizioni ecclesiastiche, ma non c'è nessun prete da anni, no? Dopo la guerra coreana non c'è stato mai nessun prete residente. Allora, se io il mio augurio è andiamo un passo alla volta, anche se per il momento non si vede niente chiaro, ma se il Signore ci aiuterà e poi se noi facciamo del nostro meglio, speriamo che ci sia un po' di spazio per la fede anche in Corea del Nord. E, ci sono diverse cose che voglio condividere, ma il tema è talmente sensibile, quindi mi smetto qui.
3: No, però scusatemi, ormai ne stiamo parlando e la curiosità è tanta. Ci sono cristiani cattolici in Corea del Nord? Don Marco.
1: Questo è una delle poche cose, solo Dio lo sa, la risposta. Ma dicono circa 3.000 cattolici potrebbero esserci, ma alcuni sempre si domandano a questa risposta, ma sono veramente cattolici o no? Ma allora io mi domando, chi sono veri cattolici? Comunque sono stati battezzati e poi nell'ultima visita dei vescovi coreani a Pyongyang c'è una chiesa cattolica, si chiama Jangchung. Lì hanno celebrato una cerimonia di supplemento per quelli battezzati nordcoreani, perché lì non c'è alcun sacerdote cattolico, quindi il battesimo è stato celebrato dai laici, quindi questi vescovi durante l'ultima visita, se non mi sbaglio 2018, hanno fatto questa cerimonia di supplemento. Ma in questo senso sì, ci sono i cattolici e poi c'è una chiesa cattolica, si chiama Jangchung, però questa anche là già edificio è molto vecchio, bisogna una ristrutturazione, riparazione. Però sempre il problema è la questione dei soldi e poi anche la relazione tra due Coree non permettono.
3: Ecco, due Coree, torniamo quindi sulla Corea del Sud. Don Marco, quali sono invece i numeri della Chiesa Cattolica in Corea del Sud?
1: Infatti, secondo le statistiche della Chiesa Cattolica in Corea 2025, le date ufficiali dicono 6 milioni sono cattolici, quindi l'11,4% dell'intera popolazione sudcoreana. Però questo numero è tra virgolette un po' gonfiato, nel senso che solo 15,5% sono partecipanti alla messa domenicale. Quindi in questo senso i cattolici praticanti sono molto meno rispetto a quei 6 milioni. E poi un altro fatto un po' preoccupante per me, negli ultimi 7 anni, battezzati di fase di età da 0 a 4 anni sono diminuiti del 49,3% e da 5 a 9 42,9% e poi da 20 a 24 anni di età è diminuito 40,3%. Quindi ciò vuol dire adesso i genitori giovani non vogliono battezzare i loro figli e poi anche i giovani non vogliono andare più nella chiesa. C'è solo un numero un po' di speranza e stranamente i giovani di fase di età da 30 a 34 anni è aumentato 23,3% e il resto sono dopo 65 è molto aumentato, quindi in Corea questa maggioranza di questi numeri sono battezzati dopo la pensione.
3: Ecco, arriviamo alla fine di questa chiacchierata e domandiamo a Don Agostino se ci sono motivi concreti per cui vale ancora la pena sperare in questa riconciliazione coreana.
2: Sì, quando uno prega sempre c'è la strada. Io, alcuni giovani del Corea del Sud dicono, ma siamo due paesi, e poi non c'è la minaccia, e poi la Corea del Sud ha un militare potente, quindi noi no, perché dobbiamo fare queste prove, questi sforzi di riconciliazione? Ma questi ragazzini non sanno che una scintilla può diventare un fuoco, sempre. E poi la zona disarmata tra Corea del Nord e Sud è la zona ironicamente più armata nel mondo. Quindi abbiamo bisogno di un miracolo veramente, cambiare la mente. Infatti ho dimenticato di dirle che alle 9 della sera molti preti fedeli, religiosi e religiose, pregano a Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Molti in Corea del Sud pregano solo per l'intenzione della pace della penisola coreana, anche per la pace del mondo. Queste cose sì, se uno lo guarda senza fede, ma che sprecate il tempo. Ma noi sappiamo che il Signore ascolta.
3: Sembra quasi di attraversarlo, quel confine che segna la zona più militarizzata al mondo. Il 38esimo parallelo è sì una distinzione geografica tra due stati, ma è anche il confine tra un nord in cui, secondo diversi studi, si muore di fame e un sud vecchio ma all'avanguardia. Il tratto che

0: A proposito di prepartita, tra coreani del sud e coreani del nord, la partita l'hanno vinta le calciatrici del nord. 2-1. Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
3: A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

13 l'informazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo esperti e personale militare, l'Ucraina ha intensificato da settimane gli attacchi con droni contro la logistica russa nelle aree occupate dell'est del paese, prendendo di mira in particolare le strade che collegano le principali città, tra cui Mariupol. Intanto il presidente ucraino Zelensky, riferendosi all'attacco di un drone russo in Romania, ha detto che Kiev è pronta a sostenere militarmente Bucarest in queste circostanze. Al via oggi al Pentagono il primo incontro diretto tra delegazioni militari libanesi e israeliane nell'ambito del negoziato promosso dagli USA dopo la tregua entrata in vigore a metà aprile. Intanto sul terreno non si ferma l'escalation, le forze armate israeliane hanno diffuso avvisi di evacuazioni per altri 6 villaggi nel sud del Libano. L'informazione torna alle 14:00.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Tracce su Tracce. Nei prossimi 55 minuti circa la programmazione di Radio Vaticana si concentra sulla musica popolare, quella contemporanea, cercando di rintracciare nelle canzoni del nostro tempo quelle domande fondamentali dell'uomo e quei segni che ci indicano che questa umanità è in ricerca della verità. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri. Nella stanza dei bottoni in regia c'è Gabriele Di Domenico. Siamo già belli carichi perché insomma abbiamo anticipato la sigla con una bellissima canzone degli Eurythmics. Ovviamente lancio subito le coordinate per rintracciarci su WhatsApp, il numero della radio 335 12 43 722. Mandate i vostri commenti in coda anche alle canzoni che faremo ascoltare. Già la playlist è stata anticipata sui miei canali social, sono già arrivati dei commenti, ovviamente poi tutto verrà mescolato attraverso le nostre riflessioni. Tra un quarto d'ora circa, ve lo anticipo, avremo il piacere di ospitare via telefono Cesare Veronico, che è il direttore artistico del festival musicale Medimex, che come ogni anno si svolgerà a Taranto. Intanto cominciamo ad ascoltare belle canzoni, una nuova, quella di Willy Peyote insieme a Bruno Risas, si intitola Mi arrendo.
2: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu, mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, ma stando a quei racconti, mi han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove, difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano.

colmare il vuoto di sta matrimoniale ad uso singolo. Dimmi quante vengono, dimmi quante fingono, quanti vincono alla fine, qual è il premio? Se qui corri una vita e dopo finisci in chemio, a forza di scavare dentro Major Grand Canyon, vi lascio ste parole impegno per lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

La nuova di Willy Peyote, sempre molto attento a scrivere belle canzoni e a pubblicarle quando è necessario. No, non ha fretta di pubblicare a tutti i costi e questo si vede. La ricerca della sua scrittura è molto alta, insomma, c'è una qualità nei suoi dischi indubbia. Poi bello sentirlo cantare in coppia con Dario Brunori della Brunori Sassen, un pezzo, devo dire, interessante. Mi arrendo perché è una canzone che parla della difficoltà di trovare un punto di riferimento stabile nella propria vita. È una canzone che in qualche modo si arrende alla, come dire, alla propria autosufficienza. Cioè, in questa canzone l'autore ammette davanti a se stesso la fatica di stare in piedi e dunque il bisogno di una compagnia che lo possa salvare. Devo dire che in questa canzone noto anche la voce ruvida di Dario, più profonda, quasi più cupa rispetto alle sue normali interpretazioni. Questo rende ancora più speciale questa canzone ascoltata all'inizio, appunto, di Tracce su Radio Vaticana. Mi scrive sui social, sui miei profili social, l'ascoltatore Giacomo, riguardo questa canzone la definisce un'analisi formidabile, spiegando che, così scrive, l'atto di arrendersi di fronte al proprio limite diventa quasi un gesto di modestia, che è una virtù umana dimenticata in una società che ci vuole sempre vincenti. Mentre Pietro scrive che la collaborazione tra i due artisti, letta sotto questa luce spirituale in cui l'abbiamo intesa qui a Radio Vaticana, assume uno spessore ancora più profondo. Questo ci piace, continuate a scriverci. Ripeto, lancio il 335 12 43 722 via WhatsApp di Radio Vaticana per ascoltarvi, per leggere i vostri commenti. Continuiamo con la nostra ricerca musicale. Qui c'è, come dire, un dialogo accurato, dolente, di un padre che davanti ai suoi figli chiede perdono per la separazione, perché il rapporto con la loro madre è finita. Sto parlando di Precious, a cantarla in Depeche Mode.

angeli con le ali d'argento non dovrebbero conoscere la sofferenza. Vorrei aver potuto sopportare il dolore al posto vostro. Se Dio ha un piano maestro che capisce solo Lui, spero che siano i vostri occhi quelli attraverso cui Lui vede. Ed è un verso della canzone che abbiamo appena ascoltato, Precious Day, The Depeche Mode, qui su Radio Vaticana. Canzone pubblicata nel 2005 come primo singolo dell'album Playing the Angel. Una canzone che è strettamente legata alla vita privata del suo autore Martin Lee Gore, uno dei leader appunto della band inglese. Scritta durante un doloroso iter di divorzio, la canzone è una commovente lettera aperta e un atto di protezione verso i suoi tre figli che in quel momento pativano la separazione dei genitori. Gore soffriva profondamente per il trauma emotivo che stava provocando ai suoi figli e ha utilizzato la musica per chiedere loro perdono. In questa canzone c'è un vero inno alla protezione della fragilità dei più piccoli. C'è una pietà incredibile in questa scrittura, un riconoscimento della sacralità dell'infanzia da proteggere dalle difficoltà della vita. La canzone in fondo parla del bisogno di qualcuno, di un baricentro, di un'ancora di salvezza che salvi l'innocenza dal crollo delle nostre sicurezze e dai nostri legami che a volte nascono e a volte, ahimè, finiscono. Insomma, come vedete, insomma, la canzone è apparentemente leggera, c'è un tema così importante. Diteci sempre la vostra sulle canzoni. Adesso cambiamo un po', insomma, significato ai testi. Un testo un po' più leggero, però in realtà parla del bisogno di innamorarsi e di essere riconosciuti, no, nei nostri rapporti. Pet Shop Boys, Did You See Me Coming? Questa canzone ci introduce poi ad ospitare Cesare, che è il Deus Ex Machina del Festival Mad Max di Taranto, che ci sarà verso la fine di giugno. Ci gustiamo la canzone e subito dopo intervista a Buon Cesare.

0: Pet Shop Boys, Did You See Me Coming? Mi hai visto arrivare, sicuramente li vedremo arrivare ed esibirsi in quel di Taranto nella giornata, nella serata, insomma, dedicata appunto al concerto dei Pet Shop Boys che si terrà il 20 giugno all'interno del Festival Medimex di Taranto. E noi siamo ben felici di avere al telefono qui in onda, in diretta su Radio Vaticana, il Deus Ex Machina, così lo abbiamo definito prima, Cesare Veronico, il direttore artistico del Festival. Cesare, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Cesare, tu ogni volta, ogni anno con l'edizione del Festival ci stupisci. Noi diciamo abbiamo una certa somiglianza, siamo un po' gemelli artistici perché siamo appassionati della musica anglo-americana e devo dire che il tuo Festival, il Medimex di Taranto, per noi appassionati è veramente, posso dirlo da sacerdote sulla radio del Papa, è una piccola goduria. Lasciamelo dire, perché anche quest'anno ci hai sorpreso con due, come dire, artisti, ma in realtà c'è tanto da dire sul Festival Medimex. Pet Shop Boys il 20 e il 21, signore e signori, abbiamo i Suede.
1: Sì, io ovviamente vi ringrazio per i complimenti e abbiamo un'altra cosa in comune, e cioè tu sai che noi scegliamo i gruppi anche in base ad altri requisiti, certo, che non sono semplicemente quelli artistici, certo. E i Pet Shop Boys è un'altra formazione che sulla falsa riga dei Massive Attack, per fare un esempio dell'anno scorso, è un'altra formazione che dà segnali seri, mm-hmm, di pacifismo, di, nei testi, di messaggi che sono importanti per la nostra manifestazione e per i valori della nostra, certo, forma, manifestazione, che sono legati appunto a quei temi. Sì, insomma, Pet Shop Boys sono una, quella serata, il sabato, sarà divertentissimo perché è costruita proprio per essere una giornata dance, per cui a partire dall'evento organizzato all'interno del cortile del castello aragonese con il marocchino svizzero Gabli, poi a seguire ci saranno gli Agents of Time, che è una band che fa tutti i festival elettronici, e poi i Pet Shop Boys fino alla DJ set della sera allo spazio posto di Reborn. Noi toccheremo tutti i generi musicali, ma lo faremo con un approccio che punta al divertimento. I Pet Shop Boys, insomma, c'hanno i pezzi, come dice qualcuno, lo dice Noel Gallagher proprio in Leo, l'ho visto ieri in un video,
0: sì,
1: che diceva
0: anch'io,
1: da un lato c'era Kendrick Lamar, dall'altro c'era i Pet Shop Boys, tutti andavano a Kendrick Lamar, io sono andato ai Pet Shop
0: a
1: Boys
0: a sentire. Sì, l'ho visto anch'io ieri, mi sono molto divertito perché, cioè, tutti andavano a vedere, no, diciamo, artisti più, diciamo, in voga, più dice no io sono andato lì ad ascoltare i Pet Shop Boys. Beh, se lo, sì, dice lui, insomma, questa è una cosa di garanzia. Senti, poi tra le altre cose, all'interno del festival ci sono tantissime cose, per esempio io amo moltissimo le narrazioni musicali che fa Carlo Massarini. L'anno scorso ho partecipato all'incontro sui Clash, è stato meraviglioso. Quest'anno si replica addirittura al Teatro Fusco, per esempio sabato Carlo Massarini terrà un incontro sulla musica di Stevie Wonder, ne farà un altro anche su Springsteen. Sono tante le cose all'interno del Festival Medimex. Come riesci, Cesare, a far tutto fluire con una certa armonia, come se ogni cosa fosse strettamente legata all'altra, eppure sono realtà molto diverse tra di loro?
1: Sì, innanzitutto ci diamo un tema e poi lo decliniamo e poi ovviamente divaghiamo. I racconti ai quali facevi cenno tu nel Teatro Fusco sono ovviamente tesi a toccare, e io ci tengo molto, tutti i generi musicali possibili, per cui già nei racconti, oltre a Stevie Wonder e Springsteen, ci sarà la Boschero, che presenterà il suo progetto su Battiato, sì. Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni Miles Davis,
0: certo.
1: E poi toccheremo e racconteremo la storia di Jeff Buckley, quindi come vedi tocchiamo tutti i generi con personaggi che sono che hanno spessore, e questo qui c'è anche il, insomma, il progetto nostro, cioè noi non solo vogliamo comunicare alla nostra generazione, ma auspichiamo che la nostra generazione coinvolga i più giovani, cosa che avviene durante il Medimex, perché insomma tu hai visto anche a Massive Attack l'anno scorso, c'erano i ventenni, quindi benché sia un gruppo dalla storia trentennale, è un gruppo che impatta anche sulle giovani generazioni.
0: Assolutamente sì. Senti, una cosa che vorrei indicare e consigliare a chi verrà a vedere il Festival Medimex a Taranto: la mostra sui Ramones, la mostra fotografica. Io non vedo l'ora di vederla.
1: Anche perché la fotografa Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones,
0: quella iconica copertina. Okay.
1: Quella è una delle copertine. Se tu pensi alle copertine più importanti, che so, ti viene in mente Sticky Fingers, sì, ti viene in mente la banana di Andy Warhol, ti viene in mente non sono Aladdin Sane di Bowie, ecco, per
0: tanto per citare tre tre dischi così buttati lì, va.
1: Però se pensi alle copertine iconiche, c'è anche la prima dei Ramones. Roberta Bailey è un personaggione, perché ha iniziato lavorando da buttadentro al CBGB e poi ne è diventata il fotografo, e quindi ha visto passare Patti Smith, Talking Heads, Television, tutti. Poi si è trasferita in Inghilterra e ha lavorato con Vivian Westwood e Malcolm McLaren nel loro negozio abbigliamento. Cioè, sarà bello anche il racconto, perché noi ospiteremo lei nel talk che ci racconterà la mostra, certo, ma sarà bello anche conoscere il personaggio.
0: Senti, all'interno del festival c'è un altro festival, devo dire, Diodato l'anno scorso ci ha portato degli artisti meravigliosi, quest'anno c'è anche un calabrese, ho visto, insomma, sono da Calabro, sono felice, insomma c'è veramente tanta roba al Festival Medimex. Cosa ci può dire?
1: Sono cinque giorni in cui non c'è un buco nell'ambito della giornata, cioè ci sono eventi che partono, sono circa 70 iniziative in 5 giorni, con alcune iniziative anche contemporanee, certo. Si parte alle 10 di mattina e si finisce alle 2 di notte. Ci sono gli showcase, c'è la parte che riguarda il pro, che quest'anno apre a incontri con musicisti internazionali che parleranno di musica e di storia della musica, i racconti, il mapping sulle mura del castello all'Aragonese. Cioè, io, guarda, se non fossi diciamo uno degli organizzatori, ci andrei a piedi.
0: No,
1: comunque
0: posso dire svelo un retroscena, no? È bello perché anche tra noi giornalisti si è creata una piccola comunità del Medimex, se vogliamo, no? Ogni volta quando ci incrociamo in albergo la mattina ci diciamo: dove vai tu stamattina? Io vado di qua, io vado di là, allora, prendiamo la navetta lì. È veramente come essere a Roma. Dici: ok, oggi cosa andiamo a vedere a Roma? Quindi devi farti un piano, perché sono veramente tante le cose, e poi noi che siamo appassionati di musica non ne vogliamo perdere neanche una. Senti Cesare, in chiusura di questa piccola intervista, poi avremo modo di vederci di persona a Taranto, la cosa che mi piace più del festival, sai qual è? La capacità di tenere bassi i prezzi dei biglietti.
1: Ma questo, io su questo devo dire, diciamo, non ho alcun merito. La verità è che noi abbiamo il sostegno della Regione Puglia, cosa che secondo me dovrebbe avvenire in tutto il resto del paese, in tutte, certo, le regioni italiane. C'è questo progetto nel quale, quello di Puglia Sounds, al quale fa capo il Medimex, che razionalizza i finanziamenti destinati alla musica, e quindi insomma il Medimex è la cartina da tornasole, cioè c'è tutta un'attività durante un anno che confluisce nell'ambito del Medimex, e quindi la parte pro educational noi abbiamo aperto anche al pubblico con le cose che noi abbiamo raccontato.
0: Sì, anche perché, scusa Cesare se ti parlo sopra, prego. Anche perché molti eventi, lo voglio dire, al Medimex sono completamente gratuiti, basta prenotarsi, basta andare lì un poco prima, a pagamento lo posso dire, ci sono soltanto gli eventi del 20, ovviamente concerto dei Pet Shop Boys, ragazzi, a 34,50 euro, su Aid a 34,50 euro, cioè sono prezzi che ormai non li vedi più da nessuno. nessuna parte, perché...
1: No, è l'abbonamento...
0: E poi l'abbonamento costa da 46 euro, mi pare, cioè...
1: Sì, sì, 40 euro costa, cioè, l'abbonamento per le,
0: cioè,
1: due serate.
0: Io c'ho il fonico dietro che ha sgranato gli occhi quando ho visto l'abbonamento a 40 euro, dici no, non è possibile. Quindi comunque, sì. Cesare, ci stai dicendo che una certa politica è possibile attuarla in Italia, che faccia bene all'arte, alla musica e anche agli stessi musicisti. Basterebbe un po' di buona volontà, no? Che dici?
1: Ci vorrebbe, per non lasciare tutto in mano ai privati, e quindi cioè, lì è chiaro che c'è, si punta anche alla remunerazione, al ritorno economico.
0: Certo,
1: e, da un lato ci sono gli artisti che hanno aumentato dal periodo del Covid il loro cachet, dall'altro i privati, appunto, no, poi noi sappiamo che non sono tantissimi, e quindi c'è questo gioco al rialzo che rischia di far esplodere la bolla,
0: eh sì.
1: E c'è il proliferare di concerti, quindi il fatto che il pubblico intervenga su iniziative, con iniziative di carattere culturale, può servire a riequilibrare, ecco, per cui sarebbe opportuno, solo che il problema nostro è che la politica, diciamo, nei rapporti più in generale con i temi culturali e con la,
0: sì,
1: musica in particolare, ha un approccio abbastanza superficiale.
0: Eh sì, questo lo dobbiamo assolutamente dire, però ci piace il Festival Medimex, perché io lo dico, partecipare al Medimex di Taranto è un evento culturale che fa bene alla nostra anima e al nostro cuore. Cesare, grazie innanzitutto di mettere su questa grandissima macchina organizzativa, noi ci vedremo a Taranto, va bene? E attraverso,
1: certo,
0: Radio Vaticana e l'Osservatorio Romano continueremo a vedere e ad ascoltare quello che accade a Taranto all'interno del festival.
1: Grazie, grazie mille, è bello parlare con voi.
0: Grazie Cesare, buon lavoro, e noi ti lasciamo con una bella canzone dei Suede. A proposito, li vedremo il 21 di giugno a Taranto, She's in Fashion, qui su Radio Vaticana.

0: celebri dei Suede che vedremo dal vivo, mi pare sia l'unica tappa in Italia, il 21 giugno al Festival Medimax di Taranto. Questa canzone era She's in Fashion. Parlavamo prima con Gabriele Di Domenico, mi diceva riguardo il suo parere riguardo i Suede, ho detto stai attento che qui può finire un'amicizia. Scherzo ovviamente, però giustamente commentiamo che la musica è veramente tanta, ci saranno miliardi di canzoni e non sempre è facile seguire tutto e tutti, però devo dire che i Suede, diciamo, sono nella mia cinquina preferita delle band preferite, quindi bisogna stare molto attenti, insomma. Poi io sono un anglo come dire filo inglese, cioè ho una, sarà per le origini, insomma, una predilezione, insomma, per le band anglofile, che non mi veniva la parola, insomma. Grazie, abbiamo una redazione meravigliosa, devo dire, c'è sempre un gruppetto di persone che quando comincia Tracce su Tracce sta lì dietro i vetri, chissà cosa si dicono, vorrei ogni tanto sentire anche i loro commenti, magari perché no, qualche volta farli venire in diretta, insomma. I Suede sono veramente un grande gruppo, io amo anche Brett Anderson dal punto di vista solista, e consiglio anche di seguire diciamo il frontman dei Suede anche dal punto di vista solista, perché ha fatto delle canzoni, degli album, devo dire, meravigliosi. C'è una canzone soprattutto che mi commuove sempre, si intitola Song for My Father, che è una canzone dedicata al papà, che è una delle mie preferite. Arrivano comunque messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 335 12 43 722. Ci scrive Silvia e ci manda addirittura una locandina di un altro festival musicale che si terrà il 6 di giugno nel parco Fopagera, spero di averlo pronunciato bene, a Ciserano, mi pare in provincia di Bergamo. Io presto sarò a Bergamo, insomma, la provincia di Bergamo è la mia seconda casa e sono ben felice di leggere anche questo messaggio. È una giornata dedicata alla musica e all'arte, andate lì, insomma, il 6 di giugno ci saranno tante cose da dire, ripeto, nella bella cittadina di Ciserano. Quindi grazie anche ai nostri ascoltatori che ci mandano messaggi a riguardo, insomma, e allargano l'orizzonte e magari allargano anche i confini della nostra comunità musicale. E passiamo dall'Inghilterra, dalla nostra affezione alle cose inglesi, a una novità tutta italiana. Ho avuto modo lo scorso anno di conoscere da vicino Rosalino Cellammare, in arte Ron, abbiamo avuto un bellissimo incontro in quel di Rimini al meeting. Questa è la sua nuova canzone, bellissima da ascoltare per intero qui su Radio Vaticana, si intitola Vite Parallele.
1: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

posso dirlo, è una canzone che ti lascia senza parole, perché la qualità della scrittura, il modo di arrangiare un pezzo, di suonarlo, di cantarlo con una credibilità che solo i grandi cantautori hanno, ci lascia senza parole. Non ci siamo più abituati a queste canzoni, non so se ci avete fatto caso, infatti è una canzone che ti cattura, anche qui all'interno dello studio ha creato un'atmosfera molto molto di silenzio, di ascolto, di attenzione. Bravo, bravo Ron con questo nuovo singolo Vite Parallele, che preannuncia l'uscita di un disco che, insomma, visto il singolo, insomma, penso che sia una delle sue cose più belle ultimamente scritte. Ne parlavamo anche lo scorso anno a Rimini, mi diceva che appunto era in scrittura questo disco, e ci siamo lasciati con Ron con una promessa che sarebbe venuto qui a Radio Vaticana a suonarlo dal vivo, quindi aspettiamo, insomma, sicuramente qualcosa succederà con Ron, perché io, insomma, ho intervistato tanti artisti, posso dirvi che è una delle persone più belle nel mondo musicale che io abbia mai conosciuto. Vite Parallele è il suo nuovo singolo, una canzone che parla di solitudini, di senso di alienazione, insomma, di questa incapacità che abbiamo di comunicare di persona con un'altra persona. Lo facciamo via web, attraverso i social, ma ahimè siamo sempre più soli, insomma, in questo mondo. Invece Ron ci dice che stare vicino a un'altra persona, così come lo dicevano, lo cantavano all'inizio Willy Peyote e Bruno Risas, alla fine ciò che ti salva, ciò che ti fa stare in piedi, è una persona vicina che ti accompagna, che ti vuol bene e che ti sorregge nel cammino della vita. È arrivato un commento sui social dell'ascoltatrice Laura, che ci scrive dicendo che le vite parallele cantate da Ron sono lo specchio di tante nostre giornate, vicini fisicamente ma distanti nel cuore. Invece Michele osserva che la solitudine dei binari paralleli trova pace solo se c'è un elemento superiore che unisce quelle strade. Beh, molto più metafisico, diciamo, lo scritto di Michele. E a proposito diciamo di solitudini e di esperienze personali quotidiane che noi tutti viviamo, c'è la nuova di Lola Young, che io credo sia un intreccio tra insomma Amy Winehouse e Adele, non so perché mi dà quel senso lì di Adele, un po' di Amy Winehouse. La sua canzone comunque è bella, intensa, si intitola From Down Here, è la sua nuova qui su Radio Vaticana.

Comunque Lola Young ha una sua personalità, perché ha avuto modo di vederla dal vivo, insomma è una ragazza che si fa rispettare, sa stare sul palco, cattura l'attenzione e lei è al centro della scena. Questa è la sua nuova canzone From Down Here, una canzone molto bella perché parla delle sue esperienze personali e della sua vita legata ai quartieri difficili della periferia britannica dove lei ha vissuto. Vi leggo un verso della sua canzone: da qua giù il cielo sembra più lontano, ma le mie mani cercano la tua mano. Guardo le luci della città che brilla e sento dentro una strana scintilla. Non siamo niente per chi sta lassù, ma da qua giù la sete di vita è molto di più. Mi piacerebbe incontrarla, Lola Young, e parlargli di chi sta lassù, che in realtà ha uno sguardo fisso su chi sta qua giù. Insomma, questo è il fondo. Sono le distanze che cerchiamo di accorciare anche attraverso questa trasmissione Tracce su Tracce. Adesso c'è un artista che a noi piace, ogni tanto voglio farvi riascoltare qualche canzone che è stata programmata qualche settimana fa. Dal nuovo disco del folle Morrissey, The Monster of Pin Alley, questa è la sua nuova bella canzone che ascoltiamo qui sulla nostra radio preferita.

devo dire, arrivano tanti messaggi, magari un massaggio ci starebbe bene a quest'ora. C'è la lingua sempre un po' legata. Arrivano messaggi sul WhatsApp di Radio Vaticana, ci scrive Franco, una riflessione che mi ha molto colpito, in riferimento anche alla canzone di prima di Lola Young, che devo dire forse ha suscitato la riflessione di tanti che ci scrivono. Scrive Franco: trovare una persona che ti sappia testimoniare la misericordia e l'abbraccio di Gesù, questa è la vera fortuna, ti aiuta a vivere le circostanze di tutti i giorni in modo diverso, perché appunto il filo rosso che lega tutte le canzoni è proprio questo bisogno di compagnia che ti salva in un mondo invece sempre più alienante, dove insomma la solitudine la fa da padrona. Ci scrive anche Paola, riguardo il testo commentato prima di Lola Young, dice: vediamo se riesco a recuperare il messaggio, io sono un disastro con la tecnologia. Dice: verissimo, è Dio che ci vede da lassù, semmai siamo noi che da qua giù non guardiamo bene su. Insomma, un gioco di parole. Comunque grazie per questa partecipazione attiva, così bella, insomma, così briosa all'interno della nostra trasmissione. Noi finiamo qui, vi lascio con un pezzo di Lenny Kravitz che esalta la maestà dell'amore, The Majesty of Love. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo 13.05 su Radio Vaticana e in replica lunedì dalle 18.15 fino alle 19. Grazie a tutti e buon proseguimento con la programmazione di Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli: il Papa prega per il rosario per la pace assieme ai santuari di tutto il mondo. La NATO condanna la Russia per il drone precipitato in Romania, pronti a difendere il territorio dell'Alleanza Atlantica. In Congo nuovi casi di Ebola, ma l'epidemia minaccia anche l'Uganda. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. La pace invocata per il mondo attraverso la regina della pace Maria, è con questa intenzione che domani alle 19 il Papa sarà in preghiera nei giardini vaticani davanti alla grotta di Nostra Signora di Lourdes in collegamento con i santuari di tutto il mondo. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
2: Un mese e mezzo dopo essersi inginocchiato nella Basilica di San Pietro, era l'11 aprile scorso, per chiedere con la corona del rosario tra le mani la pace per il mondo, il Papa torna a farlo al termine del mese mariano. Leone XIV sarà in preghiera davanti alla statua della Vergine che riproduce nei giardini vaticani la grotta di Lourdes, per invocare nuovamente il dono della pace in quest'ora drammatica della storia, come disse alla veglia in San Pietro. In questa occasione a pregare con il Papa saranno in particolare moltissimi santuari sparsi sul pianeta, da Lourdes a Fatima e Medjugorje, ai templi mariani dell'Ucraina e delle Filippine, dal santuario di Loreto a quello di Biblos in Libano, collegati in diretta. Il rosario sarà trasmesso anche sui maxi schermi di Piazza San Pietro, una grande comunità in ginocchio con la stessa preghiera sulle labbra, perché, come ha detto il Papa alla veglia in aprile, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.
1: E noi voltiamo pagina perché è unanime la condanna internazionale per l'attacco russo della notte in Romania, paese NATO colpito nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a difendere Bucarest, esortando i partner europei ad intensificare la pressione su Mosca per scongiurare un'escalation. Paola Simonetti.
3: Offriremo il nostro aiuto in qualsiasi modo sia necessario. Si schiera a fianco della Romania il leader di Kiev Zelensky dopo che un drone russo ha colpito la notte scorsa un edificio residenziale a Galati, nel sud-est del paese, vicino al confine con l'Ucraina, ferendo due persone. Un drone, quello finito in Romania, paese membro della NATO e dell'Unione Europea, probabilmente arrivato, secondo prime valutazioni, dalla più vasta offensiva russa sulla regione di Odessa. Un'incursione che dimostra che l'aggressione russa è una minaccia per la regione del Mar Nero e per l'intera Europa, ha affermato il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Grande lo sdegno anche della presidente della Commissione europea von der Leyen. La guerra condotta dalla Russia ha superato un altro limite, ha scritto su X. A fargli eco la Moldavia, che giudica gravissimo l'accaduto, insieme alla Francia, che ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore russo. Sul campo la Marina ucraina ha denunciato l'attacco russo a un cargo nel Mar Nero diretto in Turchia e raid nella regione di Zaporizhia. Kiev, da parte sua, ha preso di mira un impianto industriale russo a Volgograd, provocando una vittima.
1: Allora, di quello che si sa, appunto, si è trattato di un drone russo che ha colpito la parte alta di un condominio nella città di Galați, nelle vicinanze appunto del confine tra Romania e Ucraina. Allora, Francesco De Remigis ha sentito il direttore del CESI, Marco Di Lido, per capire il contesto di questo episodio.
4: Dobbiamo sottolineare il fatto che al momento non è apparsa un'evidenza di un attacco intenzionale russo al territorio rumeno, quanto piuttosto un problema tecnico a uno dei droni russi che stavano attaccando il porto di Odessa, che molto probabilmente è stato intercettato elettronicamente e quindi ha perso la rotta e ha perso il suo obiettivo.

0: primario andando a finire sul territorio rumeno.
1: Questo episodio può rallentare quel barlume di diplomazia che si era riacceso, almeno sembrava, tra Russia e in parte Europa.
0: Ovviamente non può che rendere ancora più difficile il negoziato, ma soprattutto deve spingere i paesi europei, i paesi della NATO, ad innalzare il livello di difesa. Il vero problema potrebbe sorgere nel momento in cui un drone in maniera accidentale dovesse colpire una grossa infrastruttura critica, oppure possa causare delle vittime civili.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma lo slancio si è attenuato. Questo l'ha affermato il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta. Incidono appunto i dazi americani, il quadro geopolitico e difficoltà dell'economia tedesca. Il conflitto nel Golfo poi ha indebolito prospettive già fragili, ha detto Panetta, e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Poi per il governatore, dall'adozione dell'intelligenza artificiale ci si aspetta un aumento della produttività. Ora noi ci spostiamo però nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola si sta diffondendo ancora di più nel paese. Al momento sono almeno 900 i casi sospetti. E nella notte è arrivata allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Lorenzo Giovanardi.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo continua l'epidemia del ceppo di bondibuglio di Ebola, con casi segnalati anche in Uganda. L'OMS stamattina ha affermato che sono al momento più di 900 i casi sospetti e 223 i decessi che sarebbero causati dall'infezione. L'organizzazione ha poi annunciato il primo caso di guarigione di un paziente congolese che ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Si trattava del primo caso. L'UNICEF, intanto, con il sostegno dell'Unione Europea, ha avviato in Congo il trasporto aereo e la distribuzione di oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari indispensabili e salvavita. Il governo italiano ha inviato una lettera ai vertici dell'Unione Europea poiché ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. L'esecutivo, si legge in una nota, ritiene necessario un coordinamento tra tutti i paesi UE e la vigilanza delle frontiere. Questa notte, intanto, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo. La sanitaria era entrata in contatto con un paziente risultato positivo all'Ebola, ma in questo momento, stando a quanto si apprende, sta bene e non presenta sintomi.
2: Nuovo sbarco a Lampedusa, 67 migranti provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea e Pakistan sono arrivati sull'isola dopo che una motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato il barcone i 10 metri sul quale viaggiavano. Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, il nuovo presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni, e al microfono di Francesca Sabatinelli commenta questa fase dell'immigrazione.
4: La sfida è quella di una chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo. Ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la casa comune. Non si pensa più come tale, come casa comune, ma si innalzano invece i muri.
5: Questo possiamo dire in qualche modo che sono le urgenze, le priorità per Migrantes.
4: Noi dobbiamo far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone, e credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza lì nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili.
2: Cinque stati hanno firmato un accordo di prestito SAFE, sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio, tra questi non c'è l'Italia, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea Thomas Reiner. E noi voltiamo di nuovo pagina, parliamo di cultura perché ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo dei Conservatori, la mostra Angeli, messaggeri, custodi e viandanti ripercorre la trasformazione della figura angelica dall'antichità al Novecento. Grande successo di pubblico, l'esposizione dedicata alla memoria di Papa Francesco sarà visitabile fino al 1 novembre 2026. Sentiamo Maria Milvia Morciano.
6: Dolcissimi, solenni, talvolta inquieti, gli angeli popolano da secoli immagini sacre, miniature e pale d'altare. Ai musei capitolini la mostra segue la trasformazione della figura angelica dal mondo antico fino al Novecento, dalle figure alate e assire greche agli angeli custodi del Seicento. Il percorso racconta come cambi nel tempo il modo di immaginare il divino. Nel San Matteo con l'angelo del Guercino la presenza celeste entra nella scena. Nelle tele di Pietro da Cortona e dello Spadarino assume invece un carattere più raccolto e familiare. Nel Novecento di Licini l'angelo diventa segno visionario e inquieto. Dedicata alla memoria di Papa Francesco a un anno dalla morte, l'esposizione riflette sul bisogno umano di dare forma all'invisibile.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Damiano Caprio, regia Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amiche e cari amici della Radio Vaticana. Questo è Pop Today, il programma che vi vuole raccontare la giornata di Papa Leone. Ma oggi vuole essere anche una puntata speciale, perché oggi è il 30 maggio, si sta concludendo quello che è il mese di maggio e soprattutto domani ci sarà appunto il Santo Rosario dalle ore 19 presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani, voluto da Papa Leone. Papa Leone reciterà il Santo Rosario per la pace e il Papa aveva già invocato il dono della pace, un'intenzione per cui si incoraggia ogni occasione i fedeli alla preghiera nella veglia dello scorso 11 aprile nella Basilica di San Pietro. E come possiamo leggere in una nota del Dicastero per l'Evangelizzazione, che promuove l'iniziativa attraverso la sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, moltissimi santuari coinvolgeranno pellegrini e fedeli a recitare la preghiera mariana, uniti tutti idealmente al Papa. Hanno già aderito alla preghiera per la pace il santuario della Madre di Dio in Ucraina, il santuario internazionale di Nostra Signora della Pace del Buon Viaggio ad Antipolo nelle Filippine, il santuario della Beata Vergine del Rosario a Fatima in Portogallo, il santuario della Madonna Regina della Pace a Međugorje in Bosnia Erzegovina, il santuario di Nostra Signora di Lourdes e il santuario di San Chabrel a Naja a Byblos in Libano e il santuario pontificio della Santa Casa a Loreto. E noi andremo anche a conoscere, a parlare con alcuni dei sacerdoti che vivono in particolare nel santuario della Santa Casa a Loreto e ci collegheremo con il santuario di Lourdes, dove appunto racconteremo anche la grande fede che ogni anno porta milioni e milioni di pellegrini a giungere nella cittadina francese. Quindi rimanete con noi e poi parleremo anche di in che modo poter fare un pellegrinaggio, magari non da soli ma seguiti anche da una guida spirituale, da un sacerdote. E quindi ci collegheremo con Suor Rebecca Nazario, che ci dell'Opera Romana Pellegrinaggi, che ci appunto racconterà anche in che modo l'Opera Romana ogni anno da moltissimi anni ormai accompagna migliaia e migliaia di fedeli, di pellegrini presso questi luoghi di preghiera. Ma iniziamo subito andando anche a vedere quello che è il bollettino della Santa Sede. Allora, questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano il Santo Padre ha ricevuto in udienza Paul Beckers, ambasciatore dei Paesi Bassi presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. E questo è quello che ci dice il bollettino della Santa Sede. E allora io direi mettiamo un primo brano. Io naturalmente questi saranno brani tutti ispirati alla Madonna, tutti mariani, e allora iniziamo con lei, la regina delle cantanti, Mina e la sua Magnificat.

0: voce di Mina con la sua Magnificat ci introduce verso questa puntata interamente mariana, interamente dedicata ai santuari mariani. E allora andiamo proprio a collegarci con uno dei santuari che domani sarà in comunione con la preghiera di Papa Leone, il Santuario Pontificio della Santa Casa. E allora abbiamo con noi Don Flavio Timperi della Pastorale Familiare della Basilica della Santa Casa a Loreto. Buongiorno Don Flavio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Buongiorno a tutti.
0: Don Flavio, Papa Leone, prima di questo rosario che ci sarà domani a partire dalle 19, che i nostri ascoltatori potranno seguire attraverso i nostri canali, naturalmente in radio, attraverso la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, l'11 aprile fece un'altra veglia mariana, un altro rosario in cui era a San Pietro, a cui parteciparono migliaia e migliaia di fedeli. Molti rimasero fuori la basilica, rimasero in piazza dove furono allestiti dei maxi schermi proprio per permettere a tutti di pregare insieme a Papa Leone per la pace, dove anche in questo caso il Papa pregò intensamente per la pace. Allora, prima della nostra intervista io la inviterei insieme a me e chiedo a Gabriele Di Domenico, al di là del vetro, di ascoltare questo breve inserto con le parole di Papa Leone. Ascoltiamole insieme.
2: Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Vi è però, non meno grande, la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti paesi diversi, un'immensa moltitudine che ripudia la guerra coi fatti, non solo a parole. La preghiera ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti. Convertiamoci a un regno di pace che si edifica giorno per giorno, nelle case, nelle scuole, nei quartieri, nelle comunità civili e religiose, rubando terreno alla polemica e alla rassegnazione con l'amicizia e la cultura dell'incontro. Torniamo a credere nell'amore, nella moderazione, nella buona politica. Formiamoci e giochiamoci in prima persona, ciascuno rispondendo alla propria vocazione. Ognuno ha il suo posto nel mosaico della pace.
0: E allora, Don Flaviano, il Papa dice proprio: ognuno ha il suo posto nel mosaico della pace. E la preghiera ci aiuta, ci avvicina, ci invoglia verso la pace, ci guida.
1: Esattamente così. Il richiamo del Santo Padre è un richiamo molto forte, è un richiamo continuo e costante ad essere ciascuno nella nostra realtà, dove siamo, nella nostra famiglia, nel nostro luogo di lavoro, nella nostra comunità parrocchiale o nel nostro luogo di ritrovo, essere persone capaci di costruire ponti e non alzare muri, affinché ciascuno possa essere veramente uno strumento di pace, possa essere uno strumento che sappia portare con sé la serenità e la pace, che sono gli elementi necessari per costruire una civiltà, la civiltà dell'amore, certamente.
0: E infatti quello è un po' il senso, è tutto il senso del discorso di Papa Leone, quello di costruire una civiltà dell'amore. Domani ci sarà questo rosario davanti la grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, ovviamente. Voi sarete in qualche modo collegati, idealmente, o magari anche con dei maxi schermi, con Roma, con quel momento. Ecco, allora in che modo anche vi state preparando a vivere in comunione con il Santo Padre questo rosario di domani?
1: Allora, ci stiamo preparando e soprattutto facendo passare a tante persone questo invito che il Papa ci ha rivolto. Domani in particolare alle ore 19 saremo collegati anche attraverso i nuovi mezzi della comunicazione sociale e proprio dalla Santa Casa, e sarà quindi un modo attraverso cui quasi fisicamente saremo quasi vicini, spiritualmente lo siamo sicuramente. Ci sarà il nostro arcivescovo Fabio all'interno della Santa Casa, non potranno sicuramente esserci tutte le persone che domani accorreranno alla preghiera,
0: certo,
1: che saranno sicuramente in Basilica, ma all'interno della Santa Casa saranno rappresentate un pochettino tutte le vocazioni, quindi anzitutto ci sarà una famiglia, ci sarà una religiosa, ci sarà un sacerdote, ci saranno dei giovani, a ricordare proprio a tutti come questo invito alla santità, questo invito ad essere portatori di pace, è un invito che il Signore rivolge non ad una categoria di persone, ma rivolge a ciascuno di noi, mettendo al centro la famiglia, perché non ci dimentichiamo che Loreto è il santuario della famiglia, qui la Santa Casa in qualche maniera ha vissuto, quindi qui Gesù è cresciuto attraverso e grazie all'amore della presenza di una mamma e di un papà, della Sacra Famiglia appunto. E allora ecco che vogliamo invocare veramente il dono della pace, lo vogliamo invocare da Dio, perché è un dono da invocare, ma è un dono che ci chiama anche ad un senso di corresponsabilità, perché tutti dobbiamo e possiamo essere questa presenza d'amore lì dove il Signore ci ha inseriti.
0: Don Flaviano, come stava dicendo lei, il santuario di Loreto, la Santa Casa, è il cuore della devozione mariana, ma è anche il cuore della famiglia, delle tante famiglie che ogni anno si recano da voi, anche mentre stiamo parlando io e lei. Sono sicura che la Basilica sarà piena di pellegrini, piena di famiglie che vanno a pregare, ecco. Allora quanto è importante anche cominciare la pace, cominciare a costruire la pace partendo proprio dal nostro piccolo, dalle nostre famiglie.
1: È assolutamente il punto di partenza. Guardi, mentre parlo con lei sono affacciato qui dal Palazzo Apostolico e sto guardando numerose famiglie che stanno arrivando in santuario, perché anche il pellegrinaggio a Loreto è anche cambiato nel tempo. Oggi non arrivano più solo pullman di pellegrini, ma arrivano soprattutto famiglie che alla spicciola arrivano qui, forse per presentare ciascuno le proprie a volte fatiche, i propri momenti di difficoltà, ma soprattutto perché all'interno della Santa Casa veramente ciascuno si ritrova a casa, e la casa è il luogo della verità, la casa è il luogo nel quale non occorre mettersi maschere, perché in casa siamo amati non per quello che dovremmo essere, ma per quello che siamo, ed è proprio in un luogo del genere dove ci sentiamo amati, e quindi la famiglia è questo, è il luogo nel quale riscopriamo e ci riscopriamo amati da Dio anzitutto, possiamo essere da lì portatori di questa luce nuova, nella consapevolezza che ciascuno deve fare la propria parte, nessuno può farla al posto nostro.
0: E allora grazie di cuore Don Flaviano Timperi della Pastorale Familiare della Basilica della Santa Casa a Loreto. Mentre stiamo parlando ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori e le chiedono di portare le loro preghiere, le loro intenzioni, i loro bisogni davanti naturalmente nella Santa Casa di Loreto, davanti alla Madonna di Loreto. Grazie mille.
1: Guardi, adesso scenderò in Santa Casa e porterò le preghiere di ciascuno,
0: grazie,
1: di voi davanti a Maria.
0: Grazie,
1: buona giornata,
0: grazie,
1: a tutti.
0: Buona giornata, grazie.

0: voce di Noa incantevole che ci porta, ci conduce con mano verso il prossimo santuario. E allora da Loreto andiamo in Francia, andiamo a Lourdes. Lourdes, luogo d'eccellenza mariano. Era l'11 febbraio del 1858 quando la Vergine Maria apparve a Bernadette Soubirous 13 volte fino al 16 luglio di quell'anno. Oggi il santuario di Lourdes è meta di milioni di pellegrini che arrivano davvero da ogni parte del mondo. E il rosario di domani si svolgerà tra l'altro proprio davanti la grotta di Lourdes, che è ricostruita nel cuore dei Giardini Vaticani. E io sono veramente contentissima di avere in collegamento telefonico direttamente da Lourdes padre Nicola Ventriglia, religioso della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, che ed è coordinatore dei cappellani e responsabile dei pellegrinaggi per i fedeli italiani. Buongiorno padre Nicola, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per questo invito, questa possibilità di raccontare un po' della bella Lourdes, di questo luogo, io dico, baciato dal cielo. Qual è Lourdes?
0: Io ho raccontato un po' la storia in due parole, ma la storia di Bernadette, delle apparizioni, è qualcosa che in realtà è molto più complesso e molto più profondo. E allora le chiedo veramente velocemente, so che non è possibile, però di raccontare ai nostri ascoltatori cosa successe quell'11 febbraio del 1858.
1: Quell'11 febbraio 1858 è successo qualcosa di veramente grande e che Bernadette non si aspettava. Bernadette arriva giù alla grotta di Massabielle per raccogliere la legna, ma lei parte dal cachot dove abitava insieme alla sua famiglia in un locale poverissimo e diciamo certamente non salubre per la salute di Bernadette, che Bernadette è malata, soffre d'asma. Sì. E quella mattina la mamma dice non a Bernadette ma a Tonietta, la sorellina più piccola, di andare a raccogliere la legna perché è finita la legna e fa freddo e bisogna cercare di riscaldare un po' l'ambiente. E Bernadette dice mamma vado pure io, e la mamma dice no, tu non, no, perché sei malata e non abbiamo le possibilità di, mai sia che tu ti aggravi, come facciamo per guarire? E Bernadette insiste quella mattina, insiste molto. E io dico sempre a quanto racconto questo evento, secondo voi perché insiste? Tutti dicono perché si sentiva chiamata, invece io dico non è così, ma non per disilludere, ma perché Bernadette veramente non sente niente, l'unica cosa che sente è il bisogno di respirare aria pulita, e al cachot non c'è né di aria pulita. E questo è bello perché quando noi veniamo a Lourdes, se ci riflettiamo e se facciamo la domanda, io chiedo a Berlino perché sia venuto a Lourdes, la risposta è la stessa, per respirare aria nuova,
0: è
1: aria
0: vero.
1: Pulita. No, e quindi Bernadette arriva arriva alla grotta di Massabielle per raccogliere questa legna insieme alla sorellina, e arriva lì e scopre quello che tutti conosciamo. Lei tenta, perché bisogna passare un piccolo ruscello che ora non c'è più, è stato deviato nel Gav, e passata la sorellina e l'amica di famiglia Jeannette, e l'acqua è talmente gelida che loro dall'altra parte si strofinano i piedi per riscaldarsi, le piangono, e Bernadette dice mamma mi ha detto devo stare attenta, questo è pericoloso per me, come faccio? Mi tolgo le calze, perché lei ha le calze, che è malata.
0: Sì.
1: toglie la prima calza e sente un vento e si gira attorno, non c'è foglia che si muove, noi diciamo che è il vento dello spirito, e la seconda calza la stessa cosa, alza gli occhi e vede quello che tutti conosciamo.
0: Sì.
1: Bernadette si spaventa, mette la mano in tasca, prende la corona, dice se è qualcosa di cattivo andrà via, tenta di farsi il segno di croce e non ci riesce a farlo quella mattina, si spaventa ancora di più. Bernadette dirà nella mia goffaggine di non riuscire a fare il segno di croce l'apparizione mi sorride, lei fa il segno di croce, io lo faccio con lei, mi passa la paura e cominciamo a pregare. Ecco la prima apparizione. La seconda, ancora più bella, Bernadette sente di dover scendere a Massabielle, dice però non si sa mai, portiamo l'acqua santa, così si arriva, io gliela spruzzo e se è qualcosa di cattivo lei se ne va. La Madonna arriva, lei non sa che è la Madonna, comincia a spruzzare acqua e Bernadette dice: io spruzzavo acqua e lei mi sorrideva. Ma ci rendiamo conto? La Madonna sa che Bernadette sta spruzzando acqua perché pensa, poteva dire: ma Bernadette, come ti permetti? Cosa fai? La lascia fare, le sorride e Bernadette è contenta perché dice: mi mette a mio agio, lo dirà poi più avanti, no? Cioè, questa è favolosa, sta persona, questa signora. Lei non sa che è la Madonna. Alla terza apparizione, quando le chiede, perché i lurdesi le chiedono: ma chi è questa signora? Fatti dire chi è. No, fatelo scrivere, perché noi sappiamo chi sei tu, una che non vale niente. Fatelo scrivere e così siamo tranquilli. Bernadette arriva alla grotta. Arriva la signora, Bernadette mostra sto foglio di carta con la penna e dice: mi scrive il suo nome. Bellissima la risposta. Non è necessario. Quindi c'è altro che necessario, certamente è necessario che Bernadette riacquisti la dignità che i lurdesi le hanno tolto. Questa è la cosa bella. Anzi, la Madonna dice: mi fai tu la grazia di venire qui, mi fa lei la grazia di venire qui per 15 giorni. Bernadette dice: ma nessuno mi ha dato del lei, ma nessuno mi ha chiesto un permesso. Questa signora mi parla come nessuno mi ha mai parlato, mi guarda come nessuno mi ha mai guardato. E questa è la bellezza. Allora noi diciamo, io dico, Lourdes diventa il luogo, e lo è, no? Il luogo della spiritualità coi piedi per terra. Perché? Perché Maria, prima di dire a Bernadette chi è lei, glielo dirà la sedicesima apparizione, il 25 marzo. Prima di dire questo, sa che Bernadette ha bisogno di altro, ha bisogno di riacquistare, di riappropriarsi della dignità di essere una persona. Questa è la cosa importante.
0: Padre Nicola, Lourdes di solito viene identificato come il santuario dei malati, dove vanno i malati, ma alla fine siamo tutti malati perché si ci va anche per malattie del cuore, per malattie dello spirito e tutti noi torniamo in qualche modo guariti.
1: Esatto,
0: Com'è
1: esatto.
0: possibile? Ce lo dica lei.
1: È verissimo.
0: Forse c'è un'interruzione, adesso il nostro dall'altra parte del vetro mi stanno aiutando a rimetterci in collegamento con Padre Nicola che ci stava appunto raccontando del santuario di Lourdes e di in che modo il santuario di Lourdes è una guarigione non solo per le persone malate ma anche per le persone sane perché alla fine siamo tutti malati nel nostro cuore, nella nostra anima, nel nostro spirito e quando si va lì quell'acqua benedetta ci pulisce, ci rinnova, ci fa tornare ad essere persone nuove. E allora, Padre Nicola, eccoti di nuovo.
1: Sì, mi dispiace
0: No,
1: se devo
0: no,
1: ritardare.
0: niente, niente, e capita, e giustamente dalla Francia all'Italia capita. Ecco, allora stavamo dicendo, Lourdes aiuta a guarire tutti, non è solo per i malati, ma
1: No,
0: è per
1: no,
0: tutti noi,
1: no,
0: tutti siamo malati.
1: ma ci sono quei malati che arrivano qui e ci sono i miracoli, sono i 72 miracoli che sono riconosciuti, ma ce ne sono 72 al giorno che non sono riconosciuti. No, è più, perché sono quei miracoli della fede, gente che arriva qui e quanti me lo dicono: Padre Nicola, io sono arrivata qui, ero distrutta, potrei raccontarvene un sacco di questi, però me ne vado, non è cambiato niente, no, sono lo stesso, sono la stessa, ma il cuore è cambiato, me ne vado sereno, serena, contento di continuare a vivere e di organizzare la vita. Nonostante tutte le difficoltà, però sento che c'è una nuova luce dentro. Ma questo fa parte del messaggio di Lourdes. Perché? Perché Bernadette alla grotta è arrivata malata e dopo le apparizioni non è che è guarita. Sappiamo che
0: Sì,
1: poi è morta con un cancro osseo,
0: certo.
1: no? Quindi, e Bernadette dirà alla fine delle apparizioni: queste mi hanno cambiato la vita. E io mi dico sempre, mi diceva sempre, specialmente agli inizi: ma come fa a dire che gli hanno cambiato la vita? Perché hanno cambiato il cuore, hanno cambiato la testa, perché il Vangelo ci cambia la vita, ce la rende più vera, più bella, più reale, no?
0: Ed
1: E
0: ecco.
1: quindi è questo, è questo.
0: Padre Nicola, io veramente la ringrazio di cuore, continuerei a parlare con lei per tutta la puntata, ma i tempi ce l'impediscono, però ci risentiremo, la richiamerò e continueremo a parlare di Lourdes. Quindi
1: Va
0: questo discorso lo
1: bene.
0: interrompiamo oggi, ma lo riprenderemo presto. La saluto con un
1: D'accordo.
0: brano che ha fatto parte del musical che l'anno scorso in Francia, ma anche qui in Italia, ha fatto veramente milioni di spettatori, Bernadette, che credo che
1: Oh,
0: lei ha visto,
1: ma
0: e la canzone è
1: certo.
0: Madame, quindi non possiamo
1: Sì,
0: salutarci in maniera migliore.
1: bellissimo, bellissimo, grazie,
0: Grazie. E
1: grazie.
0: ci porti tutti alla grotta. Le chiedo veramente di
1: Certo,
0: portarci
1: certo.
0: tutti alla grotta. Ci prenda veramente in gruppo e ci porti alla grotta davanti
1: Sì,
0: alla Madonna.
1: tutto, alla Madonna, benissimo. E
0: Grazie.
1: lei ci prende tutta per mano
0: Grazie.
1: e ci conduce sulle strade belle della vita.
0: Grazie, grazie Padre Nicola. Un abbraccio.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie.

0: E allora, Madame, dal musical Bernadette, un musical meraviglioso, la versione italiana è stata curata da Fatima Lucarini, mi piace ricordarlo sempre. E allora andiamo avanti con questa puntata mariana, particolarmente bella, particolarmente sentita, perché adesso il nostro viaggio prosegue tra i santuari mariani, andando a scoprire anche in che modo raggiungere questi luoghi, in che modo vivere delle giornate ricche di spiritualità, accompagnati da sacerdoti. E allora saluto veramente con grande gioia Suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell'Opera Romana Pellegrini e superiora delle missionarie della Divina Rivelazione. Buongiorno Suor Rebecca, grazie di essere con noi.
1: Sì, buongiorno a tutti, poi con questo sottofondo musicale bellissimo. Questo musical che abbiamo avuto tutti qui a Roma è stato un successo meraviglioso, soprattutto un musical di fede.
0: Esatto,
1: arte e fede.
0: Bellissimo,
1: arte e fede.
0: Bellissimo. Io l'ho visto molto tre bello, volte quando bello. È stato qui a Roma, bellissimo.
1: Sì, anche io ho portato tantissime
0: persone, quindi
1: non ne valeva proprio la pena.
0: Sì, bellissimo, sì, bellissimo. Suor Rebecca, stiamo facendo questo viaggio virtuale, però il viaggio diventa bello anche quando da virtuale diventa reale, e l'Opera Romana ci aiuta in tutto questo a rendere reali i viaggi presso i santuari. Allora, in particolare mi viene in mente Lourdes, mi viene in mente Fatima, il santuario di Fatima, ma non solo. Allora, perché è importante anche concedersi delle giornate di spiritualità e recarsi presso questi luoghi?
1: Perché sono occasioni preziose per riflettere sulla presenza di Maria nella storia di salvezza. Maria è parte della salvezza perché ci ha donato Cristo il Salvatore. Quindi andare in questi luoghi dove lei è apparsa, dove è venerata anche da secoli, è un sentirsi vicino a Maria e soprattutto chiedere a lei la via per accompagnarci nel nostro cammino. Che la nostra vita è un cammino di fede, un cammino di gioia, un cammino di luce, di volte anche di tenebre, e Maria è sempre con noi, lei ci accompagna come è stata accompagnata dalla presenza del Padre, dall'Annunciazione fino ai piedi della croce. Quindi Maria non è soltanto una testimone del passato, è una presenza viva, quindi viva anche nella nostra esistenza, una presenza viva nella vita della Chiesa, ecco perché anche il Papa domani farà questo bellissimo incontro di presenza e virtuale con tutti i santuari mariani, perché lei è la presenza viva della Chiesa, è una madre.
0: Sì. Ecco. E alla mamma si ci rivolge sempre, alla mamma è la prima persona.
1: Esattamente, lei è una madre premurosa, perché il fatto che lei appaia da quando è stata nominata, diciamo così, da Gesù ai piedi della croce con Giovanni, figlio, ecco tua madre, lei è stata nominata madre dell'umanità fino alla fine dei tempi, quindi lei si affanna, diciamo così, anche attraverso le apparizioni per ricordare che la sua presenza è un aiuto per andare da suo figlio, ad Jesum per Mariam.
0: Suor Rebecca, perché le persone, uno a volte fa un viaggio, sì, va a vedere un luogo bello, lo vede una volta, quindi dice, ah, beh, bello, ok, però uno magari non ci torna in una città, in una nazione. Invece per i santuari non è così, perché i santuari uno ci va, ci ritorna, e ogni volta, almeno è capitato a me personalmente, c'è qualcosa di nuovo, ti lascia una sensazione nuova, cioè la volta che vai non è mai uguale a quella precedente. Eppure
1: perché? Ma perché appunto Maria è madre, quindi ogni volta si prende cura di suo figlio, in particolare di chi va a trovarla, perché noi non è che andiamo a vedere una statua, non andiamo a incontrare una storia.
0: E
1: la nostra disponibilità d'animo è diversa rispetto da un anno all'altro, e lei si fa premurosa proprio nel nostro preciso stato d'animo in cui andiamo a trovarla. Perché non è una cartolina,
0: è
1: presenza io, ecco perché ci vogliamo tornare, perché in base al nostro stato d'animo, alla nostra esperienza, alla nostra vita, sentiamo il bisogno di tornare da lei. È chiaro che poi personalmente ognuno ha un'attrazione particolare per un santuario rispetto a un altro, ma lei, per lei va bene così, perché sempre lei.
0: Sì.
1: Quindi dipende, ecco, dalla storia personale poi, no? Perché anche questo è molto importante, che Maria poi ci vuole incontrare
0: Sì.
1: personalmente.
0: Sì.
1: Questa è una cosa, anche se vado in un pellegrinaggio, anche se vado con un gruppo, e questi sono i gruppi che organizziamo noi, no?
0: Certo.
1: Chiaramente, però poi l'incontro è personale, questa è la grandezza.
0: Sor
1: E
0: Rebecca, tu
1: poi lei è chiamata, che non lo sa.
0: hai possibilità di incontrare tanti gruppi, perché adesso avete iniziato le partenze estive, quindi gruppi che vanno a Lourdes, a Fatima, ma non solo. Ecco, quali sono gli umori di chi parte e poi quando si torna? Quale differenza c'è quando si sta per arrivare, che magari neanche si conosce il luogo, e poi quando si torna?
1: Diciamo che ci sono sempre tante aspettative, ma sono aspettative del cuore, non tanto aspettative del luogo, perché il luogo poi di un'apparizione mariana è molto semplice. Certamente intorno c'è tutta l'organizzazione, però il luogo in sé, no? Se pensiamo alla grotta di Massabielle, se pensiamo a Fatima, e se pensiamo anche alle tre fontane, la Madonna è apparsa in una grotta, no? Quindi diciamo di per sé il luogo è significativo per quello che rappresenta, quindi ci va sempre con tante aspettative, ma sono aspettative del cuore. Perché noi abbiamo bisogno di alimentare questa parte spirituale che in un tempo che viviamo oggi è molto, molto soffocata, non che non c'è, ma è molto soffocata. Quindi il santuario, la visita a Mariana soprattutto aiuta proprio questo, no? A prendere la grazia, a cogliere la grazia di Maria, la speranza di Maria, quindi il suo sguardo materno ci conforta, ci aiuta e non ci fa sentire soli.
0: Sor Rebecca, senza andare troppo lontano, rimanendo su Roma, tu sei anche la superiora delle missionarie della Divina Rivelazione e voi siete in un luogo estremamente benedetto da Dio, quello delle Tre Fontane, dove c'è la Vergine delle Tre Fontane e tantissimi sono i romani, ma non solo, che si recano in questo santuario che si trova nella zona dell'Eur, lo dico per chi non è romano, ovviamente, ed è in fondo come se fosse una piccola con la Lourdes romana.
1: Sì. La Vergine Maria si presenta alle Tre Fontane, anche se i romani la conoscono, diciamo così, più facilmente con il titolo di Madonna delle Tre Fontane, ma in realtà lei si presenta con un titolo ben preciso: sono la Vergine della Rivelazione. Però si presenta alle Tre Fontane, che è il luogo del martirio di San Paolo, perché Paolo perseguitava i cristiani e Bruno Cornacchiola perseguitava i preti, anche la Chiesa Cattolica. Quindi
0: Vero.
1: c'è questo parallelismo, no? Gesù dice a Saulo: Saulo, Saulo, perché mi persegui sulla via di Damasco? E la Madonna dice a Bruno: tu mi persegui, ora basta. Quindi c'è questo grandissimo significato comune. E la Vergine Maria qui richiama proprio all'amore alla Chiesa, perché il luogo delle Tre Fontane è il luogo della tradizione, del martirio di Pietro e di Paolo e di tanti altri martiri, cioè di coloro che hanno dato la vita per testimoniare il Vangelo.
0: E questo è sicuramente una cosa meravigliosa. Tra l'altro, la storia della Madonna delle Tre Fontane è qualcosa di veramente molto bello quando la Madonna appare a Pietro dicendogli perché mi perseguiti, e questo è bellissimo.
1: Sì, a Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Bruno dice: tu mi perseguiti, ora basta. Possiamo immaginare una mamma che dice: mi hai detto tante cose contro, adesso ti dico basta, adesso ti dico io dov'è la verità. E poi dice una cosa molto bella: rientra nell'ovile santo, corpo celeste in terra, cioè rientra nella Chiesa Cattolica. L'ovile
0: Esatto.
1: santo è il Papa, che è il pastore.
0: Esatto.
1: Quindi il significato è bellissimo, come tutte le storie mariane hanno un grande significato, e noi, ecco, ci auguriamo, per chi ci ascolta, di visitare questi luoghi e sentirsi l'abbraccio di Maria.
0: È vero, esatto. Andate a vedere questo santuario che è meraviglioso. Oltre che poi ci troverete anche Sor Rebecca Nazzaro, che insomma vi assicuro è una guida spirituale di tutto rispetto. Sor Rebecca, io ti ringrazio veramente tantissimo e buona fine del mese di maggio. E naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori che attraverso il sito dell'Opera Romana Pellegrinaggi possono trovare tutte le informazioni sui pellegrinaggi che fate in questo momento per le mete mariane, non solo.
1: E colgo l'occasione anche per dire che proprio il 31, cioè domenica sera alle 8:30, alle 20:30, alla grotta c'è stata appunto la Veglia Mariana recitando il rosario, quindi c'è tutto il mese di maggio. Esatto. Un grande appuntamento con il Papa e anche lì alle Tre Fontane. Esatto. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, grazie. Ciao, sono Rebecca. Grazie, ciao, grazie. Ciao. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata veramente molto intensa. Io ringrazio Al di là del vetro Gabriele Di Domenico che mi ha seguito. Sentite in sottofondo l'Ave Maria di Mascagni tratto dalla Cavalleria Rusticana e vi do appuntamento domani, vi ricordo, il Rosario per la Pace dalle ore 18:50. Sarà possibile seguire la diretta audio sul canale Radio Italiano, live streaming sul nostro portale di Vatican News, sul canale YouTube e su Facebook con Papa Leone alla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E allora io vi ringrazio, non mi resta che lasciarvi agli ascolti, all'ascolto dei programmi della Radio Vaticana. Da Marina Tomarro per oggi è tutto, ciao!

L'informazione delle 15, la pace invocata per il mondo attraverso la regina della pace Maria, ecco questa intenzione che domani alle 19 il Papa sarà in preghiera nei giardini vaticani davanti alla grotta di Nostra Signora di Lourdes in collegamento con i santuari del mondo. Cinque stati hanno firmato un accordo di prezzo safe, sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio. L'Italia non ne fa parte, questo l'ho detto il portavoce della Commissione UE, Thomas Regna. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Questo l'ha affermato il governatore di Banca Italia Fabio Panetta nella sua relazione annuale che si è tenuta oggi. Bene, con questo è tutto, ma vi ricordo che l'informazione torna alle ore 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo festeggiare un compleanno perché proprio ieri, 28 maggio, era l'80° anniversario della costituzione di una entità fondamentale e di cui vogliamo parlare proprio perché è vicina al cuore delle persone e quindi c'entra moltissimo anche col titolo del nostro programma. Stiamo parlando della nostra famiglia e ne parliamo con la presidente Luisa Minoli, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie e un saluto a tutti i suoi radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Dunque, dicevamo 28 maggio 1946, appunto, quindi esattamente 80 anni fa. Era un momento molto particolare proprio in generale per la storia d'Italia.
1: Sì, era un momento particolare perché si avviava, diciamo così, il periodo della ricostruzione del nostro paese dopo le vicende della Seconda Guerra Mondiale, ma era un momento di fermento particolare perché c'era stato il 2 giugno il primo voto delle donne, la scelta della Repubblica e il voto anche per l'Assemblea Costituente, che vedeva la partecipazione di 21 donne su tutti i partecipanti. Quindi in questo fermento la nostra associazione ha avviato la propria attività a favore delle bambine e dei bambini con disabilità, oggi diciamo li chiamiamo in questo modo, allora venivano definiti in maniera diversa. Un'attività innovativa per il tempo che non solo, come dire, avviava un percorso che poi si sarebbe sviluppato nuovo per il paese, ma che metteva uno sguardo nuovo su queste bambine e su questi bambini, togliendoli un po' dall'emarginazione e diciamo così dal nascondimento per metterli al centro, perché quello che è stato chiesto a noi è stato di occuparci non della loro assistenza ma della loro riabilitazione.
0: Io parlavo appunto di un momento molto particolare perché la fine appunto del conflitto, e penso anche ad altri, no? Penso alla letteratura, penso al cinema, cioè c'è stata come una presa di coscienza che bisognava partire dai valori umani e dai valori cristiani per una ricostruzione che fosse la ricostruzione della dignità dell'uomo.
1: Direi di sì. Il nostro fondatore, il beato Luigi Monza, un sacerdote della diocesi ambrosiana, proprio in quegli anni aveva vissuto delle esperienze personali che lo avevano segnato e lui aveva diciamo così, avuto questa intuizione spirituale che la carità pratica dei primi cristiani potesse essere un modello da proporre per un vivere comune, ispirato al Vangelo e orientato al bene delle persone. E proprio in questa scia nasce l'associazione La Nostra Famiglia, perché è l'incarnazione, diciamo una delle incarnazioni, di questo carisma che lui ha ricevuto. E rispondere alla richiesta del professor Vercelli, allora direttore dell'Istituto Neurologico Carlo Vesta di Milano, di prendersi cura di queste bambine e di questi bambini, è stato per lui, diciamo così, il momento o uno dei momenti in cui ha visto realizzarsi proprio questa carità pratica, che fa sì che nessuno sia nel bisogno e che, come dire, ciascuno metta il proprio impegno per una società rinnovata. Diciamo che poi tutto questo si è anche tradotto nei valori costituzionali che noi riscontriamo nella nostra Costituzione, no? Dove l'incontro di sensibilità diverse ha saputo mettere a fattor comune il meglio per sviluppare la dignità della persona e l'uguaglianza tra le persone.
0: A 80 anni di distanza, qual è oggi la realtà appunto della nostra famiglia?
1: Oggi la nostra famiglia è presente in 6 regioni d'Italia, vado in ordine: Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Campania, con 28 sedi. prevalentemente centri di riabilitazione ambulatoriale e diurni, sono 24 centri di riabilitazione, abbiamo 3 ospedali di neuroriabilitazione e 4 centri diurni e residenze per disabili per giovani adulti. La distribuzione geografica è varia, nel senso che la più alta concentrazione è in Lombardia, Veneto, poi la Puglia ha 4 sedi, ecco, questo è un po'. Assistiamo ogni anno oltre 23.000 bambine e bambini con disabilità, di cui 19.000, quasi 20.000 nei centri di riabilitazione e quasi 4.000 negli ospedali di riabilitazione. Abbiamo circa 2.400 operatori tra dipendenti e consulenti e 417 volontari girano intorno alla nostra attività. L'associazione nel 1984 ha dato vita ad una sezione scientifica, oggi riconosciuta come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IRCS, Eugenio Medea, dedicato proprio al professore Eugenio Medea, che è stato, diciamo così, un antesignano insieme al professor Vercelli e alla professoressa Adelaide Colli Grisoni della neuropsichiatria infantile della riabilitazione dei bambini e delle bambine con disabilità. Ci occupiamo di patologie complesse dell'area neurofisiatrica e della psicopatologia dello sviluppo, paralisi cerebrali infantili, malattie rare, disturbi dello spettro autistico, ADHD, disturbi semplici e complessi del linguaggio e dell'apprendimento, epilessie, in un approccio che mette al centro il bambino e la sua famiglia del percorso riabilitativo.
0: Presidente Minoli, proprio 10 giorni fa, il 19 maggio, si è tenuta un'importante giornata proprio in vista di questo anniversario che appunto ricordiamo si è celebrato esattamente ieri. E vi dicevo, un'importante giornata a Palazzo Chigi. Vuole raccontarmi un po' come è andata questa celebrazione?
1: Sì, è stata la fortunata occasione di avere potuto essere presenti lì grazie alla ministra Locatelli, ministra per le disabilità, che conosce la nostra associazione con cui collaboriamo in svariate modalità. È stata l'occasione per ripercorrere questi 80 anni collocandoli all'interno di 2 grossi poli di osservazione. Il primo, quello della Costituzione, della Costituente, diciamo così, proprio perché in questi 80 anni noi abbiamo cercato di attraverso la nostra attività, mettendo scienza e tecnica a servizio della carità, come ci piace dire, incarnare appunto quei valori che la nostra Costituzione propugna, ponendo al centro la persona come singolo nelle formazioni sociali e esplicitando l'uguaglianza formale e sostanziale tra le persone. L'altro focus è stato invece quello della carità, prendendo spunto appunto dalla Dilexi Te, l'arcivescovo Lamba, arcivescovo di Udine, ha letto, diciamo così, l'attività che noi facciamo all'interno di quel percorso di carità pratica che anche Gesù ha attuato nella sua vita. Sono tanti gli episodi in cui Gesù si avvicina a delle persone malate per guarirle, per prendersene cura. Questo prendersi cura dei piccoli e dei fragili è quello che noi cerchiamo di fare quotidianamente, appunto seguendo l'insegnamento del nostro fondatore, ma soprattutto mettendo a disposizione di queste persone i mezzi che la tecnica oggi ci dà la possibilità di mettere a loro disposizione, proprio come ci ha indicato il Beato Luigi Monza dall'esordio della nostra attività.
0: Lei come è venuta a conoscenza di questa, appunto, della nostra famiglia? Come si è avvicinata, come l'ha conosciuta e che cosa l'ha affascinata non appena l'ha conosciuta?
1: Io Io ho iniziato a lavorare alla nostra famiglia nel 1985 come impiegata. E, ecco, è stato il mio primo lavoro. Io mi sono occupata sempre di amministrazione nella mia vita, quindi non faccio un'attività, diciamo così, a diretto contatto con i bambini e le famiglie, nel senso non faccio un'attività di tipo sanitario, sociosanitario, di tipo riabilitativo.
0: Sì.
1: Venire a conoscenza dell'associazione per me è stato anche incontrare il movente della... di questa attività, ecco. E come già era successo a tante altre donne prima di me, l'ispirazione caritativa del Beato Luigi Monza è diventata per me una scelta di vita, perché l'Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità, fondato dal Beato Luigi Monza insieme alla nostra famiglia, è, diciamo, il cuore di questa associazione, il cuore carismatico, ecco, perché poi il vero cuore di questa associazione sono i tanti operatori e le tante operatrici che quotidianamente in questo solco spendono la loro professionalità e soprattutto la loro umanità per stare vicino ai bambini e alle loro famiglie.
0: Grazie, allora grazie alla Presidente Luisa Minoli, Presidente appunto di La Nostra Famiglia, di essere stata in nostra compagnia, e voglio augurarle intanto un buon compleanno appunto alla nostra famiglia e buon lavoro.
1: Grazie, grazie ancora a tutti voi.

0: E adesso, cari amici, ritorniamo ancora indietro nel tempo, anche con questo nostro secondo argomento. Parliamo di un film che proprio ieri ha avuto un'uscita nazionale, è stato già presentato anche a Roma nei giorni scorsi e in altre città, ma adesso ne parleremo appunto con il suo regista. Il titolo di questo film è I colori della tempesta, ne è autore Roberto Dordit, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, I colori della tempesta forse non immediatamente fanno pensare a quale tempesta, di quale tempesta stiamo parlando, cioè un quadro straordinario, il quadro di Giorgione, appunto La tempesta. Perché questa è l'occasione? Forse alcuni dei nostri ascoltatori hanno sentito parlare dei Monument Men, no? È stata un'iniziativa straordinaria di protezione di quanto di più bello e dignitoso l'umanità aveva espresso, e quindi la protezione appunto di queste opere d'arte dallo scempio della guerra, ma anche dal tentativo di appropriazione appunto di queste opere d'arte. Ma adesso ce ne parlerà in maniera più specifica appunto Roberto Dordit. Intanto, come è venuto a conoscenza di questa appunto di questo movimento, di questa iniziativa, in particolare del protagonista del suo film?
1: Beh, dunque, nel 2014 mi sembra uscì il film di George Clooney, Monument Man, che metteva in luce appunto quello che fecero gli alleati per salvare le opere del Louvre e di Amsterdam. Allora io mi sono chiesto, visto che l'Italia ha questo patrimonio sterminato, mi sono chiesto chi in Italia ha salvato quelle opere durante la guerra. E devo dire che, cominciando a informarmi, ho scoperto un mondo assolutamente sconosciuto. Quindi sono parecchi Monuments Men italiani che negli anni 40 si diedero da fare in questa cosiddetta operazione salvataggio, che fu ideata dal ministro Bottai, ma che fu portata avanti con grandi capacità e grandi pericoli da un gruppo di giovani, di cui secondo me il più rappresentativo è stato Pasquale Rotondi, e nel film racconto la sua storia, che è una storia vera. Una cosa ci tengo molto a sottolineare: questi personaggi, non c'era solo Rotondi, c'era anche Palma Bucarelli, Argan, Lavagnino, la Wittgens, erano tutti o trentenni o poco più che trentenni, che si trovavano molto giovani già a ricoprire cariche tipo sovrintendenti, ispettori del ministero e cose di questo genere. Quindi necessariamente il film si rivolge ai giovani, perché quei trentenni ci hanno permesso adesso di ammirare tutti quei capolavori, che si parla di Giorgione certo, ma anche di Caravaggio, di Tiziano e di tanti altri. Quindi senza di loro noi non avremmo potuto salvare queste opere, e lo si deve a questo gruppo agguerrito di trentenni.
0: E appunto mi parlava delle ricerche, no? Di come è arrivato a scoprire la storia di Pasquale Rotondi. Diceva: era un giovane, ma si occupava di arte?
1: Se io mi occupavo di arte?
0: Non a Pasquale Rotondi, dico.
1: Ah sì, beh sì, lui era uno storico dell'arte, si era laureato con Toesca, che per chi è dell'ambiente sa quanto sia importante. Cioè era il Gotha, diciamo, degli storici dell'arte all'epoca, i maestri, diciamo, che insegnavano più o meno tutti alla Sapienza di Roma. Pasquale Rotondi si laureò lì, insieme anche a sua moglie, che per i tempi, insomma, donne laureate erano poche, e si laurearono, diventarono entrambi storici dell'arte. Lei poi si dedicò alla famiglia, perché ebbero due figlie. Lui invece fu nominato sovrintendente alle belle arti di Urbino, o meglio delle Marche. Collocazione piuttosto periferica, ecco, non era Milano, Roma, Napoli, però poi durante la guerra diventò fondamentale. Io sono riuscito ad avere tutte queste informazioni, uno perché il giornalista Salvatore Giannella aveva scritto un libro pubblicando alcuni stracci del diario di Rotondi, quindi lo conobbi in spiaggia a Riccione, ci vedemmo e lui mi cominciò a dare tutte le coordinate, tra le quali direi la più importante era quella di conoscere la figlia di Rotondi, Giovanna Rotondi, che ha seguito le orme del padre, è diventata sovrintendente di Genova, e lei è stata una persona preziosa per tutti gli aneddoti, anche familiari, di tutta questa famiglia che è stata così coinvolta durante la guerra. Dico è stata perché adesso non c'è più, se n'è andata Natale scorso, e quindi il film è dedicato anche a lei.
0: Mm-hmm. Ci sono due luoghi che sono stati fondamentali appunto per il lavoro di Pasquale Rotondi, e cioè in particolare il Palazzo dei Principi di Carpegna e la Rocca di Sasso Corvaro, che lei è andato a visitare, immagino.
1: Beh, a visitare, a girare, sono diventate casa mia a un certo punto, sì. Diciamo che tutto parte, l'epicentro di tutto questo è Urbino,
0: sì.
1: Perché appunto soprattutto attraverso Argan si decise di portare gran parte delle opere d'arte italiane lontano dalle città che potevano subire bombardamenti,
0: sì.
1: E portarle appunto in un luogo lontano da zone industriali, da ferrovie, da situazioni di questo genere, che poteva essere Urbino con il suo palazzo ducale. Rotondi arriva lì e si accorge immediatamente che invece Urbino è una zona a rischio, perché l'aeronautica stava ammassando in una galleria sotto Urbino una serie di esplosivi, gas benefici, tutta una serie di armi, e quindi diventava obiettivo militare. Quindi da lì parte la ricerca nel Montefeltro per trovare luoghi alternativi, e quindi incappa a Sasso Corvaro e a Carpegna.
0: E questa operazione salvataggio, dicevamo, era nata sotto l'egida del Ministero dell'Educazione, quindi appunto del ministro Bottai, però nel 1943 il ministero già non esiste più e Rotondi si ritrova da solo, tra l'altro con il pericolo non soltanto dei bombardamenti per cui era nata questa operazione, ma con il pericolo anche delle razzie tedesche per un progetto che appunto Hitler aveva.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì, anche perché i tedeschi, che già avevano invaso Olanda e Francia, avevano fatto delle razzie impressionanti, si erano portati via tutto. In Francia avevano nascosto il patrimonio del Louvre nei castelli della Loira, che sono stati immediatamente scoperti. Rotondi si ritrova da solo perché Bottai tradisce, diciamo, Mussolini, pur essendo un fascista della prima ora, ma poi, per come sono andate le vicende storiche, lui fa parte appunto di quella mozione che destituisce Mussolini, quindi viene condannato a morte, quindi si nasconde, scappa e poi avrà la sua storia. Questi giovani rimangono soli e tra l'altro senza autorità, perché tutto poi di lì a poco si trasferisce alla Repubblica di Salò, cui loro non aderiscono. Rotondi si ritrova ad avere mezzo patrimonio artistico italiano nelle sue mani, in balia di razzie naziste che stanno cercando come dei dannati questo patrimonio, e che però era più difficile da trovare, perché i castelli della Loira non sono Urbino, non sono Sasso Corvaro, Carpegna, ecco, erano molto meglio nascoste queste opere, mentre per esempio a Firenze riuscirono a mettere le mani sul patrimonio degli Uffizi.
0: Mm-hmm.
1: Invece nel caso delle Marche, ma con le opere di Milano, Venezia e Roma, riuscirono invece a restare in qualche modo salve. Devo dire che l'operazione fu molto molto pericolosa, perché Rotondi, sua moglie, il suo gruppetto, come lui definirà la sua armata Brancaleone, soli, senza fondi, senza nulla, senza nessuna protezione, riuscirono in qualche modo a venirne a capo, e questa fu una cosa, una vera avventura.
0: Mm-hmm. Facevo riferimento ad un progetto, ad un'aspirazione, no, che Adolf Hitler aveva, della costituzione di un museo.
1: Esattamente, sì, Hitler voleva costruire questo museo a Linz, la sua città natale, e aveva ovviamente alcune opere che gli piacevano particolarmente, tra cui anche La Tempesta, ma non era solo Hitler, c'era anche Göring. Göring era un personaggio assolutamente repellente, che però voleva veramente mettersi nella sua casa tutte le opere che trafugavano in Italia e in Francia. E quindi questa ostinazione di rubare tutto il patrimonio è stata terribile, insomma, ha messo in difficoltà moltissimi storici dell'arte che dovevano proteggere questi patrimoni, e devo dire che se non fosse stato per altri monuments men come Rodolfo Siviero, che riuscirono a scoprire che tutto ciò che era finito a Berlino era stato poi portato in Austria in una cava di sale, e Hitler aveva deciso che se la guerra fosse andata male avrebbe distrutto tutte quelle opere. Poi per fortuna i minatori si rifiutarono di far saltare la miniera, e quindi, che ne so, la Danae di Tiziano, la Morsacra, la Monprofana anche di Tiziano, insomma, si salvarono solo per questi minatori.
0: Lei faceva riferimento sin dall'inizio, diciamo, di una sorta di pubblico ideale a cui il suo film si rivolge, quindi il pubblico giovanile, no? In qualche modo anche per responsabilizzare.
1: Direi che, cioè, allora, io nel momento in cui ho deciso di raccontare questa storia, ovviamente mi sono chiesto subito a chi mi rivolgo, e non per una cosa commerciale, ma proprio per un valore, direi, tra virgolette, più alto, cioè a chi bisogna tramandare la memoria di questa avventura. E ovviamente io non potevo rivolgermi agli storici dell'arte, di cui alcuni già conoscevano questa storia, o diciamo fare un'operazione sofisticata, documentaristica, per aggiungere altre informazioni su Pasquale Rotondi. No, per me era molto importante invece sfruttare il mio mestiere, cioè la popolarità del cinema, per rivolgermi ad un pubblico giovane. Cioè io volevo arrivare a questa domanda che poteva farsi il pubblico, e cioè: se fosse stato in quella situazione, che cosa avrebbe fatto? Si sarebbe comportato come Rotondi, rischiando tutto, oppure avrebbe fatto finta di niente, come molti fecero in Italia in quegli anni, devo dire. Quindi per rivolgere questa domanda nella maniera più piena, io non ho avuto dubbi che dovevo rivolgermi ad un pubblico giovane. Da lì l'idea di fare un film come se la storia fosse successa ieri, cioè molto moderno. Io ho una regia molto muscolare, diciamo, quindi c'è molta azione, il film thriller, cioè vira sul thriller. Però questo permette un coinvolgimento enorme, enorme, quindi emozione, commozione, e credo che ci siamo riusciti, ecco.
0: Anche con movimenti di macchina molto veloci,
1: sì, abbiamo molta macchina a mano, certo. Molta steadicam, ma soprattutto quello che è la mia... Io ho lavorato molto all'estero, devo dire, sì. Anche perché in Italia, dopo il mio primo film, Apnea, del 2007, io non riuscivo più a fare i film che volevo, tra cui questo anche, perché c'è una disattenzione totale in Italia da parte di queste storie, vogliono sempre fare commedie, io francamente mi sentivo fuori posto, quindi me ne sono andato in Arabia Saudita per molto tempo a lavorare, però non facendo ciò che avrei voluto fare. Quindi poi quando sono ritornato mi sono impegnato nuovamente, e questo film sono riuscito a portarlo in porto. E la mia cifra stilistica è quella di creare una vertigine visiva, fondamentalmente, cioè io uso appunto una regia molto sporca, molto aggressiva, però spesso viene alternata a situazioni di totale bellezza e contemplazione, e questo c'è nei miei film, e in questo particolarmente, perché si prestava, voglio dire, cioè tutti questi personaggi lottano per difendere la bellezza, e questo bisognava comunicarlo, quindi per me, io ci sono andato a nozze, ecco, su una storia del genere, tecnicamente. Poi, chiaro, emotivamente la storia va ben oltre, ecco, che la tecnica del film.
0: Volevo soffermarmi un momento per chiudere la nostra conversazione sul tema della bellezza. Noi viviamo in tempi in cui purtroppo i venti di guerra spirano con spaventosa attualità, e in genere tutto questo porta ad una forma, vorrei dire, quasi di egoismo, di desiderio di sopravvivenza, di attenzione alle cose che apparentemente sembrano le cose essenziali, necessarie. Forse quello che è veramente necessario all'uomo, o forse quello lì dove risiede veramente la speranza per l'uomo, è la coscienza che l'uomo è capace di creare bellezza e di difendere la bellezza.
1: Sì, sono d'accordo, è un bisogno primario, cioè noi abbiamo bisogno del cibo per mangiare, abbiamo bisogno della nostra difesa per sopravvivere in situazioni al limite come una guerra. Però non c'è solo questo, cioè noi in fondo siamo, questo vale per ogni persona, noi siamo il nostro passato. Se noi come nazione o come genere umano direi anche perdiamo appunto questa bellezza che ci contraddistingue, che ci fa essere civiltà, insomma perdiamo tanto, perdiamo un po' noi stessi, insomma questo Pasquale Rotondi lo sapeva bene, quindi non era solo un innamoramento verso Giorgione, Tiziano e gli altri, ma era un innamoramento secondo me verso la civiltà umana, cioè non bisognava privare la civiltà di questa bellezza.
0: Grazie allora di essere stato in nostra compagnia, ricordiamo che il suo film I colori della tempesta da ieri è nelle sale italiane e grazie appunto di essere stato con noi ed avercene parlato.
1: Grazie a te, è un piacere averne parlato.

0: Cari amici, adesso parliamo di un premio letterario che quest'anno era la sua 11ª edizione e la cui giornata di premiazione si è svolta lunedì 25 maggio nella sala cinema del Palazzo delle Esposizioni. Stiamo parlando del premio nazionale Elio Pagliarani e ne parliamo con la presidente Cetta Petrollo Pagliarani, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, intanto ricordiamo, siamo già arrivati, dicevamo, all'11ª edizione, ricordiamo chi era Elio Pagliarani.
1: Elio Pagliarani è stato ed è uno dei più importanti poeti del Novecento, secondo Novecento italiano. Di lui, della sua opera, si sono occupati critici molto importanti, ne ricordo alcuni: Walter Pedullà, Romano Luperini, fra ancora i viventi Luigi Ballerini, fra i giovani, abbastanza giovani, Marianna Marrucci, Giuseppe Andrea Liberti e poi anche Mengaldo, Ferroni, quest'anno premiata alla carriera. Insomma, l'elenco della bibliografia critica è molto grande. La sua poesia è stata soprattutto una poesia non direttamente legata e ancorata alla neoavanguardia, allo sperimentalismo, direi proprio di no, una poesia dalla vocazione poematica. Infatti le sue principali, più importanti raccolte, quelle più comunque più note, sono due raccolte che si soffermano in forma di poema, di poemetto, sul lavoro, La ragazza Carla, il lavoro femminile. È il primo poema, La ragazza Carla, pubblicato al 1959, e è pubblicato interamente a metà degli anni 90, il secondo poemetta sulla trasformazione della società italiana e del mondo del lavoro, La ballata di Rudy.
0: La giornata Pagliarani si svolge sempre il 25 di maggio per ricordare il suo compleanno. Tra l'altro nel 2027 sarà un compleanno importante, no, per Elio Pagliarani.
1: Sì, assolutamente, ci teniamo molto, io e mia figlia Lia Pagliarani, a commemorare il centenario della nascita, e perché era appunto nato nel 1927. Ho presentato come proposto un progetto di celebrazioni triennali al Ministero della Cultura, progetto che coinvolge molte personalità italiane e straniere. Spero che questo progetto venga approvato e comunque qualcosa per celebrare Elio Pagliarani, la sua poesia e la sua figura di intellettuale, sicuramente verrà realizzato.
0: Elio Pagliarani aveva anche un'altra caratteristica che vorrei sottolineare, oltre ad essere naturalmente appunto il poeta di cui lei ci ha parlato. Aveva anche un grande eclettismo, perché lui ha scritto anche di teatro, per esempio. È stato lui stesso un drammaturgo, ma è stato anche un critico teatrale. Tant'è vero che la giornata del 25 maggio scorso è stata, anche soprattutto la mattinata, è stata dedicata proprio a questo aspetto, al teatro e alla poesia.
1: Sì, allora diciamo che Elio Pagliarani credeva moltissimo nell'importanza della voce e della lettura e declamazione ad alta voce della poesia, e i video tuttora presenti in abbondanza nel web fanno vedere come lui leggeva e quale importanza per lui riscuotesse il fatto di poter declamare con tutto il corpo i versi poetici. Inoltre ha fatto bene appunto adesso a ricordarlo, il critico teatrale di Paese Sera per molti anni, ha scritto un libro, fu pubblicato a metà degli anni 70, Il fiato dello spettatore, poi ripubblicato nel 2019 con importanti integrazioni delle ultime recensioni per l'Orma a cura di Marianna Marrucci. E quindi quello che è centrale è comunque il rapporto, la stretta connessione fra teatro e poesia, discendente dall'importanza del corpo e della voce in entrambi i generi. E quindi questo convegno vuole indagare questo nesso stretto, non solo in Pagliarani ma anche in altri poeti, in altri scrittori, fra la corporeità della poesia e la corporeità del teatro, il fiato dello spettatore, che è quindi anche il fiato dell'autore, il fiato del poeta.
0: E questa è stata la mattinata, dicevamo, no? del 25, quindi sì. Ad un livello più proprio un vero e proprio convegno, un incontro, no? con diversi.
1: Sì, hanno parlato Marianna Marrucci, Il ballo e il fiato, nel palcoscenico La Brada di Rudi, Francesco Muzzoli, Teatralità della poesia e poesia nel teatro, Carlo Petruzzi, La musica come riscrittura nelle opere di Carmelo Bene, Chiara Portesine, Umiliate di tutti, Il teatro di Corrado Costa, Marta Previti, Archivi collettivi e pratiche interdisciplinari, Camilla Protti, Il dialogo con i lettori nella poesia di Elio Pagliarani, Gianluca Rizzo, Proviamo ancora col corpo, Il ritmo nella riscrittura a teatro, e Valentina Valentini, L'avanguardia è fare di ogni sconfitta una vittoria.
0: Invece nel pomeriggio c'è stata poi la premiazione. Intanto volevo ricordare un po' con lei quali sono le sezioni del premio Pagliarani, che cosa viene premiato.
1: Allora, diciamo che il premio si propone da 11 anni di premiare le eccellenze nelle pubblicazioni, quindi la sezione poesia etica, poesia edita, e poi nell'inedito, cioè fatti una sezione poesia inedita, di premiare in alcuni anni anche le traduzioni di poesia, e infatti lo scorso anno è stata premiata la traduzione in russo della ragazza Carla, della Olga Sokolova, e curata da Olga Sokolova, e il premio alla carriera. Premio alla carriera è stato premiato Giulio Ferroni quest'anno, e uno dei principali critici della poesia di Elio Pagliarani, e nel corso degli anni sono state premiate alla carriera Walter Pedullà, Luigi Ballerini, e poi Giulia Nicolai, Carla Vasio. Abbiamo un elenco infinito di personalità illustri che furono premiate. Queste sono le principali sezioni del premio.
0: Elio Pagliarani è stato anche l'inventore, tra gli anni 70 e 80, dei cosiddetti laboratori di poesia. Mi racconta che cosa erano?
1: Sì, una bellissima esperienza che è poi proseguita con la sua direzione della rivista Vigor, che è curata con Orazio Converso e Amedeo Marra. Si può considerare Vigor una sorta di estensione del laboratorio di poesia. Il laboratorio di poesia si svolsero in varie sedi, la Casa dello Studente, il primo alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martis, e gli ultimi addirittura nel 91, addirittura proprio nello studio abitazione, nel nostro studio abitazione di Via Margutta 51A. Un'esperienza irripetibile e non paragonabile a nessun'altra scuola di lettura che è venuta dopo, perché non era una scuola, era un veramente democratico laboratorio, cioè si leggevano i testi, si commentavano insieme, E Pagliarani, diciamo, faceva, invitava dei professori a fare delle sorte di lezioni, ma ascoltava molto, ecco, erano molto basate sull'ascolto reciproco. E poi diciamo che insegnava molto col suo comportamento, con la sua lettura. Se c'erano delle poesie che lui amava molto o che giudicava meritevole, ma che il poeta non era in grado di sapere leggere bene secondo lui, lui diceva: dammi qua, prendeva il testo, lo leggeva lui e immediatamente la bellezza del testo con la potenza della voce e del ritmo risorgeva.
0: Roma è stata ovviamente una città di grandissima importanza per Elio Pagliarani, ma ci sono altre due, tra virgolette, patrie di Elio Pagliarani, è così? Rimini e Milano.
1: Sì, sì, sì. Allora, diciamo, soprattutto Milano, dove diciamo è avvenuto il suo apprendistato, perché gli anni in cui ha lavorato all'Avanti di Milano per sua stessa ammissione sono stati gli anni per lui profondamente formativi. Lui si è formato, spesso ha scritto, ha detto, soprattutto ha scritto anche nel Promemoria agli Erosa, che il suo libro biografico diviso in tre capitoli, Viserba, Milano e Roma, ha detto che se non fosse andato a Milano scontrandosi con quella realtà non avrebbe capito niente. Infatti da Milano è nata la ragazza Carla. Rimini è stata importante per la sua giovinezza, infanzia e giovinezza. Ci sono dei bei, i suoi amici più cari, Tertulliano, Carlo Ardini, il maestro di Viserba, che poi è stato amico con lui per tutta la vita, e altri l'hanno formato profondamente nella sua adolescenza e giovinezza. E Roma poi è stata, diciamo, possiamo dire la città della sua età adulta, e lui appunto poi ha scritto, ha detto, ha raccontato le sue memorie. Sono venuta a Roma molto malvolentieri, però dopo qualche giorno ho visto che cominciavo a digerire tutto, non avevo più problemi, non avevo nessun tipo di problema di salute o altro, per cui il clima e l'atmosfera romana lui l'ha considerata veramente positiva. E poi a Roma ha trovato la moglie, diciamo, la fidanzata e la moglie, che sono poi stata io, e quindi a me a Roma deve una moglie e una figlia, questo certo. È centrale. E infatti nel libro di memorie lui scrive molto su questo, e alla fine chiude dicendo: aspetta Cetta, aspetta che non ho finito, dicendo che c'era ancora in realtà molto altro da dire di biografico e del nostro rapporto e sul nostro rapporto.
0: Vorrei chiudere parlando di un altro aspetto che è estremamente innovativo proprio per gli anni in cui si è svolto. Lei ha già nominato la rivista Videor, che però era una rivista molto particolare, cioè Elio Pagliarani ha intuito che la pagina a stampa, la pagina soltanto scritta, in qualche modo non era sufficiente a dare testimonianza alla poesia, e quindi ha creato questa rivista in video, no? Esiste proprio una documentazione audiovisiva di questo?
1: Sì, assolutamente, è stato all'avanguardia anche in questo e ha dato pieni poteri e una grande disponibilità di tempo e di ascolto ad Orazio Converso, e lo ha delegato, si può dire, in tutto, però sempre dicendogli di andare ovunque, perché per lui in poesia c'era spazio per tutti, c'erano molti generi e non bisognava chiudersi in un solo genere, non è stato mai, diciamo, rigido. Mi ricordo che quando organizzai la prima mostra sulla poesia alla Biblioteca Nazionale Centrale, lui mi mandò a intervistare, a chiedere manoscritti a tutti, anche quelli più lontani dalla sua poetica, Alessandro Parronchi, Biagio Amerniti, e mi diceva no, vai, vai, e sono poeti bravi. E così è stato anche per Vidor, mandò Orazio Converso a intervistare per esempio Giorgio Caproni, il cui genere di poesia, Giorgio Caproni un grande, però era molto lontano dalla sua poetica. Ecco, questa generosità e apertura mentale era quello che contraddistingueva, a mio avviso, Elio Pagliarani, un uomo indubbiamente generoso, ma generoso anche nell'ascolto degli altri, e posso dire con una impostazione etica della poesia. Lui aveva un'etica della poesia, e non è una cosa tanto frequente, secondo me, se posso permettermi di dirlo.
0: Quanto abbiamo da imparare da lui, signora, grazie, grazie allora di aver veramente portato avanti per tutti questi anni il premio nazionale Elio Pagliarani. Immagino che non sia stato sempre facile, ma ci prepariamo appunto per questo centenario che si festeggerà il prossimo anno. Grazie allora di essere stata in nostra compagnia, grazie a Cetta Petrollo Pagliarani.
1: Grazie a lei, grazie a Radio Vaticana, grazie.
0: Arrivederci e buon lavoro.
1: Arrivederci, arrivederci.

poi la senti una notte mentre piange nel buio per te. E dovresti

0: Palazzo Merulana offre ai suoi visitatori. Per parlarne abbiamo in studio Gaia Riposati e Massimo Di Leo, proprio di Nuvola Project. Benvenuta Gaia.
1: Bentrovati.
0: Benvenuto Massimo.
2: Ciao, eccoci.
0: I Nuvola Project, sì, per definirvi insomma meglio. Allora partiamo un po' dall'inizio, perché è un progetto questo, Immaginaria, che nasce nel 2024.
2: Sì.
0: Per cui insomma un'esposizione contemporanea, un'esposizione che ancora presente oggi si può ammirare al Palazzo Merulana. Ma partiamo un po' da quel 2024, partiamo un po' dalla nascita di questo progetto.
1: Partiamo dal 2024, in realtà partiamo anche da qualche tempo prima, perché questo è un progetto che non finisce qui, ma che è sicuramente importante nel suo processo. È stato un input di Palazzo Merulana, delle straordinarie persone che lo animano, quindi dalla direttrice Paola Centanni alle storiche dell'arte, a tutto il team del Palazzo, che hanno avuto la sensazione di voler approcciare l'idea di far valorizzare il loro patrimonio attraverso la relazione. La relazione sicuramente che cerca una nuova relazione con un pubblico sempre più aperto a essere unico e totalizzante, e sicuramente con uno sguardo all'accessibilità molto forte. Con questa intuizione ci hanno contattato e abbiamo cominciato a lavorare ad un progetto che è artistico, che entra in relazione attraverso il nostro sguardo di artisti con le opere straordinarie che sono la collezione permanente, la collezione Cerasi di Palazzo Merulana, quindi opere di Balla, di Capogrossi, di Donghi e molti altri, ma attraverso il nostro sguardo abbiamo realizzato delle opere digitali poetico-performative, di cui vi racconteremo un po' di più dopo. Ma abbiamo voluto aprire lo sguardo degli spettatori, che non sono solo visitatori, sono persone che poi sono ingaggiate ad entrare in relazione con le opere.
0: Relazione, accessibilità, Massimo, ecco due termini che sono anche vicini tra loro in qualche modo, però ecco come siete riusciti a portare questo all'interno di Palazzo Merulana?
2: Beh, intanto questa è stata una vera e propria scommessa, perché noi abbiamo immaginato, useremo questo termine molto spesso declinato in vari modi, l'esperienza che volevamo proporre ai visitatori, però ci siamo resi subito conto che non avremmo potuto farlo da soli. Per questo abbiamo creato all'inizio un team, avvalendoci non solo della consulenza scientifica di tutto il reparto, diciamo, scientifico del museo, ma proprio dell'Ente Nazionale Sordi, che ci ha messo a disposizione un team straordinario di persone che ci hanno aiutato anche a comprendere quali erano le difficoltà che avremmo dovuto affrontare, senza doverci lasciare il compito di doverle solo immaginare. Ma abbiamo potuto avere qualcuno che ci ha guidato per poter trovare quella che potesse essere la proposizione migliore e più efficace per loro. E devo dire che è stata un'esperienza per noi straordinaria. Ancora oggi, quando ne parliamo, proprio del processo che abbiamo attivato con loro, diciamo sempre qualcosa che ci ha profondamente cambiato. In questo, peraltro, noi vediamo questa Immaginaria quasi come una proposta seminale, una best practice che vorremmo che venisse in qualche modo seguita, non solo nella proposizione e nell'esecuzione, ma proprio nel modo in cui è stato affrontato questo lavoro, che poi si è addirittura ulteriormente allargato anche coinvolgendo Luigi, e quindi per poter offrire comunque una esperienza appagante anche per i visitatori non vedenti. E di nuovo questo è stato un non doversi mettere nei panni per poter immaginare quelle potrebbero essere le difficoltà di chi non può neanche vedere il quadro, per poterlo emozionare, perché questa è un'altra cosa che va detta. Immaginaria non è un audioguida, una videoguida, non è qualcosa che vuole semplicemente informare. Qui la vera sfida era che noi volevamo qualcosa che potesse emozionare. Per questo parlo anche di scommessa, perché abbiamo usato un nuovo linguaggio, cioè quello delle opere d'arte, per raccontare le opere d'arte, ma lo abbiamo fatto veramente a 360 gradi, per esempio per poter segnare il testo che nell'audio è con la voce di Gaia Riposati. Abbiamo scelto non

0: la dichiarazione ufficiale ai giornalisti dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. È tutto, a te la linea.
1: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. Il 27 maggio si è conclusa a Roma la terza conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo. Tra i temi trattati nelle due giornate di lavori anche l'educazione e l'istruzione come veicolo di pace e di superamento delle diseguaglianze, soprattutto in contesti particolari come l'Africa. Sulla situazione nel continente africano abbiamo sentito Laura Frigenti, direttrice generale della Global Partnership for Education.
2: Ci sono due condizioni di partenza che dobbiamo avere veramente in mente. La prima è che l'Africa nel 2050 avrà il 40% della popolazione giovane che cerca di entrare, di accedere al mercato del lavoro. Secondo, che in Africa in questo momento ci sono oltre 200 milioni di bambini, di studenti che sono al di fuori del sistema scolastico e che quindi non hanno davanti a sé nessuna opportunità. E se lei incrocia, voglio dire, qual è la situazione del sistema scolastico in questo momento con le tendenze demografiche, vede che questo numero, se non si interviene molto rapidamente, è solamente destinato a crescere. Ora, quello che noi vediamo nei paesi africani è che quando a questi giovani, a questi ragazzi non vengono date delle opportunità, il mondo è cambiato moltissimo e non è più il mondo degli anni 60 dove loro restavano rinchiusi nel loro villaggio. Questi giovani vanno a cercarsi queste opportunità al di fuori e quindi da una parte, voglio dire, c'è tutta una serie di flussi migratori incontrollati che sicuramente non portano poi a dei risultati positivi né per gli individui che ne sono parte né per le società, voglio dire, che li accolgono in una maniera abbastanza complessa, voglio dire. Dall'altra parte, se no, voglio dire, diventano essi stessi fonte di destabilizzazione all'interno delle loro stesse società. Se lei pensa a tutti questi giovani che in West Africa diventano membri di Boko Haram e di altre organizzazioni terroristiche, sono tutti giovani maschi, devo dire, nella stragrande maggioranza, mi permetta, che non hanno avuto un percorso scolastico, che vedono davanti a sé nessuna opportunità e quindi vedono nella violenza l'unico modo per sollevare, modificare lo status quo e cercare di creare altre opportunità. Questo,
1: dottoressa,
2: non fa bene.
1: Certo, dottoressa Frigenti, in questo senso, ecco, quali sono i paesi africani più a rischio, ecco, con più criticità?
2: Voglio dire, tutta la regione del West Africa in questo momento è molto a rischio, anche perché è una regione particolarmente fragile. Io guardo con grande preoccupazione anche paesi più stabili come la Nigeria, semplicemente per la quantità dei giovani, che la pressione demografica in Nigeria è enorme e quindi ha bisogno, voglio dire, di trovare una risposta in un sistema che poi permetta a questi giovani di avere delle opportunità. Ora, la cosa positiva è che la Nigeria è un paese dalle ricchezze enormi e quindi, se viene ben amministrata, c'è anche la possibilità, voglio dire, di rispondere alle esigenze di tutti questi giovani in una maniera migliore. E penso anche a grandi paesi come l'Etiopia, che hanno una grossa instabilità politica che forse non permette di focalizzarsi su degli investimenti strutturali a lungo termine, che sono quelli poi che l'educazione richiede, perché tra l'altro, voglio dire, il settore dell'istruzione è un settore dove gli investimenti danno risultati nel lungo tempo. Come lei sa, ci vogliono almeno 12 anni per formare un giovane tra la parte primaria e la parte secondaria, e almeno 3 o 4 anni prima che questo giovane, avendo completato il suo corso degli studi, riesca ad accedere al mercato del lavoro e trovare un lavoro stabile nel quale si senta integrato. Quindi, voglio dire, i ritorni ci mettono quasi una generazione, ecco. Per questo c'è bisogno di una lungimiranza da parte dei politici nel programmare questi investimenti, che fino ad ora non sempre si è vista.
1: In chiusura, dottoressa Frigenti, qual è in questo contesto il ruolo, quali sono le attività, ecco, della Global Partnership for Education?
2: Guardi, noi stiamo lavorando con 90

0: a quattro paesi, molti in Africa, nel Medio Oriente, ma anche in altre zone del mondo, proprio per trovare una risposta a lungo termine. E lo facciamo affrontando vari tipi di problematiche. C'è una problematica di risorse: noi siamo un fondo che raccoglie fondi e li moltiplica e li distribuiamo, voglio dire, ai paesi sulla base di programmi che loro concordano con noi, però c'è sicuramente una grande scarsezza di risorse in questo momento per il settore. Dall'altra parte c'è un bisogno di correre un pochettino su due frontiere. Da una parte c'è bisogno di risolvere i problemi storici del settore dell'educazione, quindi la grande quantità di giovani che ancora non hanno i bambini, che non hanno ancora accesso all'educazione primaria. Ripeto, 200, quasi 50 milioni di bambini sono fuori dal sistema scolastico e se non questo problema non si risolve, non si risolve niente. Ma purtroppo anche quelli che sono dentro imparano poco, perché la qualità del sistema educativo è molto bassa. Io cito sempre che nei paesi a basso reddito 7 studenti su 10 finiscono la quarta elementare e non sono ancora in grado di leggere o scrivere una frase di meno di due righe. Ora questo lei capisce che vuol dire che sono stati in classe 4 anni, ma che in realtà non hanno imparato niente. Quindi questi sono i problemi strutturali storici. E poi ci sono i problemi del momento, e noi vediamo anche nei nostri paesi più industrializzati, più avanzati, paesi che investono molto nell'educazione, che il mercato del lavoro si sta trasformando in una maniera rapidissima, e questo richiede che attraverso il percorso scolastico i giovani apprendano delle cose ben diverse da quelle che apprendevano prima. E quindi su questa doppia traiettoria i paesi africani devono muoversi in parallelo in una situazione di ristrettezza di risorse, e quindi lì è dove noi cerchiamo di intervenire, cercando prima di tutto di fornire le risorse, secondo di ragionare con loro su quali sono le riforme politiche importanti da fare e con quale sequenza, e poi siccome noi lavoriamo in partnership con molte altre organizzazioni, con filantropie, con fondi di investimento privato, eccetera, eccetera, cerchiamo di allargare il raggio di quelli che vogliono contribuire allo sviluppo del settore dell'educazione.
1: Cambiamo argomento. Eravamo convinti che il Novecento ci avesse insegnato a riconoscere e rifiutare la guerra, eppure oggi sembra di essere ancora intrappolati nella stessa logica di violenza. Ma la guerra non è solo un fatto, è anche un racconto. Le parole con cui la descriviamo ne determinano il senso, i confini, perfino la sua accettabilità. Per questo, accanto all'informazione e all'analisi, la letteratura e la poesia svolgono un ruolo decisivo. Aprono crepe nelle narrazioni dominanti, rendono visibile ciò che altrimenti resterebbe ai margini. Di questo si parlerà stasera nell'incontro Parole per disarmare il mondo, organizzato da Emergency nella sala cinema del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Ascoltiamo allora cosa ci ha raccontato a riguardo Rossella Palma, coordinatrice dell'ufficio redazione di Emergency.
2: Questo evento, Parole per disarmare il mondo, rientra all'interno di un'iniziativa che abbiamo ideato insieme al Palazzo delle Esposizioni e che abbiamo chiamato In che mondo viviamo. È un incontro che si terrà questa sera alle 18.30 al Palazzo delle Esposizioni, appunto a Roma, presso la Sala Cinema, insieme a degli ospiti molto vicini ad Emergency: lo scrittore Nicola Lagioia e la saggista e giornalista Paola Caridi, moderati da Francesca Sforza, redattrice della Stampa. Nicola Lagioia e Paola Caridi proveranno a capire perché ancora oggi il mondo continua ad essere lacerato dalla guerra e quali sono le parole che possono aiutarci, perché forse il primo passo per disinnescare la guerra è, come diciamo sempre noi di Emergency, è sottrarla alle narrazioni che la rendono accettabile. La guerra non è accettabile, non è un'alternativa percorribile. È per questo che questo evento rientra all'interno della nostra campagna Ripudia, che è una campagna che finora ha raccolto, coinvolto oltre 650 comuni, 1200 scuole, 300 cinema, ed è la campagna che ribadisce il rispetto dell'articolo 11 della nostra Costituzione contro la progressiva normalizzazione della guerra nel dibattito pubblico e politico nel nostro paese.
1: Ecco, in qualche modo, riprendendo anche un po' le parole i concetti che esprime spesso anche Papa Leone. Ci si abitua un po' troppo anche al racconto stesso della guerra. Noi sentiamo parlare di guerra ogni giorno nei mass media, se guardiamo un telegiornale, se ascoltiamo un pezzo anche alla radio, se leggiamo un giornale. Ecco, in qualche modo questo racconto della guerra ci abitua alla guerra stessa, cioè bisognerebbe sganciarsi un po' da questo.
2: Sì, noi, come sapete, noi di Emergency siamo nati per fornire assistenza alle vittime dirette e indirette di quelle che vengono definite le guerre contemporanee, no? Quindi le guerre, le vittime che hanno come vittime per il 90% dei civili. La guerra ormai è ovunque, la guerra è in televisione, sui giornali, viene quasi normalizzata, no? Appunto, quindi diventa una vita a senso unico, una soluzione facile, una soluzione percorribile, una soluzione che non ha alternative. Emergency vede la guerra ogni giorno, noi siamo nella striscia di Gaza, siamo in Sudan, siamo in Ucraina, siamo in posti dove la guerra ufficialmente è finita, come l'Afghanistan, ma in realtà le conseguenze continuano, e noi è da queste conseguenze che partiamo, no? Conseguenze umane, conseguenze economiche, conseguenze generali, distruttive portate dalle guerre, per dire che forse bisogna cambiare la narrativa, la guerra bisogna rifiutarla, la guerra bisogna ripudiarla, appunto, come dice la nostra campagna.
1: Emergency vede la guerra ogni giorno, le atrocità della guerra, e allora in questo senso come possono le parole fare la differenza?
2: Sicuramente raccontando, dipende da cosa si racconta, secondo me. Il punto di vista che noi cerchiamo di sottolineare, il punto di vista di chi la guerra la vive ogni giorno, che possano essere i pazienti che visitano i nostri ospedali, i nostri operatori umanitari, i medici, i chirurghi, gli infermieri, tutto lo staff che per esempio rimane in zone di guerra, come può essere in Sudan, come può essere in Ucraina o anche a Gaza, i nostri colleghi locali. La guerra bisogna raccontarla attraverso le voci dei pazienti, attraverso le voci di chi decide di rimanere, di chi decide di curare, non solo come una scelta politica e una scelta obbligata.
1: Rossella, c'è anche da sottolineare l'importanza che non esistono guerre di serie A e guerre di serie B. La guerra è guerra, perché spesso anche noi nel racconto mediatico vediamo, insomma, ci raccontano le guerre magari che sono più con il faro puntato addosso, ecco. Poi in realtà ci sono tante situazioni di guerre che spesso vengono dimenticate, ecco.
2: Assolutamente, certo. Noi infatti, come dicevo, siamo sicuramente sui fronti di guerra quelli che possiamo definire più ad alta visibilità, quindi come la striscia di Gaza o l'Ucraina, però siamo anche in Sudan, dove sono 3 anni che c'è una guerra terribile. Quella in Sudan è definita come la crisi umanitaria peggiore degli ultimi anni, quindi guerre di cui non si parla, di cui non si racconta, che vengono dimenticate e che sembrano anche molto lontane, no? Quando invece ormai tutte le guerre sono collegate tra di loro, perché sia per dinamiche geopolitiche, politiche, ma anche per tutto quello che è il coinvolgimento dello sfruttamento delle risorse tra queste guerre, il fatto che non ci siano più regole, a pagare siano sempre e sempre di più i civili in tutte le guerre che noi vediamo.
1: Un po' di musica e poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Radio.
1: L'ipertensione arteriosa rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca. A livello globale si stima che oltre 1,28 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni soffrano di ipertensione, ma circa la metà non è consapevole. Solo una minoranza riesce a mantenere valori pressori adeguatamente controllati. Anche in Italia la diffusione della patologia è molto elevata. Secondo i dati della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, circa un italiano su tre è ipertenso. Una condizione che aumenta significativamente con l'età e rappresenta una delle principali sfide per la salute pubblica. Ascoltiamo allora le parole del professor Agostino Virdis, ordinario di medicina interna presso l'Università di Pisa e presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
2: È indubbio che l'ipertensione arteriosa continua a rappresentare una delle principali sfide della medicina contemporanea, perché sebbene sia una patologia ben nota e largamente trattata, spesso rimane silente e sottovalutata anche da chi ne è affetto. Diciamo che sicuramente l'ipertensione è il fattore di rischio a maggior prevalenza nel mondo e in Italia, quindi il più diffuso, colpisce complessivamente circa il 30% della popolazione, una percentuale che con l'età raggiunge oltre il 50%. È un rischio modificabile a differenza di altri, perché oggi sappiamo che per normalizzare la pressione arteriosa possiamo avere a disposizione terapia non farmacologica e farmacologica. È molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica, perché l'ipertensione arteriosa è purtroppo un killer silenzioso, è caratterizzata dalla mancanza assoluta di sintomi evidenti, e questo genera spesso una scarsa percezione del problema e una falsa credenza che se si sta bene, se non si hanno sintomi, non c'è motivo di misurarla. La realtà è ben diversa, perché possiamo essere ipertesi senza accorgersene. Quindi per scoprire se si è ipertesi occorre misurarsi la pressione arteriosa nei modi e nei tempi corretti, ma occorre misurarla. Ecco che tutte le campagne di screening preventivi fatte nel mondo, in Italia in particolare, sono particolarmente importanti, perché aiutano a sensibilizzare la popolazione all'importanza di prendersi cura della propria salute, imparando a misurarsi nel tempo, periodicamente, la propria pressione arteriosa. Se non si fa questa, se non si ha questa attenzione, l'ipertensione arteriosa nel tempo lavora contro il nostro organismo e può causare grandi danni. Sappiamo che oggi l'ipertensione è la principale causa di mortalità cardiovascolare nel mondo, è la prima causa di infarto del miocardio, di scompenso cardiaco, di malattia renale cronica, di ictus cerebrale, e quindi è molto importante prevenire tutto questo misurandosi per tempo la pressione arteriosa e, se il caso, iniziare una terapia per correggere i valori pressori elevati.
1: Ecco, le chiederò tra poco riguardo la terapia, anche perché ci sono dei progressi terapeutici, delle terapie innovative, ecco, per contrastare l'ipertensione. Ma da cosa dipende anche l'ipertensione, dottor Virdis?
2: L'ipertensione arteriosa è un insieme di situazioni che vengono a crearsi nell'individuo, è la risultante di numerosi responsabili patogenetici dell'ipertensione arteriosa, in cui sicuramente la familiarità gioca un ruolo importante, in cui sicuramente altri fattori esterni giocano ruoli importanti: la iperattivazione del nostro sistema nervoso simpatico, la iperattivazione di sistemi ormonali del nostro organismo, così come anche fattori esterni metabolici, una alimentazione scorretta, uno stile di vita scorretta, l'esposizione a inquinanti atmosferici. Ci sono tantissimi meccanismi che tutti insieme fanno nascere l'ipertensione arteriosa. Quindi non c'è un unico meccanismo responsabile, ma un insieme di meccanismi che, quando contemporaneamente presenti, innalzano la pressione arteriosa del nostro organismo. Questo è il motivo per cui oggi si tende a curare la pressione arteriosa elevata con una serie di farmaci antipertensivi, non con una singola molecola, ma con più farmaci, perché così in grado di colpire contemporaneamente più meccanismi coinvolti nella pressione alta.
1: Ecco, anche in questo caso fondamentale, lo diceva anche poco fa, la prevenzione, non solo come controlli, come ci spiegava, per cui non essendoci sintomi evidenti, l'importanza, ecco, di effettuare i controlli, ma ecco, tutto ciò che concerne anche lo stile di vita, la quotidianità, in questo caso aiutano un poco.
2: Assolutamente sì, quando mi riferisco a fare prevenzione misurandosi la pressione arteriosa, questo va esteso anche ad altri fattori di rischio, così come è nostro dovere in età adulta misurarsi la glicemia ogni tanto, perché potremmo avere un diabete senza saperlo, misurarsi il colesterolo periodicamente, perché potremmo avere elevati valori di colesterolo senza saperli, esattamente come dovremo anche imparare a misurare alcuni parametri per capire se il nostro rene funziona o non funziona. Potremmo avere una iniziale malattia renale cronica senza saperlo. Tutti piccoli accorgimenti che dobbiamo imparare, naturalmente sotto la guida del proprio medico di famiglia, periodicamente a misurare per accorgersi per tempo se qualcosa non va. Tutto questo va condito con una condotta di vita adeguata. È importante non fumare, è importante mangiare cibi freschi, sani, evitando i cibi processati e ricchi di sale. E fare attività fisica, tutta una serie di comportamenti che ci aiutano a invecchiare in maniera più fisiologica possibile.
1: E a livello terapeutico, quali sono le innovazioni, ecco, i progressi?
2: Ad oggi il paziente iperteso viene trattato con numerosi farmaci antipertensivi. Ce ne sono molti a disposizione, tutti estremamente efficaci. Altri farmaci sono in fase di studio e arriveranno presto sul mercato, che ci aiuteranno a migliorare ancora il proprio profilo pressorio. Per convenzione, secondo quanto dicono le linee guida internazionali, quando un paziente assume tre o più farmaci antipertensivi e non riesce, nonostante questi, ad avere valori pressori normali, il paziente viene definito come iperteso resistente. In questi casi, da qualche anno, abbiamo a disposizione una nuova opzione terapeutica non farmacologica che consiste nella denervazione renale. È una tecnica, una procedura minimamente invasiva con un elevato standard di sicurezza e prevede attraverso un catetere di raggiungere le arterie renali e lì in grado di interrompere le terminazioni nervose che collegano il rene al sistema nervoso centrale e quindi modulano in qualche modo la pressione arteriosa. Questa è una procedura che consente di ridurre i valori pressori in maniera stabile nel tempo. Questa procedura è raccomandata dalle linee guida internazionali come ulteriore ausilio, ma è importante ribadire alcuni concetti. Tanto che questa procedura è riservata a quei pazienti nei quali i farmaci non riescono a controllare la pressione. È importante che naturalmente la procedura sia svolta nei centri specializzati che hanno le competenze per fare tale procedura e poi è fondamentale che il tutto sia coordinato da un medico esperto in ipertensione arteriosa che deciderà se il paziente ha i criteri per sottoporsi a tale procedura e che sia poi in grado di seguirlo nel tempo.
1: 16:46 è venerdì e allora è il momento della rubrica social Topic Trend con Cecilia Seppia.

0: Sì, grazie Gianmarco. Eccoci con Topic Trend. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. In collegamento con noi c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Il video più virale della settimana riguarda proprio Papa Leone che soccorre durante l'udienza generale in Piazza San Pietro un sacerdote che ha avuto un malore per il caldo eccessivo che sta asfissiando mezza Europa. Si tratta di Don Diego Semeraro, un sacerdote di Martina Franca, quindi siamo in provincia di Taranto. Sicuramente l'accaduto ha dell'eccezionale, non capita tutti i giorni di essere soccorsi dal Papa, ma cos'è che secondo te ha alimentato così tanto la curiosità negli utenti? E tra l'altro abbiamo visto il video nei giorni scorsi anche nei TG nazionali.
1: L'hai detto tu, non credo che sia, io a memoria vado sia Papa Leone, Papa Francesco, ma anche Papa Benedetto, non ricordo niente di questo tipo, per parlare appunto degli ultimi tre papi che magari sono già riusciti a rientrare in quello che è, diciamo, il commento social su quello, rispetto a quello che fanno. Sicuramente è un fatto molto curioso, molto, molto particolare. Fortunatamente sappiamo che non è successo niente di grave a Don Diego, per cui era quasi inevitabile che diventasse poi il video più visto della settimana questo.
0: Sì, infatti l'impatto emotivo del gesto sicuramente ha contato molto, ma anche il contrasto con il protocollo e il tema del caldo record.
1: Purtroppo il caldo record ci ha colpito quest'anno con qualche settimana d'anticipo rispetto al solito. A Milano, come immagino a Roma, ne abbiamo sofferto tantissimo. Il tempo è sempre un argomento stradiscusso sui social, ma non solo, è il classico argomento che da tema da bar è diventato tema da social negli anni. E per cui insomma è inevitabile anche in questo caso che se ne parli.
0: E guarda che ti faccio, anzi senti che ti faccio sentire.

0: scelto Fai rumore di Diodato. Noi non possiamo sopportare l'uscita di Yannick Sinner dal Roland Garros, quindi altro tema in tendenza. Il centrale di Parigi si è trasformato in una doccia fredda, quindi lo diciamo un po' in senso antifrastico rispetto al caldo di cui stavamo parlando, per una scomoda verità, cioè Sinner saldamente in vantaggio per 2-7-0 e 4 giochi a 0 nel terzo contro Juan Manuel Cerundolo, ha visto il proprio corpo spegnersi improvvisamente, nausea, tremori, i crampi, totale assenza di energie, lo hanno costretto a subire una rimonta dolorosa. Davanti a scene simili l'opinione pubblica e la critica tendono anche un po' a rincorrere vecchi fantasmi, no? Etichettando la tenuta fisica come il perenne tallone di Achille di Yannick, che è il numero uno al mondo, lo ricordiamo. Però insomma, guardando l'accaduto attraverso la lente della psicologia dello sport, la prospettiva cambia radicalmente, e c'è uno psicologo, Pietro Bussetti, che dice: quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito non è il fallimento di una prestazione atletica, bensì la manifestazione della sua profonda umanità. E ancora, il vero superpotere non è nei muscoli, è nella mente. No critiche a Sinner, sta sfatando il mito della invulnerabilità dello sport d'élite. Comunque insomma, diciamo che molti utenti hanno cominciato a lanciare le domande se non sia giusto continuare tornei di questo tipo con, su terra rossa, con le temperature che stiamo subendo, cosa dice il regolamento, se fosse giusto giocare per Sinner anche tutti questi tornei ravvicinati. Dimmi la tua.
1: Allora, un passo alla volta. Innanzitutto, diciamo, quella che è stata questa presa di posizione di questo psicologo, diciamo, ha un po' scoperto l'acqua calda, nel senso che non è Sinner che sta sfatando il mito dell'invulnerabilità, perché la storia è piena di casi di questo genere. Non esiste nessuno sportivo in nessuno sport, Muhammad Ali, Michael Jordan, scegliete chi volete, che non abbia perso. Quindi tutti hanno sempre perso, perché è normale che succeda. Quali possono essere i motivi per cui uno perda? Sono tantissimi. A volte uno perde semplicemente perché l'altro è stato più forte di lui, perché il caldo, come l'ha avuto Sinner, lo ha avuto anche il suo avversario. Quello che sappiamo di Sinner, e questo posso dirtelo, diciamo, per una conoscenza quasi diretta, è che lui ha un fisico che si muove, diciamo, su un filo molto sottile, per cui non può diventare troppo forte, perché sennò rischierebbe, diciamo, forte fisicamente, troppo muscoloso, banalizzando, perché rischierebbe di farsi male alle ginocchia o alla schiena, e d'altra parte non può rimanere troppo leggero, perché soffre in questo caso le temperature molto elevate. È successo, è andato in tilt, pazienza, sapevamo che prima o poi avrebbe perso, perché nessuno vince sempre.
0: Sì, e anche le domande credo che diciamo stanno a zero, no? In questo caso amarezza e dispiacere superano comunque la voglia di indagare. Però stemperiamo con un tweet che ci arriva da X. Genio 78 scrive: quella dei francesi che prima cercano di sterminare gli atleti delle Olimpiadi facendoli nuotare nella Senna e poi fanno una strage di tennisti facendoli giocare alle 12 con 35 gradi è chiaramente una strategia per conquistare il mondo, se no non si spiega. E andiamo avanti. Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Lo sappiamo, lo abbiamo detto tante volte con te in particolare, che so che sei un amante di questo tema, abbiamo detto che insomma è uno strumento che influenza la vita, plasma le decisioni, cambia anche persino il modo di combattere la guerra. 6 milioni le interazioni legate all'hashtag questa settimana, in particolare lunedì al lancio dell'enciclica. Fioccano in rete reel di esperti, tutti si esprimono piuttosto a favore, apprezzando questo testo che viene definito da tutti insomma abbastanza all'avanguardia, no? Significativa l'alleanza tra il Vaticano e la Silicon Valley con la scelta di Anthropic. Ad ogni modo, la enorme mole di commenti e reaction attorno all'enciclica va ben oltre le novità che tanto piacciono ai social, manifesta un interesse diffuso, forse anche la paura, la consapevolezza che l'IA diventi la nuova Hiroshima dei nostri giorni. E il Papa ha scelto proprio di entrare in questo dibattito, però non non per combattere contro l'IA, ma per capire come usarla bene.
1: Ma è esattamente questo il punto, ed è il punto su cui stiamo discutendo. Chi per esempio come me utilizza l'IA anche per lavoro, io non credo che vada demonizzata anche nel giornalismo, a che cosa serve effettivamente l'IA e a come utilizzarla. Il tema è veramente questo, perché se usato nel modo consapevole, nel modo corretto, è uno strumento meraviglioso che ci semplifica la vita su tanti aspetti e che ci permette di rendere ancora migliore il nostro lavoro. E io credo che sia stata molto coraggiosa e contemporanea questa scelta del Papa di affrontare oggettivamente quello che è il tema più importante che c'è in questo momento, diciamo, parte politica, esteri escluse, guerre escluse. Oggi la nostra società deve interrogarsi su che cosa ci può portare l'intelligenza artificiale di bello nel futuro, nei prossimi 20 anni, perché oggi è questa cosa qua. Tra 3 anni sarà ancora di più, e tra 20 anni non sappiamo neanche immaginare che cosa sia.
0: È vero, dobbiamo imparare a conviverci, insomma. Comunque abbiamo capito che la tecnologia non è affatto neutrale e assume il volto di chi la regola, di chi la finanzia, di chi la usa, è da lì che parte tutto. Molto pop e molto apprezzata anche la citazione che Leone ha fatto del Signore degli Anelli di Tolkien, una delle frasi celebri di Gandalf, che dice: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi conosciamo. Noi voltiamo pagina perché si parla sui social anche della Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica nella storia della casa di Maranello, presentata nei giorni scorsi. Sicuramente rappresenta una svolta epocale, un modello totalmente inedito, però ecco il debutto della Ferrari, che tra l'altro è stata presentata anche a Papa Leone nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ha scatenato una vera e propria ondata di polemiche, ironia, meme sui social network, dividendo profondamente gli utenti. C'è il coro dei puristi, a cui non è andata a genio il passaggio al motore elettrico a 5 posti, su X e Facebook diventa virale la frase retorica: chissà cosa ne penserebbe Enzo Ferrari. E poi c'è Montezemolo che dice: si rischia la distruzione di un mito, spero almeno si tolga il cavallino. Sei d'accordo?
1: Allora partiamo da un dato oggettivo: tutte le Ferrari Luce che sono state, diciamo, messe in produzione sono già state vendute, sono già tutte sold out, per cui io penso che il buon Enzo Ferrari non sarebbe tanto dispiaciuto di una cosa del genere, considerando che il valore di queste macchine, diciamo, parte dai 550.000 euro. Quindi vuol dire che se tu hai fatto sold out e se tu, diciamo, come mestiere nella vita costruisci macchine per venderle, hai azzeccato il prodotto se le hai vendute tutte. Poi possiamo discutere se soggettivamente ci piaccia o non piaccia la macchina in sé, ma è una macchina che ha dentro un livello di tecnologia strepitoso.
0: Tra i meme più... sì, di.
1: Poi può non piacerci, ma va benissimo, è pieno di cose belle, cose brutte che vengono vendute tantissimo, che funzionano.
0: Tra i meme più diffusi spiccano i parallelismi con la celebre Fiat Multipla, con un aspirapolvere o con una calzatura di gomma tipo Crocs. Insomma, diciamo che dal punto di vista del marketing abbiamo riso particolarmente. Abbiamo ancora un po' per stare insieme, un minuto e mezzo. Sono uscite su Prime le prime puntate di The 50, un reality game in cui 50 persone tra influencer e personaggi televisivi affrontano prove fisiche e mentali, dovranno creare alleanze ed evitare l'eliminazione per conquistare il montepremi, che andrà poi direttamente a un follower del finalista estratto a sorte. La stampa lo ha definito un mix tra Squid Game e Il Grande Fratello. Il pubblico social sta reagendo con una combinazione di divertimento, dipendenza, ma anche sconcerto per l'altissimo trash. Che mi dici tu, Matteo? Sì, 40 secondi.
1: Che è il classico prodotto che sui social funziona tantissimo, perché è questo misto di trash e, diciamo, presunta gara, ecco. Funzionano questi programmi, abbiamo visto che negli anni hanno sempre una resa solitamente molto più social che non televisiva. È un po' più difficile seguire quelle che sono le visualizzazioni sulle piattaforme, in questo caso Prime, perché diciamo vengono rilasciate un po' col contagocce. Sono abbastanza sicuro che sarà uno dei programmi cult di quest'estate, The 50.
0: Saremo a vedere, appunto, siamo in chiusura,
1: gli ingredienti giusti.
0: Siamo in chiusura, grazie a Matteo Valsecchi per essere stato con noi.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. 5 secondi e c'è il GR Flash.
2: L'informazione è la pace invocata per il mondo attraverso la regina della pace Maria, e con questa intenzione che domani alle 19 il Papa sarà in preghiera nei giardini vaticani davanti alla grotta di Nostra Signora di Lourdes in collegamento con i santuari di tutto il mondo. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato in conferenza stampa con il premier ungherese Peter Magyar la decisione di sbloccare 10 miliardi di euro di fondi UE congelati per l'Ungheria. Il presidente romeno Dan, dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, ha affermato che il drone che ha colpito un condominio in Romania faceva parte di uno sciame di 43 droni diretti verso obiettivi in Ucraina. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma negli ultimi tempi ha perso slancio. Questo lo afferma il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta. Per ora è tutto.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Amici all'ascolto, amici della Radio Vaticana, questo è il momento in cui si parla di sport qui nella nostra emittente. Lo facciamo col sottoscritto Giancarlo Lavella, ma soprattutto con il presidente di Atletica Vaticana, perché tra l'altro lo sapete, il titolo della nostra trasmissione, sì, è Giampaolo Mattei, eh?
1: Storia di sport, Atletica Vaticana racconta, e grazie a Giancarlo Lavella ci riusciamo ogni settimana, ci riusciremo anche questa perché abbiamo un ospite che sono particolarmente contento che sia qui a Palazzo.
0: È un lieto ritorno.
1: È un lieto ritorno.
0: Però prima di presentare tutto lo studio, ora siamo collegati in via radio, ma tra pochi secondi saremo anche in video sulle nostre piattaforme Facebook e poi sarà possibile rivederla questa trasmissione, ma dove? Chiaramente su YouTube, sulle piattaforme, sì, di Vatican News, Radio Vaticana, Vatican News. Allora 5 4 3 2 1, tra poco in video. E siamo qui a Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, anche con gli amici che ci stanno seguendo in video oltre che in radio. Giancarlo Lavella, sottoscritto, Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Dicevamo prima, per gli amici della radio, un lieto ritorno qui ai nostri microfoni.
1: Assolutamente, oggi è in studio con noi, già l'avete vista, Valentina Rodini. Io anche in questi momenti nei corridoi, mentre arrivavamo qui a Palazzo Pio, che è la sede dei media vaticani, la presentavo come, due punti aperti, virgolette, campionessa olimpica, campionessa mondiale, campionessa europea di canottaggio. Quindi, come si dice a Roma, tanta roba. Benvenuta Valentina.
2: Grazie mille, grazie già per aver detto canottaggio e non canoa, direi che è un ottimo successo. Partiamo alla grande.
0: No, noi abbiamo solo difficoltà a definire le atlete donne canottiere,
1: sì,
0: ti sembra brutto.
1: È brutto invece.
0: Non so, allora diciamo atlete di canottaggio.
1: Atlete di canottaggio.
2: Va benissimo, accetto.
1: Valentina, perdona la battuta che non è arrivata sul Tevere con, appunto, con la canoa o
2: stiamo
1: con l'imbarcazione.
2: Stiamo
1: perdendo punti, è arrivata. Quindi grazie di essere venuta. Diciamo un bel ritorno, perché circa un anno fa, quando abbiamo fatto la trasmissione, questa trasmissione a Villa Borghese per il Villaggio della Terra, appunto Valentina è stata ospite,
0: era
1: più o meno aprile-maggio dello scorso anno. Quindi davvero, davvero benvenuta. Con lei parleremo di sport a tutti i livelli, perché lei, oltre ad essere appunto l'atleta che abbiamo detto, è rappresentante degli atleti e delle atlete, quindi dei suoi colleghi e colleghi, sia presso il CONI, quindi il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sia presso la sua federazione di canottaggio. Quindi c'è quell'esperienza di essere anche un po' dietro la scrivania con l'esperienza di chi ha fatto sport.
2: Sì, è vedere lo sport dall'altra parte della medaglia, diciamo, l'altra faccia dello sport. In realtà ho scoperto un mondo che spesso noi atleti diamo forse per scontato, perché noi siamo focalizzati sull'obiettivo, ma per esserlo è perché dobbiamo dire grazie a tutta quella macchina invisibile che ci sta dietro.
0: Certo.
2: E poterne far parte adesso credo sia un grandissimo onore.
1: Ah, che bello. Senti, allora, tu nasci a Cremona. Come viene in mente a una bambina, se non sbaglio di circa 8-9 anni, invece di fare, o forse l'avevi provata prima, non lo so, ginnastica, danza, pallavolo,
0: anche atletica, salire
1: appunto su un'imbarcazione? È vero che a Cremona si può permettere, anche perché c'è una tradizione forte, la Bissolati, quindi grandi strutture di canottaggio, ma come ti è venuto in mente a 9 anni?
0: Dove è l'acqua a Cremona? Scusate, sono ignorante.
2: Il fiume Po.
1: Il Po.
0: Ah, giusto, beh.
1: Sì.
2: Giustamente.
1: Il Po.
2: Allora, io, tutto è partito perché ho chiesto mia mamma di fare danza.
1: Ah, ecco.
2: E lei mi ha portato a fare ginnastica artistica.
1: È già qui.
2: È già qui. Poi mio fratello faceva karate, aveva le cinture colorate e ovviamente, come una sorella minore invidiosa del fratello maggiore, anch'io sono andata a fare karate. Sai il fatto che non c'erano femmine. Ce n'era una che poi ha smesso e a quell'età lì, che avevo 7-8 anni, non avevo bambine con cui giocare. Quando ho conosciuto due bambine che facevano canottaggio, lo sport rosa, lo sport delle donne, andiamo a fare canottaggio. Sono andata a casa a dirlo alla mia famiglia, faccio, mamma, vorrei fare canottaggio. Mio papà, no. Perché giustamente avevo avuto uno zio che faceva canottaggio, mio padre sapeva lo sforzo che avrebbe richiesto, lui vedeva un pochino più in lungo,
0: certo,
2: di me, che io ero la bambina entusiasta, e mi fa, no, cioè tu devi studiare, cioè ci sono altre cose da fare, scegli uno sport più fattivo, un po' meno impegnativo, cioè un po' più femminile. Io, ma ci sono tante bambine, perché canottaggio in Bissolati eravamo prevalentemente donne, e per me è uno sport completamente femminile come la danza.
1: Certo. Straordinario questo.
0: Il tuo approccio era stato quello.
2: Il mio approccio era quello.
1: Le amichette.
2: Vabbè, mia madre convince mio papà a lasciarmi andare. E niente, poi mio padre è il primo a svegliarsi al mattino per portarmi alle gare, come succede in ogni giusta famiglia che supporta.
0: E soprattutto gli allenamenti in canottaggio sono così impegnativi come anche per chi inizia?
2: Allora, secondo me deve esserci la giusta escalation, perché se tu prendi il bambino e lo vuoi far diventare il bambino fenomeno, ti dura quei 2 anni, quei 3 anni, che sarà un fenomeno. Ma tu l'hai privato, certo, del piacere della scalata. Quindi, come in tutte le cose, tempo al tempo, lavoro al lavoro. È tosto, perché è tosto. È uno sport che pian piano ti chiede sempre di più. Però il giusto allenatore, il giusto allenamento ti portano ad affrontarlo nella giusta maniera. Anche con i giusti compagni di squadra e anche con la giusta dose di divertimento. Perché... va bene faticare, ma lo facciamo anche
1: sì, faticare, no, per faticare basta non avrebbe
2: non,
1: senso,
2: non ha mai premiato nessuno, quindi
0: ecco il tuo gruppo, lo ricordiamo, sportivo è quello delle Fiamme Gialle.
2: Sì.
0: E tu sei di stanza anche un po' a Roma, no?
1: Ormai
0: anche
1: sì,
0: perché non solo con perché c'è il CONI
1: la federazione,
0: spesso vai in Vaticano dal Papa.
1: Ah, è vero.
2: Ho avuto questo onore.
1: Sì.
0: Tra l'altro dovrebbero esserci delle immagini alla nostra
1: eccola Valentina, ecco. Sì,
0: il saluto,
1: sì.
0: Non è sì, quella che abbiamo
1: è la
0: visto,
1: prima, la prima, comunque sì. No, quella è stata un'udienza il 9 aprile davvero bella, perché c'erano innanzitutto gli atleti che avevano appena partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, quindi invernali, tutti con la tuta bianca, molto bella tra l'altro, e a me ha colpito molto, adesso non so Valentina,
0: ecco le immagini.
1: Il saluto di Valentina, ma a me ha colpito molto e volevo sentire Valentina questo, cioè che gli atleti erano innanzitutto davanti, cioè prima dei dirigenti, e poi erano mischiati, cioè non c'erano gli atleti olimpici da una parte, i paralimpici dall'altra, si erano seduti, che poi mi occupavo io di farli mettere a sedere, dicevo mettetevi dove volete, e questo secondo me è un segno molto forte di questa, anche come dire, lo sport è uguale, è per tutti, poi certo naturalmente Sofia Goggia, Federica Brignoni, cioè, hanno nomi straordinari, alcuni atleti olimpici che abbiamo anche intervistato, De Romedis per esempio, parlato di una simpatia travolgente quando ha partecipato con noi, dice ma io per la prima volta parlavo con la Goggia, con la Brignone, era bello che anche dei campioni olimpici si emozionassero di parlare con dei colleghi praticamente, questa è una cosa, no, volevo sentire da Valentina che cosa le aveva dato quella giornata, quell'incontro
2: io
1: così particolare.
2: Io sinceramente sono molto orgogliosa di poter far parte di questa giunta CONI, di questo comitato olimpico, perché secondo me il presidente Buonfiglio, il presidente De Sanctis del CIP sta facendo una cosa spettacolare, ovvero stanno iniziando a parlare di atleti e di atlete e non più di atleti, certo, e paratleti. E c'è una collaborazione di fondo tra la nostra commissione e la commissione degli atleti paralimpici per unificare questa cosa, che sedevano tutti vicino, tutti assieme, tutti mischiati, è la forza dello sport in realtà, è quello che per noi è normale. Nella mia federazione canottaggio noi abbiamo, non c'è federazione normale, federazione paralimpica, è un assieme, noi andiamo in trasferta assieme, facciamo i raduni assieme, facciamo le gare assieme, cioè magari certo, vedi prima sfilare il senior A e poi certo, il PR3. Che è una categoria paralimpica, e a volte mi dicono cavolo ma fate questa cosa, cioè che bella, faccio
1: è normale,
2: noi ci voltiamo e diciamo perché voi non lo fate, no, più o meno come quando ho iniziato e mi dicevano è uno sport maschile, ah non è anche femminile, ah no. E forse questo è il bello del canottaggio, che forse siamo fortunati a essere in questa bolla, certo, particolare, ed è bello che in realtà tutto lo sport, grazie ai due presidenti, lo stia diventando una normalità, ed è bellissimo che tantissimi atleti siano voluti venire dal Papa in Vaticano, si siano seduti davanti, perché in fondo i valori cristiani sono valori sportivi.
0: Coincidono, certo.
1: Sì, quello che ha detto anche papà
0: Leone. Valentina Rodini, guarda, quella è la tua telecamera.
2: Okay.
0: Se tu dovessi fare un appello a qualche maschietto o femminuccio anche, tanto così per strappargli al calcio, al tennis.
1: Sì, questa è una buona iniziativa, per strappargli al calcio.
0: Che cosa diresti loro per farli avvicinare al canottaggio, insomma, anche con le difficoltà di raggiungere casomai un posto per i luoghi dove non ci sono attrezzature idonee?
2: Abbiamo visto ieri sera un video del mio primo direttore tecnico, in cui ha detto una cosa che adesso sarebbe, penso, non dico da galera, però sicuramente multabile, che ha detto: il tennis è un gioco, il canottaggio è uno sport. Qua mi fermo prima di dire
1: altro. Andiamo veloce avanti.
2: Però io quello che vi posso dire è: calcio qui, canottaggio qui, ovviamente.
0: Certo, è giusto. Però, ed è bello.
2: Sì, fanno battute. In realtà sappiamo benissimo che ogni sport ha la sua peculiarità e la sua forza, e quindi non è che possiamo stare a mettere uno in paragone all'altro.
0: Ecco, no, io ti chiedevo proprio le motivazioni per far innamorare un ragazzo a questo sport, perché, non so, confrontarsi con migliaia di partecipanti nei campi di calcio,
2: diciamo che alcuni sport
0: si va contro un fallimento.
2: È più facile praticarli, ma non per lo sport in sé, ma perché un paio di scarpe e una strada da correre, tutti riusciamo a correre. Certo. Non tutti saremo Jacobs, però tutti possiamo correre. Sì. Per andare in barca ci vuole l'acqua, la barca, la struttura
1: e anche un po' di tecnica, perché
2: come gli sport invernali non puoi farli al mare.
1: Certo.
2: Cioè, alcuni sport hanno una difficoltà che è strutturale, cioè ti puoi avvicinare ad essi solo grazie a determinate strutture. Poi vi dico la cosa del canottaggio: come fai a farli avvicinare? Glielo fai provare come qualsiasi sport, perché poi si devono innamorare.
1: Certo.
2: Perché poi se tu lo provi e ti innamori, sei fregato.
0: Sì.
1: Lo fai per tutta la vita.
2: La famiglia è fregata.
0: Sei fregato in senso positivo.
2: Assolutamente.
0: Vuol dire che darai tutto se stesso e probabilmente diventerai anche uno degli atleti di vertice. Insomma, un po' come è successo a te.
2: Perlomeno ci proverai, assolutamente. Che poi è quello. Dicevo, lui dice, magari, perché non sempre vuoi allenarti, però ormai se sei innamorato rinunciare è peggio.
1: L'amore sì, la passione, dicevamo prima con Valentina mentre parlavamo, ricordando Vito dell'Aquila, che è stato il campione di Taekwondo, come lei, olimpico mondiale europeo, quindi abbiamo trovato una stonanza, che è stato ospite la settimana scorsa e che si conoscono molto bene. Lui diceva: non mi parlare di sacrifici, i sacrifici li fa mia mamma, che si alza presto per andare al mercato, perché fa, diciamo, l'esperienza della vita del contadino. Io non faccio sacrifici, se anche una cosa è pesante, ho talmente tanta passione che il sacrificio usalo per un altro. Questa è stata
0: hai detto mamma? Allora,
1: ma infatti volevo arrivare lì.
0: Una sorpresa.
1: Ma io infatti volevo sentire poi il racconto fatto dalla parte della mamma di Valentina, con cui ci saremo per collegare. Tra l'altro, se ho capito bene, è una super animatrice di oratorio, se ho capito bene.
2: Lei è sì, credo sia la forza motrice della nostra famiglia, perché una batteria inesauribile di energie nel MASCI, e quindi nel gruppo scout, nell'oratorio, nel doposcuola, promuove attività nell'oratorio adesso, perché è in pensione, perché è riuscita a mettersi in pensione finalmente, e quindi adesso da tutti i suoi figli preferiti, io li chiamo così, perché quando torno a casa io lei è più in oratorio che a casa.
1: Sì, capisco. E parliamo di Cremona, parliamo di Cremona,
2: della realtà cremonese, invece attività MASCI, quindi scout a livello nazionale, in consiglio nazionale scout.
1: Ma anche tu sei passata per oratorio scout?
2: Anch'io sono dovuta passare fino a che, vabbè, ho dovuto lasciare gli scout per continuare la mia attività agonistica, però si dice scout una volta, scout per sempre.
1: È vero, è una cosa
2: certi
1: vera.
2: Valori
1: restano,
2: è un seme che si impianta e cresce da solo.
1: E poi una cosa, non so se sei d'accordo, gli scout e anche altre esperienze naturalmente ti insegnano lo stare insieme, no?
2: Sì.
1: Che non sei da solo, una cosa individuale non funzionerà mai nella vita, ma questo vale anche per uno sport. È vero che nel canottaggio ci sono armi con più atleti, due o anche otto, ma non, anche quello da solo non è mai uno sport solidale. A me ha colpito, faccio riferimento alle puntate precedenti, anche Maratoneti, sembra l'uomo più solo alla terra, sì, ti dice no, non è uno sport individuale, vero, il mio, perché non solo perché dietro c'hai il tuo, chiamiamolo così, entourage, la famiglia, il tuo allenatore, no, ma anche il rapporto con gli altri, anche gli avversari, sì, o con i compagni di allenamento, ti porta a vivere un'esperienza che non è mai solitaria. Non so se te, stando da sola o non da sola, su una
2: io concordo in pieno. Il nostro allenatore, il nostro direttore tecnico, crede molto nel fattore squadra, perché dice senza una squadra tu non cresci, ecco, perché tu puoi cercare di arrivare al tuo limite, ma la squadra, l'avversario, il compagno ti porterà sempre a cercare di fare quel passo in più che senza magari non l'avresti fatto. Poi io sono particolarmente privilegiata perché ho fatto una specialità di coppia, quindi avevo una compagna,
1: sì.
2: E sembra scontato, ma potersi affidare a qualcuno nel momento più fragile che hai, che è quello prima della battaglia, perché in quel momento siamo tutti fragili. Io non ho mai conosciuto un atleta che prima, certo, dice non avesse paura. La paura, ricordiamoci, non è un problema. La paura è un'alleata, perché vuol dire che tu sai che quello che stai per andare a affrontare è qualcosa di importante, quindi riesci a prepararti per essa. Però in quel momento tu sei fragile, cioè tu devi sapere trasformare quella paura in forza. E avere qualcuno con te che lo fa...
0: cioè, ti dà molto carica. E per raccogliere bisogna prima seminare, no? Mamma Elisabetta ne sa qualcosa. Mamma Elisabetta è la mamma di Valentina, come diceva Giampaolo, perché l'abbiamo coinvolta?
1: Guarda, adesso ce lo spiega meglio di mamma Elisabetta e Valentina.
0: Benvenuta, signora.
1: Benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci, siamo in studio con... Siamo nel studio con Valentina, stavamo parlando anche dei suoi inizi nel canottaggio, che da bambina voleva fare, ha provato altre cose, poi alla fine ha convinto tutti e vai con il canottaggio. Ecco, e ci racconta che lei è un'animatrice super di Oratorio Masci, ecco, ci dica un po' questa sua esperienza.
3: Come animatrice? Allora, io ho fatto la

0: fare del tuo meglio, se no rischi di sederti. E poi sto lavorando tanto in oratorio con i ragazzi più difficili, con i quali facciamo un dopo scuola, e qua viene fuori proprio la mia passione di educatrice, perché lì veramente è molto difficile andare a lavorare, perché quello che c'era in Valentina, che era la motivazione a fare, ad essere, a riuscire, quindi c'era uno spunto positivo in tanti di questi ragazzi, facciamo fatica a vederlo, quindi è proprio un lavoro molto molto complicato. Però...
1: Valentina, non saluti tua mamma.
2: No, devo dire che ha detto che ci sono ragazzi più complicati di me, quindi io sono già felice di questa dichiarazione, non sono la peggiore, a posto.
3: Ecco, signora, lo sport aiuta in questo servizio, in questa missione che lei svolge?
0: Allora, il problema grosso è che i ragazzi più difficili difficilmente fanno sport. Perché lo sport aiuterebbe tanto. Lo sport, io sono convinta che per entrambi i miei figli, per Valentina ci sono stati i risultati, ma anche l'altro figlio ha fatto sport fino a 20 anni, 22. Aiuta tantissimo, perché da una parte insegna l'umiltà di dover apprendere. Quindi non sei forte perché sei Superman, ma sei forte perché ti alleni, perché giorno dopo giorno ti costruisci. E questo, secondo me, è un insegnamento che lo sport è fondamentale, che noi forse come genitori, come scuola, non sempre riusciamo a dare: l'umiltà di mettersi a lavorare per raggiungere un obiettivo al quale tu tieni.
1: Signora, cosa... prego, continui pure.
0: E l'altra cosa che secondo me dà tanto lo sport è la capacità di seguire delle regole, di affidarsi a qualcuno che dà delle regole, e quelle regole devono essere seguite, cosa molto difficile nella società di oggi. Però queste due cose, e poi vabbè, unite alla capacità poi di organizzarsi, tante altre cose, ma questi due elementi, l'umiltà e l'accettare delle regole, secondo me sono gli elementi più importanti educativi dello sport.
1: Ecco, su questo, no? Valentina prima ha parlato dell'importanza di non essere da soli nell'affrontare gli impegni degli allenamenti e delle gare, l'emozione. Io poco fa mi avete visto, ho salutato un amico e collega che si è presentato al di là del vetro a fianco ai nostri registi. Ecco, si riesce a creare, come dire, diciamo a smontare quell'aspetto individualistico che pure c'è nello sport, perché poi si gareggia con se stessi, no? Per creare un clima di gruppo, e questo un oratorio, insomma,
2: quasi
1: lo fa,
2: direi
1: proprio...
2: La difficoltà poi, perché non è tanto quanto vinci o quando ti alleni,
1: certo,
2: ma quando perdi, che torni a casa con i cocci rotti, quindi il stare vicino a qualcuno e magari anche tu dentro sei rotto,
1: certo,
2: però non ti puoi far vedere rotto perché devi essere forte per lui, quindi questa dinamica.
1: Ecco, signora, lei come educatrice riesce a creare questo stato d'animo nei ragazzi? L'essere comunità?
0: Sì, cioè sì e no, cioè nel senso che è una cosa molto complicata, però ad esempio tutti questi ragazzi, ne abbiamo 27 delle medie e circa altrettanti delle elementari, tutti ragazzi con delle grosse difficoltà, non solo scolastiche ovviamente,
1: certo,
0: vengono sempre volentieri, quindi il senso comunque dell'avere degli adulti, quindi delle persone come diceva adesso Valentina, che possono avere anche i cocci rotti ma sono adulti nella loro realtà, quindi capaci di mettere da parte se stessi per accogliere i giovani, questo i giovani lo percepiscono. Quindi noi normalmente abbiamo di 27 iscritti ne abbiamo presenti 22-23, quindi è fisiologico, no? Che manchi qualcuno, perché trovano un ambiente dove l'adulto è colui che li sa accogliere nelle loro fragilità e riescono tra di loro con difficoltà comunque a vivere, abbiamo sempre uno spazio di merenda insieme e questo è importante. Non sempre noi adulti riusciamo a fare quello che vorremmo fare con loro, però certo, questo è un altro problema. Però per loro, per i ragazzi, diventano ambienti accoglienti se gli adulti sanno essere, quello che diceva Valentina, persone che nonostante anche loro magari siano deluse dal risultato ottenuto, da quello che ha fatto, riescono ad accogliere. Io mi immagino un allenatore che pensava di portare il ragazzo magari a vincere, arrivare a medaglia, e che invece lo vede addirittura magari escluso dalla finale, ci resta male. Ma se è un bravo allenatore, sa accogliere il ragazzo lo stesso. E questo, secondo me, è la cosa importante di noi adulti: saper accogliere e saper non mettere la nostra delusione su quella dei ragazzi. Io odio gli allenatori che, quando in un campo di gara un ragazzo perde, incominciano

0: a sgridarlo, a, perché non riescono a capire che già il ragazzo è frustrato dal risultato.
1: Ecco, sì, io credo che abbia detto una cosa fondamentale, l'importanza di poter essere fragili, perché per noi atleti è...
2: anche per non far cadere quel senso di fiducia che uno deve per forza avere, no? Anche nei momenti della sconfitta.
1: Noi ci affidiamo completamente ai nostri allenatori, cioè noi siamo completamente nelle loro mani ed è la bellezza di poterlo essere. Quindi loro sono responsabili di noi in totale, non solo della nostra performance, ma anche del nostro essere.
2: Gianpaolo, un'ultima domanda alla signora Elisabetta per poi ritornare in studio con altre novità.
3: Allora, nonostante siamo Radio Vaticana Vatican News, andiamo sul gossip. No, scherzo, sto scherzando. No, se ci racconta qualcosa di Valentina, qualcosa che conosciamo di meno della
1: questa
3: Valentina.
1: Non era programmata.
3: Sì, non era programmata, infatti puoi togliere le cuffie così mamma può dire. No, a me colpisce molto questo anche il racconto di Valentina, anche questa sua umiltà, la fragilità. Mi colpisce molto che parliamo di una campionessa olimpica che ha questa, come dire, sensibilità, ma lo sto dicendo alla mamma e quasi mi vergogno. Ecco, se ci delinea un po' sua figlia.
0: Oddio, complicata mia figlia.
1: Sei
3: complicata.
2: Per questo noi l'abbiamo invitata.
3: Certo.
1: Solo cose buone, mi raccomando.
0: Sicuramente. Allora, due cose di quando era più piccola. Prima di ogni gara si metteva sotto le coperte, avrà avuto 10-12 anni.
1: Io me ne vado, diceva... ragazzi. Io no.
3: Interrompiamo.
2: No, no, sentiamo, si metteva sotto le coperte.
3: Il gossip va, eh.
0: E mi diceva: mi vuoi bene anche se perdo. Dire io sono una persona al di là di quello che faccio nello sport. E quelli, tu prima di ogni gara, prima di ogni test, c'era questo rito serale del mi vuoi bene anche se perdo. L'altra cosa
1: blocchiamo questa diretta. Non può andare avanti.
2: Guardi, mi emoziona questa cosa perché io che ho un po' più di anni di voi, mi fa pensare in mutatis mutandis a quando si tornava da scuola
3: con
2: casomai
3: un brutto voto,
2: diciamo l'interesse del bambino mio era quello di ma mi vorrà ancora bene mio padre, mi vorrà ancora bene,
3: cioè,
2: mia
3: non
2: madre.
3: È tanto il brutto voto ma dirlo ai genitori.
2: Se ho preso 5 o 4. prego signora.
0: No, adesso mi fa venire in mente che l'altra cosa che mia figlia mi rinfaccia sempre è che quando loro venivano a casa con un brutto voto io non mi arrabbiavo e gli dicevo hai il tempo per migliorare.
1: Questa cosa ti frega. Sì. Questa qui è una legge scout,
3: perché
1: fai del tuo meglio.
3: Fare.
1: Perché sai che cosa ti diceva? Tu arrivavi a casa con 5, diceva, questo è il tuo meglio. No, ti sentiva stato dentro.
3: Certo.
1: Che dici, cazzo, il mio meglio. Scusate, il mio meglio è 5, no. E lì sei un bambino devastato dentro, perché a volte dopo vuoi prendere almeno 7-8 per dire... No, cioè, sono meglio di così.
2: E quindi è uno stimolo a tirar fuori qualcosa di più, sempre.
0: Capire che bisogna lavorare.
1: Cioè, lei ha preso questa legge scout e mi ha proprio...
3: Capisco. Signora, davvero, davvero grazie per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto insieme anche con Valentina. E davvero grazie. Buona giornata.
0: Buona giornata. Ciao.
2: E noi ci prendiamo un attimo di pausa, ma non ci dobbiamo distrarre perché Mara Micelli ci ha presentato. No, in un minuto riesce veramente la collega e amica Mara Micelli a creare poesia dello sport, a creare significati a cui casomai noi non arriviamo. E oggi Mara ha una scheda in cui parla di... Siamo sempre nell'acqua, palla a nuoto. Allora, sentiamo Mara Micelli.

0: Nella pallanuoto il coraggio non assomiglia quasi mai all'eroismo. Somiglia invece al respiro corto, alle gambe che bruciano, a una mano che trattiene sott'acqua mentre cerchi aria e lucidità. È uno sport duro, invisibile. Molte battaglie avvengono sott'acqua, sotto la superficie, lontano dagli occhi del pubblico. E forse è proprio per questo che la palla a nuoto insegna una forma rara di forza: restare lucidi nel caos. Perché il vero coraggio non è agitarsi, non è colpire più forte, ma è continuare a vedere il gioco anche nella fatica, aiutare un compagno, fidarsi, rialzarsi dall'acqua ancora una volta. La pallanuoto insegna che non si vince da soli, si resiste insieme e si impara che anche nei momenti più duri bisogna emergere senza perdere se stessi. Il coraggio è resistere alla paura, dominarla, non l'assenza della paura. Mark Twain.
1: Tutte tematiche, Valentina Rodini, che tu hai anticipato.
2: Sì,
1: no?
2: Il discorso la sulla paura, sì, interessantissimo.
3: Meno male, tutto giusto.
2: Interessantissimo.
1: Tutto giusto, hai studiato,
2: sì.
1: Bravo. Beh, anche perché dici queste cose dall'alto di una medaglia olimpica, dei mondiali.
3: Dal basso, da chi
1: è più bello, il mondiale o la medaglia alle Olimpiadi?
3: Aspetta, che ripeti la domanda.
1: È più bello vincere il mondiale o la medaglia olimpica?
3: Allora, io di mondiali assoluti non sono mai entrata neanche in finale.
1: Ah, ho capito.
3: No, ho vinto i mondiali quelli giovanili, Under 23, quando sono arrivata in squadra assoluta, sulla barca del doppio pesi leggeri, quindi la specialità olimpica, io e la mia compagnina di squadra per 4 anni, 4 volte buttate fuori dalla finale. Sempre 7º posto, ma mai in finale. La finale si gioca a 6, mai presa. E, secondo me, vabbè, la medaglia olimpica è stata una gara pazzesca. Cioè, non è che...
2: La gara perfetta, possiamo
3: la
2: dire.
3: Gara perfetta, tranne 5 palate, però uno le accetta, non tornerà indietro per sfidare quelle 5 palate. E, però ci sono state un sacco di gare fantastiche. Secondo me le gare più belle sono quelle dove tu ci credi così tanto che alla fine ce la fai. Cioè, io mi ricorderò sempre l'Universiade del 2015, che non è una manifestazione che tra le più importanti che un atleta potrebbe fare. Però noi eravamo quarte e io mi ricordo perfettamente che in gara, cioè io sapevo che quell'equipaggio aveva un valore da medaglia, cioè nel senso eravamo arrivati in Corea con una barca, due atlete molto prestanti ed eravamo quarte. Io mi ricordo che ho pensato proprio durante la gara, faccio no, io non ho fatto tutti questi chilometri per arrivare a quarta, no.
1: e lì è scattato qualcosa,
3: ho dato un via che... Cioè, abbiamo fatto un balzo in avanti, siamo riuscite, perché anche la mia compagna di barca mi ha seguito, anzi, iper brava a sollecitare, siamo riuscite ad arrivare a medaglia di bronzo. Non è oro, però
1: certo, c'è stato...
3: siamo riuscite a fare quel grow up che ci ha permesso di avere medaglie. E, cioè, per me
1: è mai come il vostro sport, bisogna andare all'unisono, no?
2: Sì, ci deve essere un feeling incredibile, ma forse anche fuori dalla barca, perché se non secondo me, se non funziona il rapporto fra gli atleti, immagino che poi quando sei sopra non è che accendi un click e...
3: È una cosa molto particolare, c'è un legame, cioè non puoi dire che non c'è un legame, anche perché lavori 360 giorni l'anno,
2: state sempre insieme,
3: quindi arrivi con l'acido lattico sopra le orecchie. E quando sei stanchissimo, ovviamente, non è colpa tua se la barca non va, è colpa dell'altro. Cioè, qua siamo tutti d'accordo. No, scherzi a parte. Però, come in tutte le coppie, sembriamo una coppia matrimoniale. Perché ci sono alti e bassi. Cioè, i giorni buoni sei assieme, ma anche i giorni brutti sei assieme. Sei assieme quando stai bene, quando sei stanco. Affronti un percorso. Perché poi non è un anno, è 2 anni, 3 anni, 4 anni.
2: 4 anni,
3: siamo una coppia di fatto. Quindi un legame si crea. Questo non vuol dire che... Se non siamo amici non possiamo fare barca assieme, perché non è quello, è qualcosa di veramente altro. Che poi si crea anche amicizia, sì, cioè io voglio un sacco di bene la mia compagna di barca, abbiamo litigato tante volte, cioè ci siamo scontrate, ma perché ci scontriamo? Perché ci teniamo tantissimo, noi sappiamo l'obiettivo a cui vogliamo arrivare. E noi ci siamo dette, non importa come, cioè piuttosto ci confrontiamo, ci scanniamo fra di noi per il modo con cui arrivarci. Poi decidiamo e andiamo dritte. Quindi va bene se nel percorso, certo, ci sono delle discussioni, ma non è un problema. Ma anche come con gli allenatori, se tu non potessi scontrarti col tuo allenatore, allora non c'è rapporto, perché non c'è dialogo. E invece questa è la cosa bella, perché tu sai che tu puoi dire quello che pensi e che questo non romperà mai quella barca, non romperà mai quel legame. Anzi, quello che dicevamo prima, sentirsi liberi di essere fragili, sentirsi liberi di dire quello che si pensa, sentirsi liberi di sbagliare.
2: Certo.
3: Perché...
2: ci sta.
1: Noi siamo collegati con i nostri ascoltatori e videoascoltatori che non solo ci vedono, ma possono scriverci con WhatsApp al 335 12 437 22. Sono già arrivati molti messaggi. In particolare volevo salutare Paola e soprattutto Filomena, che dice: ma nel tuo sport, cioè il canottaggio, c'è bisogno più di forza o più di testa?
3: Un po' e un po', perché il nostro è uno sport di forza resistente, il che vuol dire che c'è una componente di sprint iniziale e finale, ma di resistenza perché è su 2 chilometri, quindi si sviluppa oltre i 3 minuti di gara, si arriva nella mia specialità a 6 minuti e mezzo, 7, quindi è forza resistente. Il che cosa vuol dire? Che le sedute di allenamento sono lunghe, perché dobbiamo allenare anche la resistenza. E una seduta di allenamento lunga, rimanere focus per tanto tempo, è un allenamento prettamente mentale.
1: Certo.
3: Perché tu devi riuscire a rimanere sul pezzo, devi riuscire, e poi è molto tecnico. Quindi la mia compagna di barca, Federica Cesarini, ogni tanto scendeva alla barca e mi diceva: ho mal di testa da quanto ho pensato.
2: Ah, vedi, ho mal di gambe, ho mal di braccia.
3: Alcuni elementi sono proprio sulla tecnica, e quindi tu ti cervelli, probabilmente pensi solo al millesimo di secondo in cui la pala entra, e lo ripeti per ogni palata. Abbiamo più di 100 palate ogni chilometro, facciamo almeno 30 km al giorno, solo la mattina, figuriamoci al pomeriggio, ogni palata, 2000-3000 palate, pensare solo a quel millesimo di secondo che...
1: E poi c'è da decidere una tattica, no? Adesso vado con i ricordi forse all'ultima grande gara fatta dai fratelli Abbagnale, quando persero purtroppo contro i fratelli, altri fratelli britannici, non mi ricordo se fossero dei mondiali, e gli Abbagnale decisero di partire alla grande subito e conquistarono un grosso vantaggio,
3: sì,
1: ma negli ultimi 100 metri, 200 metri persero tutto, perché la parte finale della gara è la più importante.
3: Diciamo che tu hai una coperta di forza e la devi saper distribuire. Perché, come dicevo prima, è uno sport di forza resistente, quindi hai un cilindro di forza. Noi abbiamo, diciamo, 3 cilindri: aerobico, anaerobico, anaerobico e lattacido. Li devi saper usare. Quando si esauriscono, sono esauriti, non ce li inventiamo.
2: Ti fermi.
3: Ci fermiamo. Devi sapere quant'è la tua energia, quando la puoi usare. E è sbagliato a dire qua, se ci sono degli esperti in fisiologia mi uccidono, però detto all'acqua di rose, alcuni serbatoi, se usati bene, si autorigenerano o riescono, certo, a rimanere costanti. Quindi devi sapere come utilizzare questi serbatoi. Ti farei 3000 esempi di medaglie oltre gli Abbagnale, perché loro sono stati il nostro, diciamo,
2: è un'icona, i fratelli Abbagnale,
3: però abbiamo tantissimi altri esempi. Un esempio banale: Matteo Lodo
2: è stato nostro ospite.
3: Che te lo dico a fare?
1: Anche lui fiamme gialle,
2: sì.
3: E Giuseppe Vicino, loro due in due senza hanno vinto un mondiale spettacolare nel 2017, invece proprio al contrario: secondi, primi all'ultimo,
1: certo.
3: Che cosa vuol dire? Saper avercela. Se non ce l'hai, il giorno della gara o ce l'hai o non ce l'hai, cioè o ti sei allenato o non ti sei allenato, quindi avercela e avere il sangue freddo di gestirla. Quindi sì, c'è strategia nel mantenere il sangue freddo, c'è strategia nel andare assieme, c'è strategia nel non farsi condizionare dall'avversario e viceversa
2: condizionare l'avversario.
1: Ma lo sai che Atletica Vaticana, sì, Gian Paolo Mattei, una delle sezioni più importanti di atletica è proprio il canottaggio.
2: Sì, beh, ora dopo che hai parlato con la campionessa olimpica ho difficoltà, però sfacciatamente vado avanti. Sì, assolutamente.
1: Come De Coubertin dicono, importante partecipare.
2: Molto, in questo caso molto De Coubertin. No, a parte le battute, beh, certo, noi nel canottaggio siamo nascendo, e ci siamo, ne parlavo prima anche con Valentina.
1: A Roma c'è il Tevere. Quindi.
2: E ne approfitto per ricordare una figura del canottaggio straordinario come Davide Tizzano, che è venuto a mancare alla fine dell'anno scorso, ed era una figura straordinaria nel canottaggio, due ori olimpici, cinque olimpiadi, insomma straordinario, e anche era il presidente dei Giochi del Mediterraneo, quindi una figura sportiva a tutto tondo. E, sì, con lui stavamo costruendo e rilanceremo questa sezione piccola, perché i nostri numeri sono quella, naturalmente non sono agonisti, ma partecipando... Non ancora brava. Dopo gli manderemo questa puntata in modo che sono rinfocolati. No, ma l'idea è quella di essere presenti con il nostro stile anche nei circoli qui lungo il Tevere.
1: Tra l'altro proprio tra poco avremo ospite uno degli atleti di Atletica Vaticana, scusate la ripetizione, che ieri siete stati ricevuti.
2: Da Papa Leone, e sabato
1: Leone. E sabato cosa avverrà?
2: Sabato saremo ai campionati dei piccoli stati, ecco,
1: vediamo,
2: immagini.
1: Sì, questo, quello sei tu,
2: quello senza capelli sono io, sì.
1: Quello vestito di bianco chiaramente il Papa.
3: Non è il contrario.
2: No, è il contrario. Questa è fatta mia figlia,
1: quindi, Benedetta.
2: Si intravede, adesso non ve lo sto a indicare, ma insomma il prossimo ospite nel collegamento telefonico, che è Emiliano Morbidelli, e lui lavora alla sede di Palidoro del Bambino Gesù, è un ciclista ma è anche un bel maratoneta, e sabato sarà con la nostra squadra di atletica leggera al Principato di Monaco, dove fra l'altro due mesi fa esatti al 28 marzo è andato Papa Leone, e saremo per i campionati appunto dei piccoli stati d'Europa, che sono 19 e tanto piccoli non sono, e Emiliano correrà i 5.000 metri e lo ha già fatto nelle tre precedenti edizioni a cui abbiamo partecipato.
1: Lo chiamiamo, sì. E io devo dire che sono stato presente, ho accompagnato la squadra l'anno scorso. 2024, sì. Giustamente.
2: Dove abbiamo trovato un podio sui 110 ostacoli, esatto. Diciamole queste cose. Accade così raramente, essendo un miracolo, possiamo anche parlarne.
1: Come guardate voi campioni, Valentina, allo sport amatoriale?
3: Partiamo tutti da amatori, nel senso che cos'è l'amatore? Quello che ama lo sport, essenzialmente lo siamo tutti, che poi noi ci mettiamo una componente di iperagonismo, quello è un'altra parentesi. Personalmente credo che se non ci fossero gli amatori non ci sarebbe lo sport.
2: Papa Francesco ripeteva sempre, anche quando incontrava i grandi campioni, diceva non perdete, lui usava la parola francese, non perdete lo spirito amateur, cioè anche quando siete diventati il numero uno al mondo, se perdete però il senso con cui tu hai cominciato a 9 anni, il senso, quella gioia, allora rischi anche di cadere in derive che potrebbe essere persino il doping, cioè alla fine perdi il senso dei valori, e può succedere qualunque cosa nella tua vita, quindi
3: concordo in pieno.
2: Assolutamente sì.
1: Allora, tra poco chiameremo al telefono Emiliano Morbidelli, che è un runner, lo abbiamo sentito anche in occasione della
2: maratona
1: di New York. Che lui è stato sorteggiato, ha avuto la fortuna di essere sorteggiato per competere in questa storica gara. Ci sono delle gare, ecco, importanti nel vostro sport, cioè non solo i campionati italiani, europei, mondiali e olimpiadi, e soprattutto ci sono dei luoghi dove
3: principali,
1: tu avverti che l'acqua è migliore, sai,
3: allora, ognuno
1: questa è una domanda che abbiamo fatto ai nuotatori,
3: esatto, io penso
2: hanno detto che è vero che ci sono piscine, cioè,
3: sì io concordo, cioè ognuno c'ha il suo lago un po' del cuore, cioè per me tipo il lago di Plovdiv in Bulgaria,
2: inimmaginabile, devo dire,
3: perfetto, sì. Poi Tokyo ad esempio era tremendo per le onde, però era acqua salata e calda, quindi leggera, cioè perfetta,
2: bellissimo.
3: Uguale a Sabaudia, che è qui vicino, salata e calda, perfetta. Il nostro centro federale è nel lago di Piediluco in Umbria, che è un laghetto in montagna, fredda, pesante, per un peso leggero come me, tremenda.
2: È interessantissimo questa
3: però,
2: cosa.
3: Sì. Lo senti subito, anzi addirittura noi cambiamo la pesantezza dei remi, perché sono leve, si possono cambiare, a seconda dell'acqua che andiamo a prendere.
2: È veramente un mondo affascinante.
3: O l'altezza degli scalmi, perché come affonda la barca, affonda in modo diverso in un lago rispetto a un altro, perché magari uno è più salato, uno è più caldo, uno è più freddo, e quindi affonda meno e tu acquisisci una sensibilità che il mezzo millimetro purtroppo ti cambia, quindi sembriamo dei pazzi,
2: sì,
3: ma...
2: Immagino, sì. come quando vedi nelle Formula 1 le gomme che si sembra sì. La pista più è la stessa cosa l'acqua,
3: a un certo punto sì.
2: I nuotatori ci hanno veramente, mi hanno colpito, è stato un racconto bellissimo di Silvia Di Pietro che ci raccontava appunto come da una piscina all'altra cambiava totalmente proprio l'approccio alla gara ed era
3: che poi esatto una piscina che è indoor non
2: appunto,
3: te lo aspetti,
2: non te lo aspetti, cioè, già il lago
3: l'outdoor te lo aspetti perché onde, acqua, vento, sì. Te lo aspetti che qualcosa potrebbe andare storto, non esattamente uguale perlomeno, ma la piscina non te lo aspetti, invece no. A quel livello lì
1: invece nel caso di Emiliano Morbidelli, eccolo. Che abbiamo in collegamento, è il caso di chiedergli più che l'acqua è il terreno su cui corre
2: ma volte. Guarda Emiliano, innanzitutto benvenuto a Radio Vaticana Vatican News.
4: Buongiorno, salve a tutti, è un piacere.
1: Aspetta, con voi. Posizionati in una in un luogo
2: bene.
1: Dove migliore il collegamento perché la telefonata è un po' disturbata.
4: Pronto, mi sentite?
1: Ecco, benissimo.
2: Perfetto, forte
1: benissimo.
2: E chiaro. No, tra l'altro lui gareggerà sabato in uno stadio tra i più prestigiosi dell'Atletica Mondiale, lo stadio del Principato di Monaco, dove tra l'altro Papa Leone ha celebrato la messa, ma che c'ha una lista di record infiniti. È uno cioè, naturalmente tu ci prometterai almeno un record di livello.
3: Non gli stai mettendo pressione, tranquillo.
2: No, con serenità. Abbiamo seguito tutti gli insegnamenti tuoi e di tua madre.
3: Sì,
2: No, Emiliano, che cosa provi? Fra l'altro, dicevamo prima, tu hai fatto tutte e quattro le edizioni dei piccoli stati con Atletica Vaticana a San Marino, a Malta, a Gibilterra e sabato a Monaco.
4: Sì, io ho fatto tutte e quattro le edizioni e ogni edizione ha avuto un'emozione sempre diversa, perché come noi diciamo cerchiamo di portare attraverso lo sport, perché noi arriviamo lì e lo sappiamo, il livello è altissimo e noi siamo quegli amatori che dicevate prima nell'intervista qualche minuto fa, però ci mettiamo quel massimo impegno che forse ci porta quel qualcosa in più, e poi dobbiamo portare quella dichiarazione, quella scritta che ha scritto nella lettera ricevuta nella Vita in Abbondanza il 6 febbraio, che dobbiamo attraverso lo sport, che ha una capacità straordinaria, che diventa uno strumento di integrazione e dignità, ecco. Quindi la nostra partecipazione è quella, oltre a tutta l'emozione che già sto sentendo addosso per l'onore che ho di indossare quella maglia in mezzo a quei campioni.
2: Sì. Poi tra l'altro ad assistere alla gara, adesso ti rimetto una pressione che non ci sono parole, c'è Sebastian Coe che oltre ad essere una delle più grandi leggende degli 800 metri, del 1500, è il presidente di World Athletics, presidente della federazione internazionale, quindi Emiliano non so che dire, sto scherzando, tanto ci conosciamo così bene, conosco la purezza e la semplicità sportiva di Emiliano, per cui figuriamoci se...
1: Uno che ha corso a New York,
2: vuoi che non salga sul podio?
3: Ma noi ce l'abbiamo l'autografo di Emiliano, perché quando... Sì. Batterà il World President
2: lo
3: dobbiamo rigiocare.
2: Sì.
1: Grazie,
2: ti stiamo mettendo
1: Morbidelli.
2: In mezzo
1: grazie
2: un grande fratello.
4: Buona giornata a tutti.
2: In bocca al lupo.
4: Grazie.
1: E cioè, vedi, questo entusiasmo che c'è sia nei campioni che negli amatori, perché Emiliano è un po' una via di mezzo, no?
2: Sì, certo.
1: Sta tra gli atleti, insomma.
2: Si dice atleta evoluto,
1: Però l'entusiasmo.
3: Cani e facciamo inserire.
1: L'entusiasmo è lo stesso.
3: Deve esserci.
2: Ma certo.
3: Deve esserci, perché se ti alzi la mattina già è faticoso. Se poi non ti piace, cioè.
1: Chiaro, diventa una condanna.
2: Io ti volevo chiedere una cosa prima che finisca purtroppo la trasmissione. Tu fai un monologo in teatro che si chiama La potenza della fragilità.
1: Ah, anche attrice.
2: Aspetta, ma ha scritto anche un libro che si chiama Il bambino e il maestro. Io vorrei concludere chiedendoti questi due punti che sono così un po' inaspettati per una
3: atleta. Assolutamente sì,
2: spiazza.
3: Non mi aspettavo neanche la domanda. Allora, ho scritto
2: ma te l'ho lasciata alla fine proprio.
3: Mi hai fregato.
2: Sì.
3: No, allora il libro l'ho scritto perché dobbiamo... Di cosa parlo? È una storia per bambini che va bene più o meno per tutte le età, però è un bambino che vuole crescere, vuole diventare grande, che non vuol dire età, vuol dire diventare grande, però deve ricordarsi che ha dei valori, perché lui dice al maestro, perché ha l'umiltà di riconoscere che da solo la strada non la sa fare. E quindi prima
2: non
3: cosa che fa
2: non è poco.
3: È chiedere a chi ha già fatto, mi puoi accompagnare. E poi lui dice, sì, ma come faccio a scegliere? Perché il maestro gli dice, sì, ma guarda che sarai tu a scegliere. Lui fa, ma io com'è che faccio a scegliere? Come faccio a saperlo? E il maestro fa, prenditi dei valori, dei principi di vita, quasi cinque sassolini, e quando sarai indeciso come, cosa scegliere, ricordati quello che vuoi, ricordati i tuoi valori, certo. E in base a quello saprai qual è la strada. Questa è un po' la quello che mi ha insegnato lo sport, perché anche lo sport, come dicevamo prima, ti porta delle scelte, ti porta, non chiamiamola assolutamente sacrifici, perché non so, sono scelte, però devi decidere chi vuoi essere e quindi ricordarti da dove sei partito, cioè che cosa hai in tasca e cosa vuoi diventare.
1: Questo è il libro o la pièce teatrale?
3: No, quella teatrale è uno spettacolo bellissimo che il nostro ex sindaco di Cremona ha avuto. Sua figlia è morta per una malattia, si chiamava Chiara, e il libro che vendono è Una storia chiara. Perché questa bambina, loro come genitori, stando vicino a questa bambina, hanno scoperto che c'è una potenza assoluta nel stare vicino a chi è fragile. Scopri dentro di te che hai una forza che non sapevi, per questo è la potenza della fragilità. Perché tu, genitore, tu, amico, che stai vicino a una persona fragile, scopri che dentro di te è una forza immensa. Oltre che la persona stessa che tu reputi fragile dentro di sé, spesso e volentieri, ha una forza incredibile. Allora a me avevano chiesto di portare un mio pezzo a tante persone, a tante personalità di Cremona hanno chiesto di portare un pezzo in cui loro si sono riscoperte fragili, ma che questa fragilità gli ha dato una potenza per superare tale fragilità. E io avevo portato, io scrivo un diario generalmente, molti scrivono, molti atleti scrivono, e prima delle gare dicevo è normale avere paura, quindi io ho portato un pezzo in cui io dice, la sera prima di una gara sì. Avevo scritto che avevo molta paura, ero molto in crisi, però il fatto di avere una compagnia in squadra, avere un allenatore vicino, avere una famiglia vicino, io che diritto ho di avere paura di non andare in gara quando ho così tante persone che credono in me? E quindi ho riscoperto in quella fragilità,
2: fiducia,
3: in quella paura, il dover essere forte, non per me, ma perlomeno per chi crede in me.
2: Bello.
1: Bellissimo.
2: Grazie per questa condivisione, bellissima.
1: Grazie, ecco, sì, per averci presentato. C'è stata una sorta di evoluzione. Il primo incontro che avevamo fatto con questo, sei più matura.
2: Che cosa facciamo?
1: Sono uscite cose diverse, perché di solito quando si rinvita un ospite, uno dice, pensa, vabbè, diventa,
3: è già fatto.
1: Diventa
2: già detto,
1: una puntata
2: detto.
1: Doppione, invece no, non
2: no,
1: è
2: no.
1: stato così.
2: È stata bellissima.
1: Grazie,
3: grazie
1: a Valentina
3: a
1: Rodini, sì. E poi ci farai vedere la medaglia, prima o poi.
3: Prima o poi, l'anno prossimo.
2: L'anno prossimo, sì.
3: Stesso luogo,
2: facciamo
3: stesso posto.
1: Giampaolo Mattei, ci salutiamo come sì. sempre con la musica, perché sì. tu hai trovato oggi proprio un
2: guarda,
1: brano.
2: Guarda, non so se lo conosce Valentina, Single de Punta, che è di un cantautore lombardo, che è Davide Van de Stroff, che racconta proprio una vogata, remata, non so come si dice, sul lago di Como. Tutti hanno il loro lago preferito, Davide Van de Stroff ha il lago di Como.
1: La sentiamo già in sottofondo, okay. Credo sta per iniziare. Allora, Single de Punta, che vuol dire
2: non lo so, la traduzione tecnica non lo so.
1: Il brano comincia
2: singolo di
1: proprio
2: punta.
1: Sentite, c'è l'acqua,
2: sì,
1: e ci
2: bellissimo.
1: Sono i rematori che...
2: Ed è in lombardo, è in comasco, credo.
3: Già mi piace.
2: Roba anche zona tua.
1: Grazie Valentina Rodini,
3: grazie a voi.
1: Giampaolo Mattei.
2: Grazie Giancarlo Lavella.
1: Alla prossima. I canti di Remo e all'onda.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Mosca alza la voce e minaccia. Unanime e forte condanna di NATO e Unione Europea sul drone russo che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. L'economia italiana ha perso slancio, indebolita dalla guerra. Intelligenza artificiale è una sfida decisiva, ma va governata. Le parole del governatore di Banca Italia, Panetta. Stati Uniti e Iran, ancora fermo l'accordo, il presidente Trump chiede altri giorni per dare l'ok definitivo. Libano, Israele avanza verso sud, oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Lavorare in nero e senza diritti, nel 2025 le fiamme gialle individuano circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari, accertate le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, 10 arresti. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro alla regia. Parliamo di Unione Europea e di NATO che si sono schierate forti, compatte contro il drone che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. Il drone lanciato dalla Russia, non si comprende se sia stato un atto voluto, un atto in qualche modo non voluto. Certo che Mosca alza la voce. Antonio Soviero.
2: Tensione altissima tra Romania e Russia. Bucarest espellerà il console russo dalla città di Costanza e chiuderà il consolato, lo dichiara il presidente rumeno Dan dopo che nella notte un drone del Cremlino è caduto sul tetto di un condominio ferendo una donna e il suo bambino nella città di Galati sul confine con l'Ucraina, dove pare fosse diretto il velivolo radiocomandato. Da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova promette contromisure alla chiusura del consolato e accusa l'Unione Europea di non fornire prove sul presunto attacco russo, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Medvedev avverte i cittadini europei di essere vigili e che il sonno pacifico è finito. Per von der Leyen la Russia ha superato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. La Romania è membro anche della NATO, pronti a difendere ogni centimetro di territorio, dichiara il numero uno Mark Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dura la reazione anche della Premier Meloni e di Palazzo Chigi, da dove ci parla nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Franco, dalla Russia un atto gravissimo messo a rischio la sicurezza europea, così in una nota la Presidente del Consiglio Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e al popolo romeno. Condanna che arriva anche dal Ministro degli Esteri italiani, da Crosetto, per il Ministro della Difesa. Si tratta di una intollerabile escalation. La caduta del drone russo in Romania coincide proprio in un momento in cui il dibattito politico si accende sulla necessità o meno di spendere i soldi per la difesa invece di dedicarli alla crisi energetica, parole espresse dalla stessa Premier Meloni in un confronto smentito poi da Palazzo Chigi con lo stesso Ministro della Difesa Crosetto, il quale a sua volta insiste per spingere l'esecutivo e in particolar modo il Dicastero dell'Economia aderire al progetto SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto, buon lavoro. Parliamo di economia. Oggi le considerazioni del governatore di Banca Italia Panetta. L'economia ha perso slancio, indebolita dalla guerra. E poi ancora l'intelligenza artificiale, sfida decisiva, ma da governare. Leonardo Possati.
4: A Palazzo Cocchi il governatore Fabio Panetta traccia la rotta per l'Italia nelle sue considerazioni finali. L'allarme è chiaro, lo slancio dell'economia si sta attenuando e l'instabilità nel Golfo minaccia di tagliare la crescita, spingendo l'inflazione in uno scenario pessimistico, oltre il 6%. Panetta esorta l'Europa a reagire con unità e rapidità, invocando una vera integrazione finanziaria supportata da un titolo sovrano europeo. Sul fronte interno la sfida è tecnologica, l'intelligenza artificiale va governata affinché resti al servizio della persona e non del potere. Infine un duro richiamo civile, bisogna fermare la fuga all'estero dei giovani, 100.000 in 4 anni, spezzando il circolo vizioso tra scarsa innovazione e mancanza di lavoro qualificato per garantire loro un futuro nel paese. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora veniamo dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. È ancora fermo l'accordo, il presidente Trump chiede altri giorni per dare il via libera definitivo ai termini posti all'Iran. L'intesa comunque sembra davvero più vicina e ce ne parla Massimiliano Cocchi.
5: Dopo l'accelerazione e la frenata, almeno nelle dichiarazioni pubbliche che rimbalzano tra Teheran e Washington, Donald Trump è tornato infatti a prendere tempo, dicendo che quello con l'Iran dovrà essere un buon accordo per gli Stati Uniti oppure non si farà. Da Teheran il regime ha replicato, ribadendo di voler gestire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e di non voler trasferire all'estero le proprie scorte di uranio arricchito. Le parti sembrano dunque di nuovo al muro contro muro, ma oltre alle parole ci sono i fatti, ed è un fatto che i negoziatori statunitensi e iraniani abbiano raggiunto un'intesa preliminare per estendere l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali dovrebbero esserci colloqui più ampi sul nucleare e sulle altre questioni irrisolte. Su questo piano ci sarebbe già il via libera dell'Iran. La parola definitiva aspetta ora Donald Trump, che ha condiviso con gli alleati il testo del memorandum. Segno che viene ritenuto un buon punto di partenza per arrivare ad un accordo di pace definitivo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E continua l'avanzata dell'esercito di Israele nel sud del Libano, da registrare oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Maurizio Dischino.
6: Nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile, in Libano continuano gli attacchi di Israele. 10 le persone uccise oggi durante pesanti bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah hanno rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che continuano ad avanzare nel Libano meridionale, come ha confermato oggi il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha poi annunciato che i suoi soldati in Libano hanno attraversato il fiume Litani e hanno conquistato le alture dominanti. I militari israeliani continuano a colpire e ad avanzare in Libano, mentre a Washington le delegazioni militari di Israele e Libano oggi hanno avviato colloqui diretti al Pentagono. Va avanti l'offensiva di Tel Aviv anche nel territorio palestinese di Gaza. Controlliamo il 60% di Gaza, arriveremo al 70%, ha minacciato Netanyahu. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale richiede massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi. La Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea. Lucia Scione.
7: È negativa l'Ebola, la chirurga italiana venuta in contatto con pazienti contagiati dal virus nella Repubblica Democratica del Congo. E dallo Spallanzani una squadra di esperti raggiungerà prossimamente l'Africa per fornire supporto ai sanitari locali. Pur non essendoci casi di contagio nel nostro paese, la presidente Meloni ha chiesto all'Unione Europea regole comuni per la gestione degli arrivi dalle aree africane coinvolte nell'ennesimo focolaio di febbre emorragica. Il Ministero della Salute, intanto, sta predisponendo con apposite circolari l'attivazione della sorveglianza sanitaria mirata e protocolli di vigilanza per i viaggiatori di rientro dalle regioni colpite. Dalla Repubblica Democratica del Congo arriva finalmente una buona notizia. Un paziente affetto da Ebola è guarito ed è stato dimesso dall'ospedale. È il primo caso di remissione della febbre emorragica da ceppo bundibuscio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Un incidente che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Nel 2025 le fiamme gialle hanno individuato circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 lavoratori irregolari. Alessio Orlandi.
8: 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari solo nel 2025. Sono alcuni dei dati della fotografia scattata dalla Guardia di Finanza, che lo scorso anno ha concentrato le proprie operazioni contro la manodopera illecita costata 980 milioni di euro. Le vittime dello sfruttamento lavorativo sono state oltre 1.200, dato che conferma come a pagare siano sempre più deboli, privi di tutele. Un affare opaco che ha portato le fiamme gialle a denunciare 774 persone, di cui 10 finite in manette, e a sequestrare 186 milioni di euro, mentre sono state 128 le persone denunciate. denunciate per caporalato. L'azione della Guardia di Finanza si è concentrata soprattutto sui fenomeni di illecita manodopera. Questa pratica si realizza prevalentemente attraverso l'utilizzo di società serbatoio che, non versando imposte e contributi, abbattono artificialmente i costi del lavoro, alterando il mercato. Il ricorso a manodopera abusiva favorisce anche forme di dumping salariale, abbassare il costo del lavoro per fare concorrenza sleale e costringe i lavoratori coinvolti a condizioni di forte precarietà. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti sono riuniti migliaia di oncologi da tutto il mondo e da lì aggiungono dati confortanti sulle guarigioni da diagnosi di tumore. Ce ne parla Letizia Davoli.
9: La ricerca segna un altro punto nella lotta al cancro. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove oltre 40.000 oncologi da tutto il mondo sono riuniti in questi giorni per fare il punto sulle ultime strategie per combattere e sconfiggere la malattia. Il dato per l'Italia è confortante. Un paziente su quattro può considerarsi guarito dopo un tumore. Un dato positivo che nasce da terapie innovative come farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia. I numeri dicono che nel 2025 in Italia sono state stimate 390.000 nuove diagnosi di cancro, oltre 2 milioni invece negli Stati Uniti nel 2026, ed è proprio il dato americano ad illuminare la via. Negli Stati Uniti il 70% dei pazienti è vivo a 5 anni. In Italia la percentuale scende, ma di poco, con un 65% nelle donne e un 59% per gli uomini. Tra questi, almeno un paziente su quattro torna ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale completamente guarito. In diminuzione anche il tasso di mortalità oncologica, del 17% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dati incoraggianti che, per migliorare, devono essere sempre più sostenuti da grandi investimenti nella ricerca. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: 13 titoli d'opera, 7 di balletto, questa è la stagione 2026-27 del Teatro alla Scala. La prima, disegnata interamente dal nuovo sovrintendente Ortombina, sipario il 7 dicembre con Otello di Verdi. Pier Achille Dolfini.
10: Niente trucco, Otello non sarà nero, dice subito sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina.
11: La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle.
10: Il 7 dicembre, con lo spettacolo di Damiano Micheletto, interpretato da Brian Gege, Eleonora Buratto e Luca Salsi, si inaugura la direzione musicale di Miu Wun Chung.
12: Verdi aveva scritto quest'opera a 73 anni, esattamente come io, 73, forse sarò qualificato almeno umanamente di tentare ancora una volta quest'opera.
10: Chung sul podio anche per un altro Verdi, quello di Macbeth, che segna il debutto scaligero del regista Barry Kosky. Qualche star della lirica in meno, qualche debuttante in più. Molti ritorni attesi da Anna Bolena ai Puritani. Prezzi ritoccati all'insù, ma nell'ambito di una politica di accessibilità per tutti. Ancora al sovrintendente Ortombina.
11: Grazie a questi verrà fatto lo sconto a tante persone che non si possono permettere un biglietto che costa 200 euro.
10: Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Ringrazio Sabino D'Alessandro che mi ha seguito in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'informazione delle 19, la pace invocata per il mondo attraverso la regina della pace, Maria. Con questa intenzione domani alle 19 il Papa sarà in preghiera nei giardini vaticani davanti alla grotta di Nostra Signora di Lourdes in collegamento con i santuari del mondo. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: Un mese e mezzo dopo essersi inginocchiato nella Basilica di San Pietro, era l'11 aprile scorso, per chiedere con la corona del rosario tra le mani la pace per il mondo, il Papa torna a farlo al termine del mese mariano. Leone XIV sarà in preghiera davanti alla statua della Vergine che riproduce nei giardini vaticani la grotta di Lourdes per invocare nuovamente il dono della pace in quest'ora drammatica della storia, come disse alla veglia in San Pietro. In questa occasione a pregare con il Papa saranno in particolare moltissimi santuari sparsi sul pianeta, da Lourdes a Fatima e Medjugorje, ai templi mariani dell'Ucraina e delle Filippine, dal santuario di Loreto a quello di Biblos in Libano, collegati in diretta. Il rosario sarà trasmesso anche sui maxi schermi di Piazza San Pietro, una grande comunità in ginocchio con la stessa preghiera sulle labbra, perché, come ha detto il Papa alla veglia in aprile, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.
0: Quattro presunti miliziani di Hamas che rappresentavano una minaccia per le truppe sono stati uccisi nei raid israeliani nella striscia di Gaza. E proprio da Gaza arriva la testimonianza di Irdi Memai, medico di Emergency.
2: Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis e c'è stato un altro bombardamento a Gaza City.
0: Il presidente romeno Ondan, dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, ha affermato che il drone che è caduto su un condominio in Romania faceva parte di uno sciame di 43 droni diretti verso obiettivi in Ucraina. Il presidente russo Putin invece ritiene che l'incidente avvenuto in Romania abbia coinvolto un drone ucraino e non russo. Con questo è tutto, l'informazione torna domani mattina.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto speciale a tutti coloro che seguono questa celebrazione in televisione o sui social network, dalle loro case o dai loro letti d'ospedale. Oggi celebriamo la memoria facoltativa di Papa Paolo VI. Fu eletto nel 1963, dopo la morte di Papa Giovanni XXIII. È ricordato soprattutto per aver coraggiosamente portato a termine il Concilio Vaticano II e per averne attuato le riforme. Beatificato nel 2014, è stato proclamato santo il 14 ottobre 2018 da Papa Francesco. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai affidato la tua Chiesa alla guida del Papa San Paolo VI, coraggioso apostolo del Vangelo del tuo Figlio, fa che, illuminati dai suoi insegnamenti, possiamo cooperare con te per dilatare nel mondo la civiltà dell'amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio. Perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico: tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, il fulcro di questo brano del Vangelo che abbiamo appena sentito è la fede. Gesù ci esorta a riporre piena fiducia in Dio e a rivestirci di una fede salda e autentica che ci aiuterà a portare frutti di vita eterna. Marco ci presenta il racconto della maledizione del fico e della cacciata dei mercanti dal Tempio. Entrambe le scene fanno riferimento alla sterilità, una vita sterile, incapace di dare frutti e di fare del bene. Rappresenta forse l'egoismo, l'egoismo di vivere per se stessi. Ogni momento è buono per dare frutti. Non è necessario attendere circostanze speciali. La conversione deve avvenire ogni giorno. Per noi cristiani, ogni giorno il Signore ci chiede frutti di santità e buone opere verso il prossimo. Non dobbiamo essere come il fico del Vangelo, che se bene apparentemente rigoglioso, in realtà non aveva alcun frutto. Cerchiamo di non rendere sterile la nostra fede, riempiendola di pratiche esteriori soltanto, come accadeva ai farisei e ai responsabili del Tempio, le cui pratiche religiose erano sterili, pieni sì di rituale, ma botte d'amore per Dio e per il prossimo. Il Vangelo si conclude non solo con un invito a una preghiera piena di fede, ma anche con un invito alla carità fraterna, in particolare al perdono delle offese. Quando vi mettete a pregare, perdonate a chi vi ha offeso, affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni i vostri peccati, dice Gesù. E ciò che diciamo oggi, e anche preghiamo ogni giorno nel Padre nostro, questa è una delle richieste più impegnative che Gesù ci ha insegnato, e quello è che quello che oggi chiediamo a Dio. Esaminiamo la nostra vita e verifichiamo se possiamo davvero offrire al Signore quel frutto buono che Egli si aspetta da noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai scelto San Paolo VI a presiedere l'intero tuo popolo, per edificarlo con l'insegnamento e l'esempio, custodisce per sua intercessione i pastori della tua Chiesa e il gregge loro affidato, e guidali sulla via della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Paolo VI. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo.

0: del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Paolo VI e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
2: alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.
3: Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore nostro,
4: ci custodisca per la vita eterna.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accrescano in noi l'ardore della carità che infiammò la vita di Papa San Paolo VI e lo spinse a donarsi incansabilmente per la Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Preghiamo insieme con la preghiera di San Giovanni Paolo II alla Madonna. Vergine del perpetuo soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anche anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo estendere la tua destra. Viene dunque il nostro aiuto e sì per tutti rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria Regina della Pace, nella gioia del Signore andiamo in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina

0: della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Cari ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione quest'oggi ascoltando un concerto per fagotto, archi e continuo di Antonio Vivaldi. Il fagotto, ricordiamo che è lo strumento per il quale Vivaldi ci ha lasciato il maggior numero di concerti dopo il violino, probabilmente oltre che ad essere un ammiratore di questo strumento, Vivaldi aveva anche una o più esecutrici virtuose nel celebre Ospedale della Pietà. Il concerto che ascolteremo noi è il concerto RV 485 in fa maggiore, nei movimenti allegro non molto, andante, allegro molto. Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Aura Soave di Cremona.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 485 per fagotto, archi e continuo, nell'esecuzione di Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Laura Soave di Cremona. Ed ora proseguiamo ascoltando di Georg Friedrich Händel la sonata in trio opera 5 numero 4 in sol maggiore. I movimenti sono allegro, a tempo ordinario, allegro non presto, passacaglia, jig, menuet. Esegue l'ensemble il seminario musicale.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in trio opera 5 numero 4 in sol maggiore per due violini e continuo nell'esecuzione dell'ensemble Il Seminario Musicale. Ed ora proseguiamo e concludiamo ascoltando una cantata di Johann Christoph Friedrich Bach, Ino, per soprano e orchestra. Basata sulla leggenda mitologica greca di Ino, appunto, moglie di Atamante, trasformata da Poseidone in divinità marina. Il libretto della cantata venne scritto da Carl Wilhelm Ramler e fu utilizzato, oltre che da Johann Christoph Friedrich Bach, anche da Telemann e da Kirchberger. Interpreti: Barbara Schlich, soprano. Das kleine Konzert, direttore Hermann Max.

0: Avete ascoltato di Johann Christoph Friedrich Bach la cantata per soprano e orchestra Ino, nella esecuzione di Barbara Schlick soprano con Das Kleine Konzert diretto da Hermann Max. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Appuntamento a venerdì prossimo con la musica antica, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Mario Castelnuovo Tedesco Passacaglia, opera 180, omaggio a Ludovico Roncalli. Massimo Felici, chitarra.

0: Di Mario Castelnuovo Tedesco avete ascoltato Passacaglia opera 180, omaggio a Ludovico Roncalli, nella esecuzione alla chitarra di Massimo Felici. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione.

0: e dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli del cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro, dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi, invece, ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita dal suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi le vostre colpe».
1: Il Tempio è il luogo dove la comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie, ma soprattutto a adorare. Nel Tempio si adora il Signore. Ma io credo, umilmente lo dico, che noi cristiani forse abbiamo perso un po' il senso della adorazione. E pensiamo, andiamo al Tempio, ci raduniamo come fratelli, quello è buono, è bello, ma il centro è lì, dove è Dio, e noi adoriamo Dio. San Paolo ci dice che noi siamo tempi dello Spirito Santo. Io sono un tempio, lo Spirito di Dio è in me, e anche ci dice: non rattristare lo Spirito del Signore che è dentro di voi. E anche qui forse non possiamo parlare, come prima, della adorazione, ma sì una sorta di adorazione che è il cuore che cerca lo Spirito del Signore dentro di sé e sa che Dio è dentro di sé, che lo Spirito Santo è dentro di sé, lo ascolta e lo segue. Che il Signore ci conceda questo vero senso del Tempio.
2: Avete ascoltato? La parola del giorno, a cura di Paolo Ondarza.
3: Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo Placido Domingo, Sotto il cielo spagnolo, composizioni di Agustín Lara e Maria Teresa Lara. Placido Domingo, tenore, dei BBC Symphonic Orchestra, dirige Bebu Silvetti.

Per la rubrica Romanza abbiamo trasmesso Placido Domingo sotto il cielo spagnolo, composizione di Agustín Lara e Maria Teresa Lara. Placido Domingo tenore, The BBC Symphonic Orchestra ha diretto Bebu Silvetti. E per concludere, Ted Heath e la sua orchestra.

Con la musica di Ted Heath e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Leonard Bernstein, Sinfonia numero 2 per pianoforte e orchestra. Lucas Foss al pianoforte. Orchestra Filarmonica di Israele dirige Leonard Bernstein.

Nella prima parte della rubrica dedicata ai grandi direttori abbiamo trasmesso di Leonard Bernstein, Sinfonia numero 2 per pianoforte e orchestra. Lucas Foss al pianoforte, Orchestra Filarmonica d'Israele ha diretto Leonard Bernstein. Nella seconda parte della rubrica dedicata ai grandi direttori ascoltiamo di Béla Bartók il Concerto per violino e orchestra numero 2. Isaac Stern al violino. New York Philharmonic dirige Leonard Bernstein.